0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music, right?

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Yeah!

Senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock. We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi partiamo da una frase stereotipata che sicuramente anche voi avrete sentito mille volte. Forse detta da uno zio un po' alticcio al pranzo di Pasqua, forse da un tassista scorbutico, forse da qualcuno che con l'aria di chi sta per dire una verità scomoda abbassa leggermente la voce al pub e dice però... quando c'era lui. E quella frase, quello stereotipo nostalgico, in realtà non è una singola frase, è un contenitore. Dentro ci puoi mettere tutto. I treni in orario, le porte aperte, meno criminalità, le pensioni, l'ordine, il rispetto, è una specie di passepartout della nostalgia. Una chiave universale che apre sempre la stessa porta, quella di un passato semplice, ordinato, funzionante. Il problema è che quella porta spesso e volentieri non è la soglia di un mondo incantato, ma la soglia di un mondo inventato. Oggi facciamo una cosa molto semplice, non discutiamo, non litighiamo, non facciamo politica, non in senso stretto almeno, facciamo fact-checking storico. Prendiamo quelle frasi fatte una per una, le mettiamo sul tavolo e le guardiamo da vicino, senza ideologia e senza tifo, con una sola domanda in testa. Ma è vero?

partiamo dalla più famosa di tutte. Quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. O, secondo Caparezza, partivano in orario. Ora, questa è diventata quasi una barzelletta, talmente ripetuta che ha assunto lo status di verità automatica. E in effetti qualcosina di vero c'è, nel senso che il regime fascista investe sulla rete ferroviaria, cerca di migliorarne l'efficienza e soprattutto ne parla tantissimo di questi suoi investimenti. Il treno è perfetto per la propaganda, è visibile, concreto, quotidiano. Se un treno arriva in orario lo vedi, e se non arriva basta non dirlo a nessuno. Infatti questo è il punto. I miglioramenti ci sono stati, ma non sono stati rivoluzionari né universali. I ritardi continuavano ad esistere, le inefficienze anche, solo che nel frattempo nasce una macchina propagandistica che trasforma un miglioramento parziale nella perfezione totale. Non è che i treni arrivavano sempre in orario, arrivavano un po' più in orario di prima, questo sì, ma quello che si racconta è che ci arrivano sempre, ogni volta, senza eccezioni. Secondo grande classico, quando c'era lui si dormiva con la porta aperta. Naturalmente significa che c'era tanta poca criminalità comune che non vi era nemmeno il bisogno di serrare la porta. Tanto i ladri al tempo non esistevano. È chiaramente percezione, una memoria emotiva, una sensazione, anche perché non abbiamo a disposizione dati sulla criminalità comune. E di conseguenza non possiamo fare delle vere e proprie verifiche. Attenzione, non sono andati bruciati gli archivi in un tragico incidente. Anche questa era una mossa pianificata del regime. Indubbiamente il fascismo punta moltissimo sull'ordine pubblico. È altrettanto vero che controlla in maniera rigidissima l'informazione. La stampa è censurata non solo nei suoi contenuti politici, anche in quelli di cronaca. Le notizie che disturbano l'immagine del paese, che danno idea di instabilità, che danno la sensazione che qualcosa non va, spariscono. E i crimini comuni non vengono più raccontati. Ci sono ordini precisi alle testate. Dei furti, degli omicidi, delle truffe non si parla, perché queste cose nell'Italia fascista non avvengono. E di conseguenza anche i numeri non devono rispecchiare la realtà, devono rispecchiare la percezione della realtà che vogliamo dare alla nostra popolazione.

Abbiamo Olesti al terzo punto, tipico del nostalgico. Mussolini ha fatto cose buone, ha inventato le pensioni. Come fa a non essere una cosa buona il sistema pensionistico? Peccato che il sistema previdenziale italiano nasca prima del fascismo, ben prima del fascismo, fra fine 800 e primi del 900. Esistono forme di assicurazione sociale, casse, meccanismi di tutela. Quello che fa il fascismo è riorganizzare, centralizzare e ampliare in parte il sistema e poi intestarsi il merito di tutto. È un'operazione politica molto intelligente, perché prendi qualcosa che esiste già, lo sistemi, questo sì, lo rendi super visibile e lo trasformi in una conquista del regime ex novo. Insomma, il regime non inventa le pensioni, le riorganizza e se ne intesta il merito. Così ancora oggi c'è chi crede alla bufala del voto fascista alle donne. Questa non è nemmeno una mezza verità, è un quarto, un quinto, un sesto di verità. Perché sì, nel dicembre 25, pressato da alcuni movimenti femministi, effettivamente il Duce approva una legge che dà ad alcune categorie di donne la possibilità di votare alle amministrative. Peccato che due mesi dopo, nel febbraio del 26, il Duce abolisca le elezioni amministrative. La vera parità fra i sessi. Non vota nessuno. Un'altra classica bufala è modellata su una sensibilità moderna. Il Duce come grande animalista, ma non solo personalmente, ma a livello sociale. Quando c'era lui, animali e uomini avevano quasi gli stessi diritti. Ora, che i movimenti totalitari dell'Europa degli anni 30 e 40 avessero molte spinte verso l'animalismo e addirittura veganesimo, è vero. Ma se andiamo a guardare nei fatti, Mussolini non era socialmente così pro-animali, tanto che impose una tassa sui cani da compagnia perché erano reputati poco dignitosi, poco...

Passiamo dunque al grande punto, alla grande bomba a mano che chiude ogni discussione secondo il nostalgico. Va bene le pensioni, i treni in orario, la criminalità, ma Mussolini ha bonificato l'Agropontino. Questa è una situazione più interessante perché la risposta non è falso, ma dipende da che intendiamo. Il regime fascista realizza davvero una parte importante della bonifica dell'Agropontino. Trasforma un territorio difficile, costruisce città, vedesi Latina, crea infrastrutture, è una delle opere più visibili e più utilizzate dalla propaganda. Ma anche in questo caso la bonifica non nasce da zero. I progetti, le idee, gli interventi iniziano ben prima. Il fascismo li accelera, li completa in parte e li racconta molto meglio di prima. Quindi sì, è un'opera reale, ma non è un miracolo improvviso. È un processo lungo che nasceva decenni prima e che il regime prende, porta a compimento e trasforma in un simbolo. Ultimo grande tema. La mafia sotto il fascismo non esisteva. Anche qui c'è un fondo di verità. Il fascismo, attraverso figure come Cesare Mori, colpisce duramente la mafia siciliana. Arresti, repressione e controllo del territorio. Per un periodo la mafia viene effettivamente indebolita, ma non eliminata. Il fenomeno non sparisce, si nasconde, si adatta, sopravvive e riemerge. Quello che c'è stata è una forte repressione. Nel senso che ai mafiosi si è fatto capire che sotto il regime non potevano farsi vedere. In quel caso erano botte, arresti e condanne. Ma se restavano silenziosi, dentro le loro case, a gestire in tranquillità il territorio senza interferire con le attività del partito, tutto sommato.

0: ogni frase che abbiamo analizzato aveva un nucleo di verità. È impossibile negarlo. Non sono invenzioni pure, non sono bugie totali, sono verità parziali. Ed è sopra le verità parziali che i regimi costruiscono le proprie narrazioni. Non puoi pensare di far credere alle persone che qualcosa che non esiste in alcuna forma sia avvenuto, ma puoi prendere un pezzettino di un successo e trasformarlo in un successo totale. Puoi prendere una singola cattiva notizia che riguarda il gruppo che vuoi attaccare e trasformarlo in una narrazione di ostilità. Migliori i treni? Diventano perfetti. Controlli l'informazione? Il paese si percepisce come sicuro. Riorganizzi le pensioni? Le hai inventate. Completi un'opera? L'hai creata. Reprimi un fenomeno? L'hai cancellato. Il fascismo, prima ancora che un sistema politico, era una macchina narrativa. Una macchina che prende la realtà, la semplifica, la ripulisce, l'amplifica e la restituisce sotto forma di racconto perfetto. Stiamo semplicemente facendo quello che l'essere umano ha fatto da sempre, laudatio temporis acti. Ah, quanto era bello il passato, anche se in quel passato le persone venivano deportate. Siamo finiti in una guerra fratricida che ci ha lasciato ferite che 80 anni dopo non accennano a rimarginare. Ecco che è successo quando c'era lui. Anche per oggi Wake Up Pels finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pels.
2: Wake Up Pills.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti signori. 6:02 minuti 48 secondi, lunedì 11 maggio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
8: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
7: Buongiorno Mauri, come stai?
8: Bene, tutto bene, tu come stai?
7: Tutto a posto, pronti a partire. Voi al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram, fateci arrivare il vostro buongiorno. Noi iniziamo subito con i Quindi, Crazy Little Thing, Cold Love. Radio Rock, back in time.

0: Deathlands, Meter Kane, Gun, Waiting to Know, band garage rock californiana, ha pubblicato il mese scorso il suo terzo album in carriera, What's Left Now, prodotto da Zach Tuck e con la partecipazione di Shelton dei Military Gun nel brano Waiting to Know. Buongiorno signori, buongiorno, come state, come la va? Sentiamo un po' chi c'è qua. Chi c'è? Il nostro Fabrizio? Buondì.
1: Ecco. Pronto?
0: Pronto, caro?
2: Buongiorno, belli, e buon inizio settimana.
0: Buongiorno a te.
2: Vorrei dedicare al mio amico, collega, iettatore, che gli piace tanto ballare sudamericano, la canzone di Tony D'Amaro, Samba de un cornudo.
3: Sozzoni!
0: Buongiorno anche dalla redazione di Milano, buongiorno a tutti voi, sono le 6, 9 minuti, 40 secondi. Lunedì 11 maggio 2026, buongiorno anche al nostro Alessandro da Livorno. Come state? Come va? Come inizia questa settimana? Primi momenti, prime ore dell'alba, nuova settimana, nella, diciamo entriamo nella terza di maggio, seconda, terza di maggio, insomma settimana... Che fa? Piove pure questa settimana qua?
3: Boh, oggi...
0: È stenterella, almeno a Roma, brutto, eh?
3: Sì, non è molto brutto. La quale...
0: Vabbè, la bella stagione ci sta facendo un pochino penare, ma...
3: Eppure oggi prima
0: o poi giungerà. Ci sarà sole oggi?
3: Da molto sole, bene, Mauri. Mercoledì da pioggia, ma oggi da sole.
0: Molto molto bene, Mauri. Le prime pagine dei giornali, la lettera di Teheran agli Stati Uniti, stoppa le bombe, Hormuz riaperto, Trump dice totalmente inaccettabile, va bene? Oh, non
3: che
0: si
3: palle
0: può
3: sto Trump.
0: Non si può fare. In tutto ciò Trump sembra, poi magari diamo un'occhiata, sembra aver rilasciato questi file sugli UFO. Nei giorni scorsi
3: deve distogliere un po' l'attenzione dell'opinione pubblica, altrimenti viene linciato.
0: Ma poi rilascerà qualsiasi cosa che volete sapere. Sì, ci sono gli alieni, pure gli alieni ci sono, tutto. Anche se l'idea che ci possano essere gli UFO, quanto mi piace, quanto mi piacerebbe fosse tutto vero, tutto reale, fossero veramente questi sti file segretati da anni, Staria 51, veramente ci fossero dentro gli alieni, magari. Allora, ha pubblicato il governo degli Stati Uniti questa prima tranche di 162 file dedicati agli UFO, oggetti volanti non identificati, perché c'è da chiarire, cioè non si parla tecnicamente di alieni, si parla di oggetti volanti non identificati.
3: Poi
0: è chiaro che...
3: E chi so, bisogna stabilirlo. Esatto.
0: I documenti sono stati caricati su un nuovo sito governativo, comprendono materiali provenienti da diverse agenzie federali, FBI, cablogrammi del Dipartimento di Stato, trascrizioni NASA, foto, video e testimonianze raccolte nel corso di decenni. Tra i casi citati ci sono avvistamenti durante missioni spaziali, oggetti luminosi segnalati da piloti e da militari e fenomeni osservati in aree come il Kazakistan e il Mare Egeo. Il governo americano precisa però che si tratta di casi ancora irrisolti, cioè non c'è una spiegazione a tutto ciò. Non sono prove certe dell'esistenza di vita extraterrestre. In molti episodi, semplicemente, i dati disponibili non bastano per arrivare ad una spiegazione definitiva. Il rilascio fa parte di un processo di declassificazione più ampio. Secondo il sito ufficiale, altri documenti saranno pubblicati nelle prossime settimane. E chiaramente c'è chi dice che, insomma, voglio dire, sono stati pubblicati proprio perché in realtà...
3: Ma sì,
0: è tutto e niente, cioè nel senso sono cose rimaste lì.
3: È tutto e niente, sono file che probabilmente Trump spera diventino virali rispetto a quello, a tutto il caso Epstein, eccetera eccetera. Insomma, ma questa è una tecnica già usata, Trump è già usata questa cosa. Non funziona, non funziona. Trump.
0: Staremo a vedere. Rimane il fatto che per me sarebbe meraviglioso fosse tutto vero, però dilemma

0: Ladies and Gentlemen.
1: Ringrazio Ciuffo Biondo, ma mi interessano di più i file di Epstein.
0: C'è chi dice che insomma i file di Epstein siano più interessati rispetto a interessanti rispetto a quelli rilasciati sugli UFO, anche perché, ripeto, se ne è parlato tanto in questi giorni, tra l'altro in perfetto stile trampiano, no? Detto, ecco qui i file, adesso divertitevi.
2: Adesso, dai.
0: Però sono, ripeto, tutti i casi non, comunque che, rimasti irrisolti, cioè sono cose, come dire, che non svelano dettagli in più, cioè non c'è
2: fondamentalmente nulla,
0: qualcosa per cui c'è scritto ok, sta roba è vera, sì, è un oggetto non identificato che abbiamo inquadrato in quell'anno, lì, in quell'area, molto probabilmente è di provenienza aliena. No, sono tutti casi ancora irrisolti, per cui valgono come quanto potrebbero valere cose che vediamo noi su in programmi televisivi o, che ne so, su siti online dedicati al settore. Cioè rimane quel grande dubbio, erano solo file segretati, nel senso che erano al vaglio di chi li stava studiando, ma a quanto pare non hanno ancora, diciamo, una spiegazione che consenta appunto di dargli una spiegazione certa, per cui... Oh ragazzi, c'è una roba che mi ha fatto molto ridere, sarebbe bello metterci a confronto noi ascoltatori di Radio Rock da tutta Italia, per cui Lombardia, Piemonte, Milano, Torino, l'Umbria, la Toscana, la Campania, la Liguria, insomma state tutti allertati e fateci sapere. Dunque, c'è una ricerca fatta da YouGov per Locauto. Il dato che fa discutere è che il 76% delle persone intervistate a Roma ha ammesso di dover ripassare almeno alcune regole del codice della strada.
2: Eh sì.
0: A quanto pare i romani non conoscono il codice della strada, sono scordati, sono dimenticati.
2: Se lo sono dimenticati.
0: Sì, sono uscite fuori diverse abitudini abbastanza pericolose. Più della metà ha ammesso di usare il telefono mentre guida. Tanti hanno ammesso, tra l'altro, di guidare dopo aver bevuto alcolici.
2: No.
0: E alcuni addirittura dopo aver assunto droghe. In molti poi non conoscono bene le regole per i neopatentati o cosa bisogna fare dopo un incidente. C'è anche chi non sa che si rischia, per esempio, la sospensione della patente con i test antidroga positivi.
2: Vabbè, ho capito.
0: Multe molto pesanti per chi guida ubriaco. Ecco, insomma, però
2: proprio non te formi di niente, cioè stai fuori dal mondo se non lo sai.
0: Pensare di poter essere positivo a un test antidroga e non rischiare la sospensione della patente o un test, diciamo, sull'alcol, mi sembra, non è che uno debba studiare il codice della strada per arrivare a capire che ci possa essere una conseguenza, diciamo, pericolosa, no? Non lo so, non so se è quello il caso dello studio del codice. Insomma, io penso che se lo chiedi anche a un tredicenne e gli chiedi, senti, ma se un giorno dovessi guidare drogato, secondo te che fanno? Mi levano la patente. Questa sarebbe la risposta di una persona normale. La cosa importante è il discorso legato appunto all'utilizzo dei telefoni, all'utilizzo al non sapere esattamente cosa succede quando, cioè dopo un incidente, o a non conoscere altre regole del codice della strada, che però a giudicare a volte da come si guida nel traffico, il sospetto un pochino ci è venuto a tutti, che ci sia più di qualcuno compresi noi, che commettiamo delle scorrettezze.
2: Sì, no, per carità, ci estraiamo.
0: No.
2: Cosa, però.
0: Però in giro si vedono delle situazioni che pensi, ma questo signore o questa signora conoscerà alcune, tipo, come si entra in una rotatoria, per esempio? Cosa
2: quello
0: fa?
2: Sì.
0: Le precedenze.
2: A volte quello rimango veramente tanto in dubbio.
0: Le precedenze agli incroci, l'utilizzo delle frecce, per esempio.
2: Ah,

0: Boys, buongiorno signori, buongiorno a tutti, com'è che la va? Tutto bene, tutto bene. Allora, sarebbe carino sapere appunto, dopo il record stabilito da questo sondaggio firmato YouGov per Locauto, che è un noleggio di auto e di furgoni, insomma i romani a quanto pare non conoscono il codice della strada, questo è quel che ci dicono i dati. Dunque, insomma, abbiamo detto dei file desegretati da Trump, ma sempre su Trump arriva una cosa, ho letto sul sito della stampa, insomma, che, come dire, più di qualcuno di noi ha cominciato a sospettare. Poi è chiaro che a parlare è una nipote del presidente statunitense, che è una psicologa e che non è che abbia un buon rapporto con lui, quindi sai, potrebbe essere viziata da un pregiudizio, no? Nel senso, sì, un buon rapporto
1: da
0: con
1: un rancore, dici, parentale.
0: Però diciamo che la descrizione che dà dello zio è una descrizione che agli osservatori suona e risuona. Cioè dice, mio zio Donald Trump è sempre stato inadatto a ricoprire posizioni di potere perché soffre di disturbi psichiatrici gravi e non diagnosticati. È cresciuto convinto di essere il migliore, ma nei momenti critici non riesce a continuare ad ingannare le persone, cioè esce fuori tutto quello che in realtà è un bambino terrorizzato che non è mai stato amato. Donald è sempre stato inadatto a ricoprire qualsiasi posizione di potere perché soffre di questi disturbi. È peggiorato, perché quando una patologia non viene curata succede questo, si peggiora. Questo è quello che dice Mary Trump, figlia di Fred Jr., il fratello di Donald. Psicologa, commentatrice politica, da sempre una delle persone più critiche verso lo zio, al quale ha dedicato ben 3 libri e col quale è impegnata tra l'altro in una causa legale iniziata nel 2018 dopo aver dato a New York Times informazioni confidenziali sulle finanze della famiglia. E quindi insomma questa la mette anche in una posizione nella quale tutti noi pensiamo un po' che possa essere viziata, però no? Come dire,
1: lei parla che dice anche di demenza, dice chiunque ha avuto un'esperienza con qualche parente si rende perfettamente conto di quelli che sono i sintomi, cioè il fatto che comunque non riesce a capire bene quello che gli viene detto, passa da un discorso all'altro, si interrompe, non risponde in maniera appropriata.
0: Oddio, il che farebbe scopa pure con l'età,
1: Voglio dire, io alcuni tratti li ho rintracciati, poi

0: salutiamo Robertone.
1: Ma noi usiamo il telefono in macchina per mandare messaggi a voi. Dai ragazzi, buongiorno.
0: Ah, tu dici che è così, per questo c'è questo, come dire, problema con il codice della strada. È quello che emerge da questo sondaggio. I romani, il 76% dei romani ammette di non conoscere il codice della strada.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

all'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 90. All'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1.

0: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
0: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
0: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
0: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Just like that!
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: Good morning, good morning.
3: State ascoltando
7: The Rock Show.
3: Il morning show di Radio Rock.
8: Buongiorno, 6:33 in questo istante, lunedì 11 maggio 2026. Proseguiamo con i Kiss, Rock and Roll All Night.
5: Radio Rock. Back in time.

0: Gli Editors Quality in seconda settimana dentro nell'alta rotazione che vi proponiamo due volte l'ora qui a Radio Rock. Potete votare la novità se andate sul sito radiorock.it alla sezione novite. Signori belli, vi devo parlare di una cosa molto ma molto ma molto interessante. Radio Rock Promotion Pro Manchester, sabato 23 maggio dalle 20 all'Atlantico Live di Roma, la prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese che arriva nella capitale, una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage, ospiti speciali tra cui Ryan Cannon, celebre per aver realizzato copertine iconiche come Farete lei Maybe, It Was The Story, Morning Glory, gli Oasis, Porta il tuo vinile preferito, rendilo unico con il suo autografo. Sul palco gli iFly Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta, nel loro ultimo concerto in apertura Francesco Arpino, a seguire DJ set di Fabio D'Antonio, l'Oasis Fans Club, Ro Manchester, sabato 23 maggio dalle 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D a Roma, un evento insomma da non perdere. Per cui se volete potete sicuramente divertirvi assai. Allora, buongiorno, 3899106600, le vostre voci, sentiamo un po'.
1: Buongiorno signori.
0: Ciao Marco.
1: È vero, Romano non conosce il codice della strada, però forse litiga per strada, le menasse, conosce il codice penale e quello civile.
0: Attenzione, codice penale e civile
2: addirittura, cioè,
0: a svantaggio del codice della strada, però siamo ferrati in altri argomenti. Lo so,
2: a questo me emerge... pare che da questo punto di vista tutto mondo è paese, insomma. No,
0: dici,
2: perché
0: ma...
2: detta così sembra che siamo dei facinorosi che vanno in giro a picchiare e a picchiarsi, insomma. Diciamo che quella appartiene un po' a tutti.
0: Chi lo sa, chi lo sa, lo capiremo.
2: Carità, però insomma,
0: non si possono fare sconti a nessuno, Mauri.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Salve
3: non
0: a lei.
3: Solo gli automobilisti romani o gli automobilisti non conoscono il codice della strada, ma il codice della strada non lo conosce neanche chi installa la segnaletica.
0: Questo è quello che dice Giuppi.
3: Io mi sono ritrovato su strade segnaletica che sinceramente non potevano essere messe in quelle posizioni e in quel punto, cioè per esempio volevano preavvisare che dopo 150 metri c'era lo stop, hanno messo il segnale stop proprio in quel punto con sopra scritto 150 metri, ma in realtà non va fatto così.
0: Il nostro Giuppi rincara, non lo conoscono neanche quelli che devono mettere i cartelli e via giù andando. Oh, mentre voi riflettete su questo, ci fate sapere dalle altre parti d'Italia se vi sentite, come dire, partecipi di questa conoscenza o meno del codice della strada. Da Singapore arriva una, diciamo, l'introduzione di una regola che sta facendo discutere. Si parla di scuola.
2: E?
0: A Singapore viene introdotta la punizione corporale per i bulli. Tre bastonate.
2: Addirittura.
0: Con la bacchetta. La nuova normativa stabilisce come la fustigazione sia l'ultima spiaggia da utilizzare, per carità. Però si può, nei casi in cui altri metodi come dialogo o sospensione falliscano. Dice, non hai capito col dialogo? Ti abbiamo sospeso, non hai capito, continui a fare il bullo.
2: È molto gonfio.
0: Dammi le mani, pam!
2: Va bene.
0: E a Singapore il governo ha ufficialmente introdotto l'uso della fustigazione come strumento legale per contrastare la piaga del bullismo scolastico. Tutto nasce da un episodio che ha scosso l'opinione pubblica. Nell'agosto del 25, con un post su Facebook, una madre disperata denunciava che sua figlia, alunna della Sengkang Green Primary School, era vittima di tre compagni di classe. Non si trattava di semplici dispetti, ma di una campagna di terrore che includeva minacce di morte telefoniche rivolte alla bambina e ai suoi genitori.
2: Addirittura.
0: La lentezza percepita della scuola nel gestire la situazione ha scatenato una rivolta digitale. Il Ministero dell'Istruzione è dovuto intervenire con un'indagine lampo. I tre ragazzi coinvolti sono stati sospesi. Uno di loro ufficialmente fustigato. Questo caso, insieme ad altri video virali di risse in altre scuole come la Montfort Secondary, ha convinto le autorità che il sistema disciplinare avesse bisogno di un pugno di ferro, signori, per stabilire l'ordine. Per cui, cari miei bulli che state dalle parti di Singapore, occhio!
2: Che però lo sai che io a qualche bulletto...
0: Ai Mauri.
2: Un frontino glielo darei poi alla fine.
0: Signori, vogliamo fare come Singapore? Che ha introdotto, come ultima spiaggia, ci mancherebbe altro, eh? Quindi, se non funziona il dialogo, funziona la sospensione... Fustigazione per i bulli, tre bastonate.

0: mi sta accogliendo un po' così la notizia che arriva da Singapore, in cui la scuola ha introdotto la punizione corporale per i bulli. Si possono dare fino a 3 bastonate. Chiaramente c'è scritto, è proprio l'ultima spiaggia, eh? Cioè, se non funziona, però, diciamo, il dialogo con questi bulli, se non funziona la sospensione, allora, amico mio, la sei voluta tu, 3 bastonate al bullo.
1: Singapore, vado a Singapore,
0: Peppi, a 3 bastonate, amore
1: mio.
0: Questo succede dopo una problematica importante che c'è stata con una ragazza nell'istituto che si chiama Sengkang Green Primary School, vittima di 3 compagni di classe, dove, insomma, dopo una serie di problemi per la lentezza di risposta della scuola, si è scatenata una viralità social nella società civile di Singapore, che ha portato poi i vertici della scuola a decidere di applicare questa, tra virgolette, pena, come la vogliamo chiamare, nei confronti
2: punizione,
0: di uno.
2: Punizione, sì.
0: Buongiorno ragazzi, punizione. Onestamente sì, dicemi, sì, io la metterei. E fino al liceo dovrebbe essere concessa la fustigazione, soprattutto per le studentesse e gli studenti bulli con gli insegnanti. Mia sorella mi racconta certe storie incredibili, eh. E noi siamo in Belgio, cosiddetto Belgio molto civile.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Dario.
3: Mauri, ma io non sono il frontino, anche un coppino gli darei anche questi bulletti. Comunque, sul codice della strada, ragazzi, io vi inviterei, se non ci andate mai, andare sulla Colombo, la parte quella a 3 corsie, perché ci sono le corsie, ma nessuno si cura del fatto che appunto ci sono le corsie, la gente sbarella da destra a sinistra, taglia corsie senza freccia. Insomma, questo è esemplificativo di quanto conosciamo il codice della strada noi romani, o forse anche tutti noi italiani.
0: Allora, il dato era su, diciamo, metteva i romani in prima fila come ignoranza per quello che riguarda il codice della strada. Tu tocchi l'argomento, caro Dario. Guarda, Emilio Pappagallo mi ha mandato un reel su Instagram di un tizio che faceva proprio una roba, un tutorial legato al codice della strada, sembra sul raccordo, credo, in autostrada, non mi ricordo. Su quelli che si mettono nella corsia centrale e ciao, se fanno tutto il viaggio a 110 sulla corsia centrale delle 3, che è una roba per cui bisognerebbe fare il ritiro dalla patente immediato, visto che tra l'altro il codice della strada obbliga a occupare la corsia di destra più libera e non quella centrale, cioè non c'è la corsia di crociera, capite? Bisogna mettersi a destra. Questo perché? Perché se tu ti metti al centro a 110, in realtà impedisci a quelli che possono superare, gente a destra, che te devono superare, o a sinistra, e però diventa tutti a sinistra, per cui si intasa lì, o a destra, che invece può creare dei problemi. Per cui la colpa è di quei zimbelli che si mettono nella corsia centrale a 100-110 all'ora, soprattutto in strade che consentono, diciamo, dei limiti più alti. La colpa è a loro, va bene? Vogliamo dare 3 bacchettate anche
2: tre
0: a loro?
2: Coppetti, 3 coppetti.
4: Ragazzi, guardate che a Singapore non sono nuovi a cose di questo tipo. Io andavo al lavoro e se facevi delle infrazioni stradali, a seconda del tipo di infrazione, venivi canned davanti a tutti. Canned sta per bastonata con lo scudiscio, diciamo.
0: Mazzo.
4: Quindi non so.
2: Non ho capito. Vabbè, lui.
0: Quindi a Singapore ti bastonano
2: tutte
0: comunque.
2: Le mattine andava al lavoro a Singapore.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, buongiorno. Io non sono tanto favorevole alla fustigazione dei bulli, perché insomma non penso che la violenza possa fargli capire quello che stanno sbagliando. Io sarei più per servizi sociali anche un po' pesantini, non so, andare ad aiutare nell'RSA, pulire i giardini, insomma cose un po'
2: lavori forzati, queste cose così.
5: E considerate che io non sono una ex mamma, perché ormai i miei figli sono grandi, da cucchiarella.
2: Hai finito di essere mamma?
5: Poi non gliel'ho mai data, però insomma questa era la minaccia. Però penso che la violenza.
0: Ah, tu minacciavi con la cucchiarella?
5: Sì, anche perché sono non capirebbero.
0: Io che pensavo,
5: insomma, ecco. Devono capire quello che fanno, che è grave.
0: Grazie alla nostra Sasa. Io che pensavo che sarebbe stata solo una provocazione, invece più di qualcuno di voi è d'accordo con la fustigazione.
6: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Beh, qui da me, dal punto di vista dell'educazione stradale, non posso dire niente, perché se c'è qualcuno che deve attraversare sulle strisce, si fermano tutti. Non c'è mai una volta che non si ferma qualcuno, anche sulle strade quelle a scorrimento veloce, ad esempio. Poi dopo è ovvio che ci stanno quelli che non sanno guidare, i vecchietti col cappello, quelli che magari alzano un po' più il gomito, che di solito sono sempre quelli di una certa età in su, non sono mai giovani, stranamente, però bisogna fare attenzione a quelli che hanno più di 60 anni, col tuo visto.
0: Attenzione, due quelli che hanno dove? Più di 60. Marche.
7: Buongiorno. Diciamo magari a 110 all'ora sul raccordo in corsia centrale, che poi è anche il limite. Ci si mettono a 80, quello è il danno vero e proprio.
0: Bravo.
7: Qualcuno di voi ha citato da Cristoforo Colombo, verissimo, soprattutto nel tratto quello di Terme di Caracalla. Ma la via del mare, vogliamo parlarne, doppia linea continua e la gente sorpassa, una media di 2 incidenti al giorno.
2: E tra l'altro lì c'è il limite di velocità da rispettare, assolutamente. Sì.

0: Ma state calmo, stai calmo, Sugar Ray, ma che sei pazzo? Ah, oh, ah.
1: Buongiorno ragazzacci. Ciao. Dico, ammazza, se noi romani non sappiamo il codice della strada. L'altra volta sono andato a lavorare a Napoli, sono stato 2 giorni. Là non è che c'hanno il codice della strada diverso, cioè le rotonde, per dire, semplicemente non è che c'è la precedenza chi sta dentro la rotonda, no, lì c'è la precedenza chi entra dentro la rotonda, e lo fanno col sorriso, tranquilli, non guardano, non frega un cazzo, entrano e basta. Cioè, quindi non lo so. Per quanto riguarda la scuola,
0: occhio,
1: Eiki Shionitsuka, 22 anni, è stato celibe, insegnava a tutti.
0: Insegnava.
2: Attenzione,
1: se no guarda, molto semplice, invece della fustigazione, che fondamentalmente non serve a cacchio, lui fa un'esperienza pre-morte. Cioè, tu prendi sti bulletti, li metti, che ne so, c'è sta il terrazzo della scuola, li metti a testa in giù, i piedi fuori dal terrazzo.
3: Vabbè,
1: e il giorno dopo, tutti bravi e buoni.
0: Mi sembra buona come idea, bravi.
4: Però Ale, occhio, perché sull'autostrada, diciamo da 3 corsie in su, tu hai dei limiti di velocità per corsia. Cioè la corsia di destra è la più lenta, non a caso è quella dove tu becchi tutti i tir, i mezzi con rimorchi, che hanno un limite a 80 orari. Poi possiamo parlare dei limiti, quanto sono ridicoli. Nella corsia centrale il limite minimo di velocità è 60 km orari, ok? In quella di sinistra, cioè quella di sorpasso e tutte le successive, è 90 km orari. Quindi sostanzialmente ci sono dei limiti. Uno si può mettere a 110 su quella centrale, come no, perché no?
0: Perché mi state sul cazzo?
4: Non c'è nulla di male.
5: Oh, buongiorno ragazzi. No, guarda, ascoltatori di prima, il limite sul raccordo non è 110, è 130, perché è come l'autostrada, eh? È ANAS, è società autostrade, è come l'autostrada. E poi se tu sei a 110 impiantato o a 180, io lo sorpasso anche a destra. Giustamente.
6: Buongiorno ragazzi. Sono certo che il dato riguardo al tipo di guida si basa su dei numeri certi che non tendo a discutere, ma invito tutti ad andare a guidare a Palermo e poi mi dite se a Roma guidano male.
0: Quindi abbiamo proprio insomma, come dire, il
3: no, perché altrimenti noi abbiamo la nomea, ma nel resto dell'Italia ci sono alcune città che forse è pure peggio, insomma.
0: Ci scrive Paolo, peggio di Roma. Calcolando che in Italia quando metti una nota ad un ragazzo spesso i genitori vanno a scuola per litigare con i prof, se li fustigassero avremmo le barricate tipo anni di piombo. Parlavamo di quest'altra notizia da Singapore che arriva, viene prevista la fustigazione, 3 bastonate per i bulli. Io ripeto, pensavo fosse una provocazione, ma vi trovo in tanti in modo preoccupantemente d'accordo.
3: Sì,
7: buongiorno ragazzi, secondo me i bulli non vanno fustigati, vanno abbracciati, perché hanno bisogno d'affetto.
0: Che un po' farebbe il paio con quello che dice la nipote di Trump sullo zio, e dice sostanzialmente si tratta di un bambino che non ha avuto amore, cresciuto con dei disturbi che adesso purtroppo sono diventati quasi incontrollabili. E staremo a vedere adesso. Ecco. Oh, ora è il tuo momento, Sugar Ray, Man Machine. Andiamo al break delle 7 e torniamo tutti insieme qui a Rock Show di oggi, lunedì 11 maggio 2023.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: ultima richiesta, il fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo.
4: Rumore. Sprechi.
2: Da oggi non più.
5: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe ed ipercoppe di Roma e del Lazio.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: Valentino Auto automobili.it.
10: Partiamo?
9: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
9: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
9: Ok, allora si parte davvero.
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
11: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: Rock Show.
1: The Rock Show.
2: The Rock Show.
0: Il morning show di Radio Rock.
3: Yes.
0: Rock Show.
3: Yes.
4: The number one. The only one.
5: Questo è
0: The Rock Show.
5: Il morning show di Radio Rock.
4: L'unico e solo.
0: The Rock Show.
3: On Radio Rock.
4: 7-5 minuti, lunedì 11 maggio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo. Buongiorno. Nel The Rock Show sino alle 10 insieme con Alessandro Tirocchi.
6: Buongiorno a tutti.
4: Maurizio Paniconi.
6: Buongiorno.
4: Martina Carogna.
7: Buongiorno.
4: Buongiorno. Insieme sino alle 10 appunto con musica, chiacchiere, appunti e naturalmente le notizie di oggi. I vostri messaggi al 3899 106 600. Partiamo con i Nickelback.

How You Remind Me, lo sono i Nickelback. Radio Rock Promotion. Dal 1973 Svea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita. Svea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Svea è in via Giuseppe Mirri 18, a due passi dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fidene, quindi ricordate Svea. E ora una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: Mars fra le nostre 15 novità. Allora ragazzi, buongiorno, intanto parecchi messaggi 3899 106 600. Subito la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che è quello che più ci interessa.
1: Beh, sì.
0: Naturalmente buio Milan, fischi a San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, ma non è sufficiente, non basta. Leao disastroso e squalificato, Allegri momento duro. Adesso se vuoi dire la tua, Maurizio, su questo momento duro,
1: soprattutto su
0: del
1: Leao,
0: Milan,
1: su Leao,
0: un tuo puntuto editoriale, secondo me è necessario, io credo.
2: Che vi devo dire? Leao ha detto di Leao.
0: No, è Leao. Leao. Che è Ao poi? Che cazzo di Ao? Non è l'apostrofe, Leao, tutto attaccato. Leao.
2: Ma che è?
0: Prova a dire Leao.
2: Leao.
0: Roma da pazzi, super male ne quarta. Parma ribaltato con l'olandese al minuto 101, l'addio di Dybala al derby, saluto l'Olimpico, Como storico.
2: Scusa, ma
0: è già in Europa.
2: Lo scudetto non l'ha vinto l'Inter.
0: Beh, quindi
2: e basta, che continuano a giocare a fare.
0: secondo te la cosa più importante è soltanto chi vince, il resto non conta niente.
2: Ma no, ma sti cazzi,
0: invece noi dobbiamo insegnare ai bambini che la cosa più importante non è chi vince, non è chi perde, non è chi partecipa, la cosa più importante è chi va in Champions. Insegniamolo ai bambini. Martina Carona ha visto ieri Parma-Roma, quindi un po' editoriale velocemente.
3: La Roma ha vinto 2-1, bellissima partita.
2: 3-2.
0: Che cazzo dici?
2: Ne ha vinto 3-2.
0: Ma che cazzo dici? Ma come te lanci così?
1: Ho i giornali qua.
0: Poi tra l'altro ci stanno i giornali.
3: Che c'è scritto?
1: Porca
0: miseria. Vabbè, quindi
3: 2-1.
0: Come è stata questa performance?
3: Bellissima partita.
0: Bella, ti è piaciuta?
3: Mi è piaciuta molto.
1: Bella.
3: Guarda, allora, la Roma aveva delle bellissime divise.
2: Sì, perché capito, deve andare in Champions, così becca pure botte pure là.
0: Allora,
1: Maurizio,
2: queste belle figure che fa.
0: Però Maurizio, sei preparato sulla Roma? Sei preparato? Come 3-2, in che modalità? Come è successo?
2: All'ultimo, proprio all'ultimo ha fatto il terzo gol, sul rotto della.
0: Come l'ha fatto questo gol? Come è stato questo gol?
2: Coi piedi, come ha fatto?
0: Sì, però in che circostanza, diciamo, no?
2: Ah, una rissa in aria.
1: Sì, una rissa.
0: Una rissa
1: in aria, ragazzi.
0: Oh, signori, le notizie di oggi.
2: Una rissa in aria.
0: Si parla anche del mio, il mio Sinner.
1: Povero piccolo Sinner.
0: Il coach Cahill, l'amore degli italiani e il suo orgoglio. Signori, non è un robot.
3: No.
0: Dice il signor Cahill, non è un robot. Intanto poi c'è il giro d'Italia che parte dalla Bulgaria, da Sofia. Pensate, 250.000 tifosi a Sofia in Bulgaria per la partenza del Giro d'Italia. Milan beffato bis di Manier domani in Calabria. Anche il Milan è stato beffato, però ieri, come dicevamo, in casa con l'Atalanta. Buio Milan. Intanto invece, clamoroso, negli ultimi sei mesi la parola perimetro
3: sì,
0: è apparsa su quotidiani e periodici la bellezza è 17.812 volte. Cioè si utilizza tantissimo la parola perimetro in questo periodo.
1: Ovviamente parlando di confini, sconfinamenti, gestione del territorio.
0: Perimetro nel periodo di... Intanto c'è Putin che all'indomani della parata della vittoria, in tono minore sulla Piazza Rossa, afferma che la pace in Ucraina è portata di mano e si dice disponibile anche a incontrare Zelensky.
3: Pensa tu.
0: Anche a parlarne con l'Europa.
1: Financo.
3: Addirittura.
0: Indicando come mediatore ideale. Dice, sapete chi vorrei? Io, Maurizio Paniconi. Poi ha detto, non è disponibile. Maurizio Paniconi.
2: Vabbè,
0: allora l'ex cancelliere tedesco, Schröder.
2: Ma no, io andavo.
0: Poi hai detto che non volevi andare.
2: Tu
1: hai
2: che
1: detto,
2: periodo
1: che
0: tu hai detto, o bene lui da me o niente.
2: No, non ho detto così. Che periodo è?
3: Mauri, l'hai detto.
0: Allora, tu hai detto, o sono io il primo, sono io il primo o non se ne fa nulla.
2: Se devo andare a Serrone a tagliare l'erba, mi rimane un po' difficile, però ci possiamo organizzare.
0: In questo contesto Zelensky non chiude le trattative ma denuncia le violazioni della tregua di tre giorni, che poi hanno fatto una tregua di tre giorni che hanno chiesto loro e però l'hanno violata loro stessi e vabbè, comunque Zelensky.
1: Comunque abbiamo capito in questa parte dell'anno che le tregue esistono per essere violate,
0: certo, ci mancherebbe altro. Si allontana appunto la pace fra Iran e USA, Teheran, anche perché secondo me gli iraniani hanno capito benissimo perché non sono affatto scemi, hanno capito benissimo che in questa fase a loro non gli conviene accelerare sulle trattative, perché è Trump che c'ha fretta per via del midterm, per via del fatto che più tempo dura questa cosa e più gli Stati Uniti si impantanano in questa questione, quindi loro hanno fatto delle richieste palesemente inaccettabili, perché hanno cominciato a chiedere: allora ci pagate tutti i danni di guerra, ci riconoscete come
1: farsi dire di no.
0: Stato sovrano dello stretto, ci fate le scuse, venite qua e ci baciate i piedi. Cioè,
2: lui probabilmente andando ad attaccare l'Iran pensava che andasse ad attaccare delle persone, non lo so, forse all'età della pietra.
0: Vabbè, comunque Teheran ha inviato queste proposte che escludono un passo indietro sul nucleare, Trump le ha definite inaccettabili e ha minacciato: presto finiranno di ridere.
3: Sì, certo.
0: Presto finirà. Ormai continua così. Io vorrei sapere chi è che ci crede ancora a questa stronzata qui. Cioè, chi è che crede ancora
1: a
0: questa roba?
1: Post sul rilascio dei file degli UFO. Tenete qui, divertitevi.
0: Allora, Netanyahu intanto è stato netto: voglio prendere l'uranio iraniano. Stato netto.
1: Netto.
0: Oh, Israele ha liberato e espulso i due militanti della flottiglia arrestati su un'imbarcazione con bandiera italiana. Trump torna in un'intervista al Corriere a criticare l'Italia e dice: non mi hanno aiutato nella guerra contro l'Iran, ma ha anche detto di non aver deciso nulla sul ritiro delle truppe USA dalle basi italiane. Anche lì ennesima minaccia, che poi ha preso tempo, poi ha detto poi vediamo, poi riminaccia, poi torna indietro, poi ci ripensa, poi rincalza, poi vabbè, è tutto così. Si è insediato il primo ministro ungherese Péter Magyar, il suo predecessore Orban ha disertato la cerimonia di insediamento. Sì. Io non ci vado. Sai che c'è? Che fai?
1: Meglio
0: tu?
1: Così, insedi, via, nel dimenticatorio, via.
3: Ti insedi, io non
0: voglio.
3: Mi inviti
0: a venire e io non voglio.
1: Ci vengo.
0: Non ci vengo. Ci vengo io, non ci vengo.
1: Ci voglio venire.
0: Voi mi da Sanremo e non ci vengo.
1: Non ci vengo
0: a Sanremo.

0: parola perimetro, la parola perimetro, qual è la parola che usate di più voi? Maurizio, qual è la parola che utilizzi di più nell'ultimo periodo, negli ultimi 18 mesi, per l'esattezza?
1: Proprio la parola,
0: insomma,
1: ci devo un attimo...
0: L'espressione, la parola, bisognerebbe, sai che sarebbe bello sapere qual è la parola che usiamo di più, sì. Se uno potesse... Sì. Avere una statistica sulle parole che un giorno ce lo diranno le intelligenze artificiali che ascoltano tutti e ci diranno guarda, la parola che usi di più è questa.
2: Tecnicamente credo si possa fare
0: giustizia,
3: però certo, dovresti essere monitorato tutto il giorno,
0: cosa che sei
3: però devi dire al telefono, guarda, secondo quello che tu ascolti glielo dovresti
0: sì ma te. Credo che si possa fare già adesso e probabilmente si farà molto più semplicemente nei prossimi 3 mesi. Alessandro Tirocchi, prego.
2: Oddio, così al volo mi viene in mente prove.
0: Prove, allora, ingiustizie e prove. Poi faremo formeremo una frase senso compiuto con le vostre parole. Prego Martina.
3: Ma intercalare, cioè tipo quando dico nel senso, nel
0: no,
3: senso.
0: No, no, la parola, non l'intercalare. La parola che utilizzavo di più
2: le cose a tuo piacimento.
3: Forse specismo in questo
0: specismo, allora abbiamo
4: l'ultimo anno e mezzo.
0: Beh, sì, sì.
3: Beh, sì, un botto. Sì.
0: Specismo, specismo, ingiustizia e prove. Allora, la faccio io la frase. Allora, la frase è questa qui.
1: E tu?
0: Già, io. E io
3: la so la frase,
0: vai,
3: ce l'ho io.
1: E io
3: la tua?
0: Sì, prego.
3: Ho sbagliato.
2: Aldair, che su una classe qualsiasi altra negli ultimi 18 mesi è quella, ma scherziamo.
0: Aldair è stato accusato di specismo. Aldair è stato accusato di specismo, sì. È un'ingiustizia, nessuno ha le prove.
3: Bene, bravo.
2: Perfetto.
3: Bravo.
0: Allora, sempio, dice qualcuno. Allora, vediamo un po', diteci la vostra parola che avete utilizzato di più, che avete detto di più.
2: È lunga,
0: Nell'ultimo anno e mezzo. Sempio, dice un amico.
1: Ma per esempio o sempio e basta?
0: Per esempio.
1: Ah, per esempio.
0: Per esempio.
3: Pere.
5: Ma solo io trovo allucinante il fatto che la gente risponde seriamente alla notizia delle fustigazioni lì.
0: Allora, sentiamo ancora.
6: Buongiorno,
0: vai.
6: Alessandro da Livorno.
0: Alessandro.
6: Ma che si tratta mia di bullismo, di non sapere qui da me?
0: Cos'è?
6: Il problema è che quando ti incroci un filo di canna come questo bastardeccio davanti
0: no.
6: A battaglia con Fippi lì,
0: che ha fatto?
6: Da una tangente d'emergenza dall'altra orsia,
0: sì.
6: È lì che ti viene voglia di farli ingoiare denti dal culo alla gente.
0: Benissimo.
6: Ma purtroppo per paura di tornare solliciano un'altra volta, la merda ti tocca ingoiarla a noi.
2: Niente solliciano,
6: settimana e fate attenzione.
0: È così, Ale, che vuoi fare? È così. Vai, sentiamo ancora, vai.
7: Guarda, la parola più usata è Dio con l'aggiunta di un animale a caso.
0: Allora, Dio con l'aggiunta, che è l'aggiunta?
1: L'aggiunta.
0: Ah, l'aggiunta.
2: Non è una parola.
0: No, la possiamo far diventare una parola volendo.
1: È un'espressione.
0: E a quel punto non è più una bestemmia, fra l'altro,
3: no,
0: perché diventa una parola nuova, no? Cioè, è attaccata.
3: Petaloso.
0: E questa è bravo, è tipo petaloso che nasce come una bestemmia, no?
3: Petaloso,
0: no? Peta, sappiamo che è la divinità,
3: no?
0: L'oso è per dire mezzo umano.
1: Peta perché
0: la divinità.
3: Quella divinità lì,
0: la divinità degli animali, no?
2: Ma
0: c'è anche un'organizzazione che protegge gli animali, no?
1: Ne è il peto.
8: Ora esci a Sarzuli, ma da me sta piovendo pure bene.
0: Ma dove? Oh, ma
1: devi Fabio. Stare calmo, Fabio.
0: Fabio, dai. Allora attenzione. Buongiorno, sono Martina. La mia parola è patriarcato. Ci
3: anche
0: scrive,
3: la seconda.
0: Ci scrive Manolo. Poi la mia parola è gli ultimi 30 anni. È mortacci loro, tutto attaccato. ci scrive, vabbè, la parola degli ultimi 30 anni, effettivamente, per capire, no? Dove stiamo andando, naturalmente.
2: Dove?
0: Oh, intanto il ministro della cultura Giulia ha licenziato 2 suoi alti funzionari legati a Fratelli d'Italia. La decisione sarebbe stata presa in relazione al mancato finanziamento, c'è stato uno scandalo, del documentario su Giulio Regeni. Lui poi ha detto no, ma è normale turnover, la malattia è così, ha preso degli altri, niente di che, assolutamente, però
3: capita.
0: Oh, intanto ragazzi, vi ricordate Italia, la terra dei caghi di Elio Ristoretti?
3: Come no, sì, come no.
0: Che era arrivata Italia sì, Italia no,
1: sì,
0: no?
1: Italia
0: e
1: no.
0: Poi a un certo punto diceva che un chirurgo aveva lasciato la pinza nella panza di un paziente, no? Riferendosi alla diciamo all'uso e possiamo dire anche alla cattiva abitudine di taluni chirurghi negli anni 80 di lasciare le pinze, però ormai ci siamo lasciati alle spalle tutto questo. Bene, a Napoli è stata rimossa con successo la pinza dimenticata
1: nella
0: anno 2026 buono, da un chirurgo nell'addome di una donna. La paziente ora sta meglio. Dico, come cazzo fai a dimenticarti?
2: Non l'ho mai capita.
0: No, ma perché noi
1: avevamo anche una puntata di Ermedico,
0: sì,
1: in cui
0: però,
1: il medico lasciava un
0: però ce
1: persone.
0: Lo devono spiegare un attimo, perché ho visto pure la, allora
2: non è piccola,
0: non è piccola, però attenzione, i chirurghi in ascolto ce lo possono spiegare. Faccio per dire, a un certo punto tu nella fretta, nella concitazione, metti
3: cade
0: dentro,
3: magari
0: te cade dentro, non ti rendi conto, finita. Capito? Cioè, può succedere.
3: Cioè, la garza in effetti magari si impregna di sangue, non la vedi più, è un conto, ma la
2: quello
3: pinza davvero in
0: allora ce lo spieghino i chirurghi all'ascolto. Se siete dei chirurghi, se siete all'ascolto della radio, in questo momento mandateci un vocale e ci spiegate come mai è così facile, no? Lasciare delle pinze nell'addome dei signori. La paziente sta meglio, la paziente sta meglio, ma ha rischiato l'osso del collo, dicono dalla commissione, no? Dalla commissione. Ha rischiato veramente di rimanere di rimanere morta, ecco, per certi versi. Allora attenzione, quindi lo valuteremo insieme ai chirurghi a questo punto, no?
2: All'ascolto.
0: Intanto festeggiamo insieme ai Rolling Stones che la signora è viva e sta bene, dai.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
0: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Sei su Radio Rock.
9: More music now.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: state ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Alle 7.37 rientriamo in diretta e ripartiamo con i Rush di Closer to the Heart. Radio Rock.

0: Rush con Closer to the Heart. Radio Rock Promotion. Torna ARF, il Festival del Fumetto a Roma, 14 marzo, Istituto Cervantes, Piazza Navona, mostra Mafalda e la Pimpa, talk, firma copia con Altan, il 22, dal 22 al 24 maggio, invece alla Città dell'Alta Economia Testaccio, Area Kids, la mostra Orbit Orbit, il talk con Caparezza in quattro atti e firma copia con l'autore. Il 29, dal 29 al 31 maggio, invece Garbatella tra Casetta Rossa, Villetta, Social Lab e Hub, Moby Dick, self dedicata all'autoproduzione e all'editoria indipendente, mostra del collettivo Viscosa, formazione e orientamento professionale. Tutte le info su arf.it.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio

0: un po' chi c'è ancora, vai, sentiamo.
1: Comunque il chirurgo nasconde ma non ruba.
0: Bravo, il chirurgo nasconde, sì. Si dice anche, sì, lo dice, sì, anche, sì, il detto, sì. No? Il chirurgo nasconde ma non ruba. Cioè, alla fine poi le cose le ritrovi, quando... Ritrovi, sì, vabbè, giorno a tutte e tutti, di solito non si contano a fine intervento le cose utilizzate, oppure mi confondo con i vari telefilm. Chiediamo ai chirurghi all'ascolto,
2: sì,
0: che ce ne sono 57,
2: no?
0: All'ascolto.
2: Allora, su Grey's Anatomy sì, lo facevano vedere, però.
0: Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Giulia ci scrive questo.
2: Vai.
0: È sessismo
2: o non è
0: sessismo? Quando poi, nel giorno poi in cui, e dimmi tu, no, se è sessismo, Martino, non è sessismo, a Terni, un uomo di 43 anni, ha teso un agguato alla moglie. È sessismo o non è sessismo?
2: Perché gli ha teso un agguato?
0: L'ha sorpresa su un bus, sì, e presa a martellate. La donna è gravissima. Non so, di che tratta, sì, è sessismo.
2: Parte il reato innanzitutto, ecco, no, questa è la prima cosa, reato, cioè un reato, diciamo, preso a martellate.
0: Reato, siamo d'accordo, però valutiamo, no? Valutiamo, allora attenzione.
2: Valutiamo un attimo, abbiamo,
0: Giulia,
2: insomma, i punti di vista.
0: Me ne esco a cazzo di cane.
2: Va bene.
3: Succede.
0: Okay. Chiedo al mio compagno che vestirà la bambina. Attenzione qui, chiedo al mio compagno che vestirà la bambina, sì, se secondo lui non sia il caso di metterle l'impermeabile, perché dovrebbe fare una passeggiata con la scuola.
2: Giusto.
0: Mi dice di non fare woman's planning, che ci pensa lui. Potevo picchiarlo?
2: Vedi, però l'ho amato. E lui ha deciso, allora, io sono completamente... Però è bello. Sì. Allora, posso dire, ha fatto il giro, a me è piaciuta questa cosa.
0: Praticamente lui le ha detto, ha fatto woman's planning, non fare woman's planning, perché lei si è permessa di dirle, forse è il caso di mettere l'impermeabile perché dovrebbe fare una passeggiata.
2: Però c'è da dire una cosa, il tuo compagno, tu hai visto che era in procinto di farlo, o hai visto che proprio nella sua mente questa cosa non era proprio concepita?
0: Però scusa, posso dire una cosa, ma che cazzo c'entra?
2: Ma non c'entra niente, woman's planning, questo,
0: cioè,
2: mi sembra palese.
0: Non c'entra per due motivi. Prima di tutto, è chiaro che era una provocazione. Però
2: sì,
0: prima di tutto, sì, però è una posizione stupida, nel senso che io sto con, sì, Giulia su questo. Prima di tutto, non è la stessa cosa, come diciamo tante volte, no? Nel senso, non stanno sullo stesso piano le due cose. Seconda cosa, il mansplaining è una cosa molto ben precisa. Te lo spiego subito, Martina, cos'è.
2: Dai, grazie.
0: È una gag che dovevamo fare.
2: Abbiamo capito tutti.
0: Allora, però capisci, cioè, non è...
2: No, è chiaro, alla bambina
0: forse è il caso di mettergli l'impermeabile,
2: certo
0: che è una cosa che tra due compagni che hanno una figlia
2: si può fare.
0: No?
3: Certo, magari lei tende a puntualizzare un po' tutto.
0: Però non è mansplaining. Cioè, allora, dille...
2: È un'altra cosa, però.
0: Scusa, si può rivolgersi ad una donna o a un uomo senza utilizzare gli strumenti che vengono utilizzati per la lotta per il femminismo, che è una lotta che dovremmo essere, avere tutti, dovremmo essere tutti femministi,
2: sì,
0: no? Oh, allora perché, cioè, non ti sta bene una cosa che fa la tua compagna, come a lei magari non sta bene delle,
2: certo,
0: cose che fai te, ma semplicemente poi
2: digli, guarda, lo so, non,
0: carità,
2: non me lo dimentico,
0: l'errore,
2: lo so,
0: può,
2: sì,
0: capitare, non è che uno a corte marziale tagliamo la testa, però dico, uno può dire, però qual è il problema, Maurizio? Che puntualizza troppo alcune cose. Dire, magari in determinati momenti,
2: sì,
0: senza la fretta del mattino.
2: Fidati un po' più di me.
0: In un momento magari un pochino più tranquillo, no? Guarda, stai tranquilla che le cose le so, è inutile.
3: Comunque,
0: che mi puntualizzi tutto.
3: Per rassicurare Giulia, ho visto il meteo, è previsto sole più tardi, per cui il fatto che la bambina non abbia l'impermeabile,
0: cioè,
2: già capito.
0: Ma secondo me poi alla fine l'hanno portato l'impermeabile,
4: sì,
0: la sensazione. Io
4: pure fosse,
2: però...
4: che te lo dice, pure fosse che dimostra, ma quante volte ci è capitato? Che di sentirci dire qualcosa che dimostra palesemente il fatto che l'altra persona non si fida di te per una determinata,
2: sì,
4: cosa,
2: sì,
4: e vabbè, facciamoci pace sti cazzi.
2: Lo faccio tantissimo.
4: Io sento 10 volte al giorno sul mio conto.
2: Lo faccio un sacco.
0: Sì, sì, però, aspetta,
4: su cose proprio che sta piove.
0: Però ci può
4: prendi
0: pure...
4: ombrello. Grazie al cazzo, mi avrebbe da dire.
0: Però
4: non
0: ci
4: lo dico,
0: può pure
4: perché
0: stare,
4: va bene.
0: Però,
4: cioè,
0: ci può pure stare che lo dici, ma
2: chi dici,
0: non lo
2: guarda,
0: dici,
2: non mi trattare
0: non
2: da
0: lo
2: bambino,
0: dici, dice,
2: non lo so,
0: utilizzando uno strumento
2: però
0: di lotta femminista, no?
4: Una provocazione proprio stupida del nostro amico.
2: Non so se ha voluto fare una provocazione o perché allora questa, no, io credo che sia un tasto dolente. Cioè, nel senso che molti uomini, adesso magari non è il caso del compagno di Giulia, però in molti uomini succede che, non so come dirti, è come se non vedessero l'ora di rigirarti quello che di solito si sentono,
0: sai, perché
2: dire.
0: Però perché si sentono
2: in difetto,
0: si sentono continuamente
2: me
0: accusati, costantemente giudicati.
2: È per,
0: capisci,
2: quello,
0: quindi,
2: capito?
0: Allora, l'uomo si sente giudicato e quindi, sentendosi giudicato, quando ha la
2: possibilità,
0: reagisce, ma guarda che io,
2: esatto,
0: va in mode protection, capito?
2: Sì,
0: guarda che io l'ho fatto, guarda che io lo sapevo già, guarda che... E ha delle reazioni di questo genere. Però queste cose poi andrebbero gestite. Poi capisco che è il momento che te rode,
2: sì,
0: te ne esci, per carità, può succedere a tutti, però così parlandone, no? Dico, andrebbero gestiti in una situazione diversa, no? Con un po' più di calma, dire ok, però puoi evitare, perché a me dà molto fastidio costantemente sentirmi ricordare quello che devo fare, perché lo so già, e poi lasciami, io dico, spesso mi è capitato dire questa cosa, lasciami anche la possibilità di sbagliare. Sì. Di sbagliare e di capire l'errore che ho fatto e magari di rettificare la volta successiva. Perché è chiaro che se io non sbaglio mai, ma c'è sempre qualcuno che mi dice: però ti hai scordato di fare questo, è brutto, no? È sgradevole in coppia. Però può capitare. Però.
2: Ma poi, tra l'altro, si instaurano poi dei ruoli che magari nessuno dei due vuole. Cioè, nel senso, tu diventi quella che deve ricordare tutto, un po' troppo, diciamo, in questo senso, anche mamma, no? Perché in qualche modo vai pure ad accudire.
0: Assolutamente sì.
2: E il tuo compagno, in quel modo, appunto, tanto sa che.
4: Quella è una roba
2: riceverà.
4: Che scegli tu.
2: È una cosa secondo me si sceglie in due. Secondo me si sceglie in due perché
4: ognuno sceglie per sé.
2: Sì, però è
4: io
2: vero pure,
4: scelgo
2: Ale,
4: di
2: reagire
4: in un modo. Se tu vuoi
2: che...
4: fare quella roba là costantemente, dovresti avere, come io devo avere la lucidità a un certo punto di sentirmi dire delle cose
2: è vero.
4: Lasciarle scorrere, tu di dire guarda, lo so, lo dimenticherà. Famoglio dimenticherà, dimenticare, così lui dirà.
0: Però
4: che
0: ne sappiamo, magari lei l'ha già fatto
2: e non ha funzionato.
0: Nel senso, quello, se è dimenticato, è la volta dopo. Gli ho detto, non lo possiamo sapere.
4: Ciao.
0: Non lo possiamo, però.
2: Però
0: hai ragione. Però un pochino hai ragione, perché nel senso, secondo me, viene da dire un po', donne, dovete pure fare pace. È arrivata la rotina, cioè dovete pure fare pace con il fatto che i vostri uomini sono inaffidabili.
4: Potrebbe, cioè la percentuale è molto alta,
0: cioè nel senso, o tu
2: lo so,
0: dici,
2: ma veramente stiamo da sole, cioè nel senso dici. Con altre donne, cioè quello che voglio dire è che secondo me ci sono anche delle questioni che
0: no, perché se no diventa una lotta continua,
2: no,
0: capito?
2: Una lotta no, però delle cose sulle quali tu ci devi ritornare più volte, secondo me
4: no, ci sono delle cose
2: nelle
4: quali uno a un certo punto si deve arrendere e accettarsi. Punto.
2: Ma quello sì,
4: fine.
2: Quello è
4: basta. Quella è l'unica soluzione,
0: diventa una battaglia.
2: Quanto,
4: è quella, io accetto determinate
2: subito.
4: Mai lottare, almeno per quello che mi riguarda,
0: subito,
4: mai.
0: Subito. Appena l'hai via, appena te ne sei reso conto, no? Cioè, Giulia, certo, adesso perché? Rivolgendoci a Giulia, no? Giulia, dico, ma tu lo sai, ma come è fatto il tuo compagno, no? Perché andargli a dire a ricordare di prendere l'impermeabile? Perché giustamente dice, io il bene primario per me è la bambina, no? Quindi, se la bambina poi si bagna, a me per culo, giustamente. Dice, quindi io alla fine intervengo io. Però ragazzi, dobbiamo pure certe volte, perché se no l'alternativa è che fai fare tutto, poi prendi l'impermeabile, senza fare la battuta a lui o ricordarglielo.
2: C'era un articolo
4: che è quello che secondo me bisogna mollare.
2: Hai ragione.
0: Allora, per esempio, Maria Teresa chiede a Giulia, dice, a parti inverse, lei accetta consigli? Cioè, se arrivasse lui e le dicesse devi fare
2: l'impermeabile,
0: no, un'altra cosa, devi fare questa cosa qua, bisognerebbe capire, perché poi è difficile, e lo capiremo, capiremo molte cose sul conto di Giulia tra poco. Forse troppe addirittura. Just for fun.
5: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
6: Ermedico, che bello rivederla al reparto geriatrico.
7: Sì signora, talmente bello che quando ho saputo ho sperato che mia moglie ci avesse avuto un incidente per non venire.
6: Lo sa che mi ricorda questo camice?
7: Su marito?
6: No, che mi marito, quello era talmente peloso che tutte le mattine lo dovevo pettinare.
7: Ah, perché? Da solo non ci riusciva?
6: In testa sì, ma dietro le spalle no. No, mi ricorda quell'attore che ha fatto quel film.
7: Ah signor, detta così potrei essere chiunque.
6: Aspetta un attimo. Ida, Ida!
7: Oh, ma che se strilla? Guardi che qua c'è sta gente che sta in coma,
6: Appunto, pure se strillo mica si sveglia.
8: Pagliatina, stavo a fare un clistere. Che c'è?
6: E ti ricordi come si chiamava quell'attore che aveva fatto quel film?
8: Il medico della mutua, dici?
6: Sì, brava.
7: Sordi. Sordi.
6: Che?
7: Sordi.
6: Come?
7: Sordi.
8: Ermedico, ma che stai strilla? Guardi che qui c'è gente che sta in coma,
7: Ah, signor, so io che strillo, è questa che è sorda.
6: Sordi, che sorda? Si chiamava Sordi. Quanto mi piaceva e quanto gli piacevo io.
8: Scusa, gatina, che vorresti di? Che da giovane sei stata corteggiata da Sordi?
6: Sì, sì, ci ha provato più di una volta.
7: Ah, signor, abbiamo detto sordi, mica ciechi,
6: È scostumato, guarda che io c'avevo il punto vita da Lollo e il seno da Loren.
7: Sì, e la faccia come Totò.
8: Chi è?
7: Ma chi è chi?
8: E ho sentito Totò! Chi ha bussato?
6: Hanno bussato, chi è?
7: Bocca mia! Ermetico prima linea! Just for fun.

0: un po' chi c'è, dai, si può comunicare. Non è sessismo, è follia, secondo qualcuno. Si può comunicare senza sottolineare il retroverse a volte. Il retroverse a volte, ci scrive Dani. Poi sentiamo ancora, sentiamo, vai, sentiamo.
1: Però quando fanno l'amore e lei gli dice: amore, che ne pensi di mettermelo dietro? Quello non è. E poi dice explaining.
0: No, che vuol dire questa cosa? Non ho capito.
2: Nel senso, diciamo che le regole cambiano un po' però.
0: Che vuol dire? Che ne pensi?
2: Amore, che ne pensi di buttarmelo?
0: Che ne pensi? Non è neanche.
2: No,
0: è una cosa,
2: dici,
0: è una cosa educata, no?
3: Ma che ne pensi? Non è che dovete mandare i messaggi per forza.
0: No, no, ma lui solleva la polemica. Pesante.
3: Non c'era niente da fare.
2: Niente da cambia.
0: Ragazzi, dobbiamo parlare con le persone. Dobbiamo rivolgerci all'uomo.
3: Hai ragione, perdone.
0: Ecco, allora il compagno può semplicemente. Ma voi come vi sentite lunedì mattina? Il lunedì mattina mi sentite?
2: A me la testa vacilla.
0: Ma il compagno hanno scritto così, che cazzo vuoi?
2: Io mi sento annebbiata perché
0: mi devi attaccare la testa bassa.
3: Mi spiazzi perché io vado.
0: Ma è bello
2: guarda
0: essere
2: che lui
0: spiazzati.
2: È solo vox populi,
0: fatti
2: Maure.
0: Spiazzare Maurizio.
3: Fatti spiazzare,
0: spiazzati. Ti ricordi quella canzone di Gianni Morandi? Fatti mandare dalla mamma,
2: sì.
0: Ti ricordi?
3: Spiazzare il latte.
0: Che cazzo c'entra? Niente, fatti spiazzare.
2: Fatti spiazzare, Mauro.
3: Mauri, passa un po' quel codechino.
0: Allora,
3: Mauri,
0: il spiazzato Mauri. Allora, attenzione. Il compagno può semplicemente non ascoltare il consiglio, come faccio io. Ah, quella è un'altra modalità, cioè dire io ho sviluppato una cosa che praticamente divento impermeabile a questo tipo di osservazioni.
2: Proprio, qui potrei uscire, cioè,
0: Però preferisci
2: pazza.
0: Questo, vedi però, pazza. Ha ragione lui, cioè l'hai perché tu cerchi la provocazione, quindi.
2: No,
0: nel momento in cui la provocazione,
2: lo fa per
0: sanità, nel senso di non voglio ingaggiare.
2: Ma infatti mi rendo conto che è una mia cosa.
0: Non
2: però
0: voglio ingaggiare.
4: Qui entra in ballo anche il modello della mamma italiana che tratta il marito come un figlio in più.
0: Però ragazzi, qui
3: è sbagliatissimo.
0: È un incastro.
2: Ma infatti è un incastro.
0: Nel senso che magari. Perché poi, tra l'altro, è un incastro che produce un effetto, diciamo così, a catena. Nel senso che più la madre. Si prende quel ruolo e più il padre viene estromesso e sentendosi estromesso si sente
2: declassato.
0: Che gli manca qualche cosa e quindi come reagisce? Che o si allontana completamente, non lo sto giustificando, però o si allontana completamente
3: è molto logico.
0: E dice, cioè, fai te e non, io,
2: ciao, io mi lavo le mani
0: e poi parliamo dei padri assenti oppure ingaggia questa battaglia con la donna in cui qualunque cosa fa, hai visto che ho fatto?
3: Che però
0: visto?
3: È proprio sterile,
0: è una cosa orrenda,
5: inutile pure che io so di...
0: Sì,
5: un signore ha mandato la figlia,
0: non facciamo nomi,
5: con il pigiama a scuola, nel senso che l'ha cambiata,
2: nel senso
5: dice che la moglie gli ha detto: guarda, i vestiti della bambina stanno nel cassetto, mi raccomando, sì tranquilla. E la prima cosa ha preso nel cassetto.
2: Però
5: era
2: lì
5: il pigiama,
2: capisci che c'è un problema, che tu non ti rendi conto che questo è un vestito e questo è un pigiama. Dobbiamo proprio ripartire dal riconoscere.
0: Però anche se uomini crescessero un pochetto,
2: cioè,
0: pure
2: ma
0: loro.
2: Ma come fai a riconoscere un pigiama da un vestito? Cioè, a me queste cose mi fanno uscire. Ho letto l'altro giorno un articolo interessantissimo.
5: Pensavo
2: che diceva...
5: fosse una tuta.
2: Sì,
0: però è la mamma,
2: capito,
0: la mamma che fa tutto, la mamma, e tu
2: cavolo.
0: Non sai niente. La mamma tua, mamma.
2: Però
0: hai cresciuto all'ombra di tua madre.
5: La fiducia va anche conquistata.
3: Comunque. Anche se farei un approfondimento un attimo un pochino più del signore, perché scambiamo
2: sì, ma non è così, però non è così
0: però
2: raro.
0: Mi ricordo una
2: non
0: cosa,
2: raro,
0: Alessandro, vai. Mi ricordo una cosa, io mi divorziai e la prima cosa che mi disse mia nonna: adesso chi ti cucina?
2: Muori di fame.
0: Quindi qual è il no, ma effettivamente c'era il problema, nel senso che effettivamente
5: Ma te conosceva, anche perché da allora non ha mai cucinato.
0: Mi sono messo a cucinare,
5: ma quando?
3: Le paste burratti.
0: No, sono diventato bravissimo.
5: Italini in brodo.
0: Sono diventato bravissimo, ma il punto c'era, nel senso che se tu poi allevi nella famiglia patriarcale, vengono allevati figli che non devono pensare a tutta una serie di cose, perché ci deve pensare la donna.
5: Certo.
0: E poi è normale che nel momento in cui ti trovi tu a doverle gestire, rimani, come dice giustamente Maurizio, rimani spiazzato. Nel senso che dici: che mo che cazzo devo fare?
2: Ma infatti la cosa è proprio anche, poi diciamo, all'interno delle coppie, questa cosa del vabbè, ma io guarda che a casa, uomini che dicono: io a casa do una mano, cioè già ti fa capire questa cosa, come è sbagliata già questa frase. Cioè, tu la casa la abiti tanto quanto la tua compagna, quindi non è un fatto di dare una mano, cioè tu devi essere compartecipe.
0: Però dobbiamo, alla questione, dobbiamo lottare insieme,
2: sì,
0: uomo e donna, per superare questa questa impostazione così data, perché poi ovviamente ci dobbiamo incontrare a metà strada, cioè laddove l'uomo deve prendersi la propria responsabilità e cominciare a fare tutta una serie di cose che non ha mai fatto storicamente, la donna deve lasciargliele fare, deve mollare un pochino, no? Nel senso che poi altrimenti mollare un pochino, che vuol dire che qualche volta andrei a scuola col pigiama. No, adesso estremizzando, no?
6: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: L'intuizione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto! Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio,
8: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
11: Listen well, listen well. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock on Radio
1: Rock. E noi entriamo con gli Iron Maiden di 2 Minutes to Midnight.
2: Radio

0: Tonight, vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la tua radio preferita, l'ascolti ma la guardi anche. Come? Scarica l'app gratuita di Radio Rock, clicca su Radio Rock TV, oppure vai sul sito radiorock.it, oppure vai su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure vai sul canale 180 del Digitale Terrestre. Se sei nelle province di Frosinone e Rieti, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. Vediamo chi c'è, dai, ripartiamo da WhatsApp, sentiamo.
1: Contropiede.
0: Contropiede, la parola è contropiede.
2: Contropiede.
0: La parola più utilizzata nell'ultimo anno e mezzo.
3: Dove appoggio questa pinza? Ma non lo so, forse tra la milza e l'intestino. Sì, lì può
0: appoggio
3: andare
0: un attimo
3: bene.
0: Lì. Appoggiamo un attimo lì, poi mi ricordo, ricordatemi, infermiera, mi ricordi di riprenderla, vi raccomando. Lo so che è un barbarismo, ma caraio. Caraio, la caraio, parola
4: cazzo, vero?
0: Che uso cazzo, come che uso
4: cazzo.
0: Di più.
2: Caraio,
0: quando sposi una carioca, poi parli portoliano, che è il merge delle due lingue, il portoliano.
2: Toliano.
0: Portoliano. Sentiamo ancora chi c'è, vai, 3899-106-600.
5: Sì, sono il professor Sassaroli.
0: Sì, prego.
5: Noto luminare della noto. Chirurgia e della prego. Medicina.
0: Noto, lo dice la sua.
5: Mi ricollego a quanto detto dalla signorina Martina. Per spiegarvi il concetto, innanzitutto non si tratta di dimenticanza. La pinza, in quanto oggetto metallico, ha un suo peso.
0: Bravo.
5: E quindi, se è vero che la garza si colora di rosso del sangue, questa pinza mi va in ammollo.
0: Va in ammollo.
2: Scende.
0: Mi va in ammollo,
6: signore. Buongiorno. Un signor chirurgo. E volevo dire che per noi le pinze sono
2: così,
6: come
2: però.
6: I calcini. Un attimo ce n'è due e poi ti però. Giri.
0: Ho le penne, gli accendini,
7: però lo stomaco non è una lavatrice.
0: Ehi,
4: Mauri, ma che ne sai?
0: Allora,
2: detto, Mauri.
0: Ci scrive Francesca, allora di chi è la colpa? Faccio una premessa: la colpa è del patriarcato, sì o no? La risposta è sì.
4: Ma perché?
0: La risposta è sì.
4: È possibile che la risposta perfetta a tutto.
0: Decidete voi.
4: Bisogna battere questo patriarcato e il mondo è diventato migliore.
0: 3899. Eh beh, sì, è diventato migliore, certo. 3899 10600. La colpa è del patriarcato, sì o no? La risposta datela voi, ma è sì. Allora, attenzione. No, ho fatto, diciamo, lo spoiler, no? È come quando tu vai le parole incrociate e poi vai a vedere le soluzioni. Alla
2: chi
0: fine
2: chi dici incrociate?
0: Mi piaceva dire incrociate.
2: Non so, un po'
4: le parole, incrociate.
0: Le parole incrociate. Incrociate. Allora, attenzione. Intanto Gianni Infantino,
4: il povero Infantino,
0: capo supremo della Spectre, no, della, come si chiama, della FIFA,
4: beh,
0: ha
4: un pochino
0: confermato la presenza nella nazionale iraniana al campionato del mondo di calcio. Qualcuno in Italia sperava che gli azzurri venissero ripescati in sostituzione della squadra della Repubblica Islamica, non noi.
2: Non noi.
0: Lo speravamo. Non lo speravamo perché è abbastanza bislacco essere, diciamo così, rioperati, no?
4: Guarda, per la nostra storia,
0: modo.
4: Se fosse capitata una cosa del genere,
0: mondiali.
4: Poteva anche essere una roba del genere, questo sì. Per il bene del nostro calcio, io invece credo che ci debbano lasciare nel completo fallimento.
0: Allora, Francesca va giù duro e dice: secondo me il maternage delle donne è solo un'altra faccia del patriarcato.
2: È vero.
0: Comprensibilissimo. Allora, vediamo che dice invece il nostro amico Luigi. Dice: scusatemi, ma la vostra compagna ha mai detto sì, hai ragione? A me è successo, penso, due volte. Una di queste l'ho scritta nel calendario, era il 31 di ottobre. E niente, lei ha concluso dicendo: tanto è l'ultimo giorno del mese, a mezzanotte strappo la pagina. Game, set, match. Scrive un signore. Poi Sara dice: il problema è sempre uno, il patriarcato ci ha imposto anche inconsciamente dei ruoli, noi accudenti e attente, voi come foste poco affidabili. Non è così, per fortuna ci si ragiona in due, ci si parla, ci si scambia mansioni e vedute crescendo insieme.
2: È vero,
0: così
2: hai
0: dovrebbe,
2: ragione. Sì.
0: Così dovrebbe essere. Poi sentiamo ancora, vai Maurizio.
8: Dipende
0: vai.
8: Sempre dall'intenzione, perché se tu dici ricordati l'impermeabile come aiuto è un conto, se tu lo dici perché non te fidi è un altro.
0: Allora, però perché non mi fido,
2: ma
0: direbbe
2: perché
0: lei.
2: Perché te lo
0: no?
2: ricordo.
0: Perché
2: esatto,
0: te lo ricordo, cioè, perché tutto lo scordo. Maurizio, ti spiazzo in due, attenzione. A me succede spesso, ho messo il pigiama al posto di una maglia, dimenticare il grembiule, So cazzate, le mie bimbe crescono ugualmente
1: ma
0: bene,
1: ovviamente
0: scrive
1: sì.
0: Fabrizio.
7: Certo, ci mancherebbe altro. No. Ma non
0: allora,
7: è
0: a me mio marito dice ti porto giù il cane, scrive Camilla, da ammazzarlo.
1: Sì, c'hai ragione. Ti lavo i piatti, ti do una mano nella tua casa con i tuoi figli.
0: Lo so ragazzi, però non si può fare così.
7: Non si può fare così,
0: anche se siete del sud.
7: Ti faccio la spesa.
4: Secondo è il 2026, dovrebbe essere reso obbligatorio per legge l'acquisto in ogni casa normale che si rispetti, sì, se no via subito ti assumo.
1: Lavastoviglie,
4: asciugatrice, lavatrice.
1: No, asciugatrice
4: non rompete,
1: no, se può fa meno mostri
4: asciugatrice,
1: cagata,
4: vai,
0: siamo Elisabetta
4: asciugatrice, via tutto.
2: Non è così usuale che un papà confonda un vestito con un pigiama. Allora praticamente ero in un congresso e
0: sì,
2: mio marito mi doveva
4: dice tanto,
0: già partiamo alla grande, ragazzi, già partiamo alla stragrande.
2: Congresso e mio marito mi doveva
0: Senti il lapsus.
2: Raggiungere con il mio piccoletto, cioè arrivo un anno e mezzo, alla cena del congresso. Gli faccio, ti ho lasciato i vestiti. Me l'ha portato in pigiama.
0: Hai visto?
2: Me l'ha portato in pigiama, ma perché questo non è il vestito, mi ha detto.
0: Attenzione,
1: lei, con un riso amaro di odio.
0: È un po' simile all'aneddoto che raccontava Maurizio Paniconi. Sì, l'ha concluso nella mestizia più totale.
9: Buongiorno, raga. Io invece ho adottato la tecnica, quella di abbracciare il lato scuro di questa cosa. Nel senso, io non mi vesto nemmeno da solo, perché comunque sia mia moglie mi contrasterebbe la grande, perché ho un gusto terrificante. A me fa comodo, per cui io so fare delle cose a casa tranquilla. Perché non sono abbastanza bravo, le fa mia moglie.
7: Ma cresci,
9: e io faccio le cose che lei sa fare, ma non è abbastanza brava.
0: Ti posso
9: fare? Le faccio io, quindi tacitamente, senza accorgi.
7: E tu te fai vestita tua moglie, cresci.
9: Io manco
7: come
9: avessi da solo.
0: Però, Domenico, ti posso dire una cosa?
1: Ma perché?
0: Metti che muore tua moglie, adesso non è che voglio.
7: No, però succede nella vita.
0: Può
7: succedere.
0: Tu che cazzo fai? No, che ti lascia, ma se muore.
7: Non ti sei manco vestito.
0: Metti che muore
7: da solo, tu manco da
0: che fa tua moglie? Metti che
1: è una cosa di dignità personale.
0: Allora, ci può essere, secondo me, una predisposizione su certe cose, no? Cioè, nel senso, dire io preferisco fare certe cose che magari a mia moglie piace meno fare, però tu devi essere in grado di fare tutto. Cioè, tu devi essere in grado di fare qualsiasi cosa.
7: Poi, a un certo
0: e qualche
7: punto,
0: volta magari farla pure. Poi che ci sia una prevalenza di una cosa rispetto all'altra.
1: È l'economia domestica.
7: No, perché poi a un certo punto il dubbio che si può instaurare, no, dentro di te è quello: ma sta persona sta con me perché la veste, perché gli cucino, perché lo lavo.
0: Diventa un meccanismo.
7: Mi ama veramente.
0: Domenico, diventa un meccanismo anche abbastanza. Cioè, sostanzialmente di dipendenza. Dilla fra pochissimo. Dopo Billy Morrison. Brand new music right here.

0: Bene, bene, Billy Morrison, Becoming. Vediamo un po', dai, 3899-106-600. Giulia vuol dire qualcosa, vuole aggiungere qualcosa alla storia che ci ha raccontato, da cui dice: io gli rompo un po' le scatole, ma lui aveva appena, quindi lo ammette, ma lui aveva appena dato fuoco a un barattolo nel microonde. Comunque,
1: diciamo che
0: ha usato le parole a cavolo. In generale lotta insieme a noi. Vabbè, può succedere,
1: sì,
0: di
1: può succedere.
0: Una scivolata,
1: diciamo. Lui non si aiuta tantissimo.
0: Anche lui, poi magari non lo so, magari bisogna vedere anche il tono, no? Magari
1: certo,
0: l'ha detto in tono
1: scherzoso. Anche
0: lui
1: la
0: dice
1: cosa,
0: di lasciarlo sbagliare. Che poi sbaglio pure io, capirai.
1: Ma certo.
0: Invece Alessandra dice: come fai sbagli? Come fai sbagli?
1: Qualunque cosa fai sbagli, noi come
0: tu
1: donna.
0: Uomo, no, tu uomo, dice, come fai sbagli, dice Alessandra. No,
1: non è vero questo.
0: Allora, buongiorno ragazzoni, io devo ringraziare e ringrazierò ogni giorno della mia vita mia moglie, perché mi ha insegnato a vivere. Sono cresciuto straziato da mia madre e quando ho conosciuto mia moglie non sapevo fare niente, Maurizio. Ora grazie a lei so essere indipendente praticamente ogni faccenda, compreso occuparmi di mio figlio. È bello, è giusto, è doveroso.
2: Io penso sia un grandissimo alibi e penso sempre che sia solo e semplicemente una scelta che fa ogni persona, perché se quello che dice ma sai io non capisco di quello, nessuno lo lascia perdere, le soluzioni sono due, e per istinto di autoconservazione un essere umano imparerà a fare quello che gli serve per vivere, per cui tutto quello che subentra dopo è la necessità dell'altro di farla subentrare e la pigrizia del secondo che dice sai che c'è, fai tu e io avvio così.
0: Che sì,
2: in
0: sì,
2: realtà basterebbe semplicemente certo, dire sai che c'è, mo vediamo chi sopravvive. Si sopravviverà.
0: Va bene, vediamo chi c'è, vai, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Quello che ha raccontato Emilio sulla nonna che dice ma che ti cucina?
0: Sì.
3: Mi ha ricordato un episodio di qualche anno fa, una collega che ci raccontò che nel fine settimana era dovuta andare a pronto soccorso perché il suo ragazzo, che stava facendo qualche tipo di dieta, si era sentito mancare.
0: Sì.
3: E si era pure preoccupato, ha detto ma che era fuori che era fame. Però l'infermiera
0: fame
3: lì, aggressivamente, a questa mia collega disse ma non gli dai da mangiare?
1: Ho capito.
3: Ma devi anche masticare per lui?
0: Infatti.
3: Comunque questa collega era in Francia, a Parigi, non
4: fatto il gattino,
3: chissà lui.
1: Dove. Da mangiare.
0: Va bene. Io rintuzzo dicendoti che mia nonna non solo mi disse quella cosa quando mi separai, ma addirittura dopo, quando la tornavo a trovare, che ci andavo spesso, lei mi diceva c'hai qualcuno che ti cucina? Cioè, era una cosa,
1: ciao,
0: che lei
1: sì, era un suo
0: ripeteva
1: cruccio,
0: spesso, ripeteva spesso, e io rispondevo sì, mi cucino io. E lei c'aveva una reazione come dire avessi detto qualcosa in una lingua straniera.
4: Scusate, ma allora quelli del sud che dicono scendimi il cane che te lo piscio, eh?
0: Questa è proprio, però
4: un'altra cosa,
0: però un altro tema. Vabbè, Giulia,
3: se lui mi ricordasse le cose vorrebbe dire che se le ricorda, quindi sì, io lo accetterei a voglia.
0: Tu dici, vedi. Certo. Tu dici accetterei di però, buon grado, se lui mi ricordasse le cose, perché vorrebbe dire che se le ricorda lui in primis.
4: Pure quella secondo me è un po' sedersi così sugli allori, cioè il fatto che poi c'è stai te che glielo
0: certo,
4: ricordi, cioè,
0: ma serve a tutti, è una classica dinamica di coppia, ragazzi,
4: di crisi,
0: evidentemente conviene a tutti. Proprio qualche giorno fa chiedevo a mia moglie di non usare la frase mi fai la lavatrice per favore, lei a me,
1: lei,
0: no?
1: Sì,
0: ci
1: certo,
0: scrive questo nostro amico, perché io la lavatrice non la faccio per lei ma per la nostra famiglia.
1: Bravo,
0: i coglioni, però dai,
1: no, ha ragione, è quello che dicevamo prima,
0: non usa, sì certo, non usare questa espressione, mi fa la lavatrice, fai la lavatrice, romper cazzo, no? Però ha ragione. Perché io la lavatrice non la faccio per lei, ma per la nostra famiglia.
4: Famiglia.
0: No, spesso
4: famiglia.
0: Ho discusso con chi, tipo mia madre o mia suocera, dicono che mia moglie è fortunata perché io l'aiuto facendo tutto come lei. Spiegare che io non faccio nessun favore a nessuno. Spiegaglielo a queste donne.
2: Ecco,
0: spiegaglielo che non capiscono.
2: È l'esempio del padre Scalzo.
0: Mansplaining.
2: Tutte e due le signore
0: sta spiegando
2: in questione,
0: una povera signora,
2: mamma e suocera, dicono,
0: non capiscono.
2: Tu sei stata fortunata, ma perché fortunata? Sì. Scusate.
1: Vabbè, però questo è proprio.
2: È
1: sono figlie di quel retaggio là.
0: Ci vuole un uomo che gliele spieghi. Allora, la cultura patriarcale è davvero dentro di noi, tutti, uomini e donne. Ci scrivono. In pizzeria abbiamo la pizza Aldair. Cuore giallo rosso,
1: davvero? Bellissima.
0: Ci ha mandato il menù, la pizza Aldair, mozzarella, rucola, pomodoro e mozzarella a pezzi, prosciutto. Questa è la pizza.
4: Dici
0: dove, perché la veniamo subito ad assaggiare. Caro Gianfranco, dov'è la pizza Al Dair? Cioè, quale ristorante?
2: Da rivedere subito, però.
0: Tra l'altro c'è Margherita Napoli Capricciosa Parigina Al Dair. Veronica, quattro stagioni, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi è proprio.
2: Bisogna rivederla subito quella pizza lì.
0: È solo Al Dair, che.
2: Troppa mozzarella.
0: No, c'è. No, non è troppo. È mozzarella, rucola, pomodoro, mozzarella a pezzi, prosciutto. Molto
1: mozzarella,
0: buona,
1: cioè.
0: E Al Dair gradisce molto questa pizza. Quando mi ha adesso mandato un messaggio scrivendomi non la mangio ma gradisco. In quale modo potremmo dare la colpa al patriarcato per le ultime performance del Milan, ci chiedono. No, c'è, no, non è troppo, è mozzarella, rucola, pomodoro, mozzarella a pezzi, prosciutto. Molto
1: mozzarella,
0: buona,
1: cioè.
0: E Al Dair gradisce molto questa pizza. Quando mi ha adesso mandato un messaggio
5: scrivendomi
0: non la mangio ma gradisco. In quale modo potremmo dare la colpa al patriarcato per le ultime performance?

0: Però,
1: però
0: Francesco,
1: come fai a,
0: è una dinamica
1: a
0: chiara,
1: questa
0: così.
1: Cosa qua? Sì, no, ma poi tra l'altro,
0: come fa a non essere di genere,
1: il patriarcato, esatto, è di genere, ma soprattutto è sociale. Come fai tu a dire?
2: Beh, bisogna vedere
1: a,
2: anche gli argomenti, no?
1: Cosa
2: cioè,
1: qua.
2: Nel senso che se lo fa su tutto, sì, probabilmente sta accente di suo. Sta persona se lo fa solo
0: ma questo che ci ha raccontato è una classica dinamica
2: certo.
0: Moglie ovvio. Marito compagno compagna certo. Che ricalca quelle robe quelle sì. Robe lì insomma questa è la situazione vabbè
3: Radio Rock è sempre con te la ascolti in FM in streaming in DAB Plus nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android ma Radio Rock è anche social cercaci su Facebook Instagram X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6 clicca su segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente! Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: me fa tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare

0: irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Rientriamo alle 8:39 minuti, oggi è lunedì 11 maggio 2026, ripartiamo con i Genesis.
2: Radio Rock, back in time.

0: i Genesis con Land of Confusion. Allora, intanto vi leggo un po' di messaggi. Dunque, c'è qualcuno che ci scrive: Billy Morrison a tratti un po' Lane Staley. Diciamo, sì, Lane Staley sì, ma non Billy Morrison, perché Billy Morrison è un chitarrista. In quella canzone c'era la voce di Sally Erna dei Godsmack, che effettivamente può ricordare molto il timbro dell'ex cantante degli Alice in Chains. Vediamo un po' ancora, dai, 3899-106-600.
1: Io vorrei abbracciare retroattivamente quel marito che ha portato questa povera creatura in pigiama. Quando la moglie l'ha visto, sì, combinato così, io lo voglio abbracciare, perché deve aver passato 5 minuti la nottata, la serata, con un senso di colpa che se l'ha incolato. Il giorno dopo poi se ne è fregato.
0: Beh, è bello.
2: Però è questo il punto.
0: È bello che si sia fregato.
2: Cioè, nel senso, il punto è questo. Tu te ne freghi, però, poi l'errore si ripete. Però. Allora, cioè, capito, c'è una
3: quella
2: perseveranza.
3: Serata e quella nottata.
0: Però scusa un attimo, ma tu porti tua figlia in pigiama a scuola. Poi, ma che cazzo, cioè, come puoi pretendere che la tua compagna non si incazzi? Onestamente, va
3: o che
0: bene
3: non
0: tutto.
3: Ti dica che sei quantomeno un coglione.
0: Dai,
4: ragazzi, il messaggio della signora del figlio col pigiama è veramente emblematico. Ha detto, ha portato mio figlio col pigiama, non ha detto, sì, ha portato nostro figlio, perché il figlio è suo, giustamente, il marito il cazzo c'è sta, cioè
0: sì.
4: Era così, perché
0: se vogliamo dirla tutta ha anche detto che cosa ha combinato mio figlio, scusa, mio marito, quindi lapsus, voglio dire,
3: con un lapis,
0: perché ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve lavorare su qualcosa.
2: Nessuno,
0: no?
2: Dice che appunto noi siamo esenti da questo, anzi, cioè le donne sono comprese in questo in questa modalità di visione della coppia, dell'uomo, di come ci si accorge. Io volevo fare una domanda,
0: vai,
2: all'ascoltatrice di prima, ma in realtà un po'
0: esteso
2: a tutte. Sì, che, no, l'ascoltatrice, scusami, l'ascoltatore che ha detto che la moglie gli prepara i vestiti.
0: Sì.
2: Non sia stato.
0: Sì.
2: Allora, a me succede una cosa molto chiara, nel senso, quando io inizio a vedere un accudimento di un certo tipo verso una certa persona, il suo essere adulto e quindi il mio relazionarmi con lui come una persona adulta, facciamo finta il mio compagno o la mia compagna, quindi anche a livello sessuale decade moltissimo. Cioè, se inizio a vederti come una persona molto dipendente, molto che devo proprio starti dietro, mi cambi ruolo, non so come dire, e quindi fatico a vederti come il mio partner anche sessuale. Ecco, io volevo sapere se questa cosa capita solo a me o se è una cosa che, per esempio, in casi tipo questo, cioè dove tu, lei ti prepara i vestiti, cioè, nel senso, poi come fate però a ritornare a dei ruoli
0: però,
2: da
0: Martina,
2: adulti? No, è una domanda sincera, non è
0: sì,
2: provocatoria.
0: Però Martina, tu sei d'accordo con me che se questa cosa avviene si è già andati un po' troppo in là, no? Nel senso,
2: sì,
0: che nel momento,
2: sì,
0: in cui tu arrivi a non provare più un trasporto sessuale per un partner o per una partner perché hai sviluppato una forma d'accudimento, già c'è qualcosa che, cioè,
2: ma
0: già,
2: tu preparando
0: già
2: gli vestiti
0: oltre, no?
2: Per il giorno non l'hai già sviluppata questa cosa?
0: Può darsi,
2: no,
0: può darsi,
2: mi chiedo,
0: non so,
2: questo,
3: che poi andrebbe visto
2: chiedo
3: caso per caso,
0: può
3: perché
0: darsi,
3: magari
2: sì,
3: se
2: no,
3: quella
2: infatti
3: persona in questione fosse, e io ne ho conosciute, ma non solo proprio di figure femminili in genere, anche di figure maschili accudenti, sembra per DNA, cioè che tutto quello che fanno, anche per esempio in un contesto, come dico, una gradinata lavorativo, sì, sembrino accudenti, cioè sopperiscano a una serie
2: però
3: di cose.
2: Ci sono vari modi di prendersi
3: no,
2: cura,
3: certo,
2: Ale,
3: però
2: capito?
3: È una roba pure che a un certo punto l'accudente in questione dovrebbe capire che pure quella è una forma da controllo, non so,
0: vabbè,
3: come dire, non
0: diciamo
3: da controllare, ma da gestire.
0: Diciamo che tecnicamente,
3: cioè, l'accudente c'è,
0: potremmo
3: un po' in
0: parlare
3: tutti i campi,
0: di un incastro nevrotico, cioè di nevrosi fra i due. È chiaro che se non si allontanano entrambi, il problema sai qual è? Che molto spesso noi su questi incastri costruiamo i rapporti, cioè sono rapporti che si basano su questo tipo di relazione, no? Che succede? Che o decidiamo entrambi di distanziarcene e trovare un nuovo equilibrio, oppure la persona che si allontana da questo schema inevitabilmente fa crollare la relazione,
3: fattura,
0: perché
3: certo,
0: la relazione si basava su quell'elemento lì. Quando io mi rendo conto che voglio crescere e che non voglio più quel tipo di schema lì, l'altra persona rimane e dice come? Abbiamo fatto
2: successo,
0: così fino adesso,
2: esatto,
0: mo perché fa? Quindi,
5: eppure sai che i primi anni della mia convivenza, io appunto ero abituato a fare tutto e quindi facevo tutto, sì. Una mia amica mi disse: Mauri, però non fa troppo tutto, perché altrimenti sai, magari la persona che ti sta vicino vede che tu fai cose da donna, magari può passare pure quella cosa. sessuale.
2: Ah, cioè, esattamente il contrario di quello che ho detto.
5: Esattamente il contrario di quello. Una mia amica.
2: Vedi, sicuramente.
0: Una tua amica che avremo più tardi ospite nostra.
6: Sì, ma io lo capisco, il fratello che ha detto che si fa vestire da moglie, perché comunque pure io ho un gusto dell'orrido. Cioè, io prendo cose a caso, tipo pantalone a righe, maglie, camicia a quadrucci.
5: Però un cappello, conto è un consiglio, no?
6: Un colcette de cazzo, cioè.
2: Che vuol
6: quando
2: dire,
6: me vesto male, mia moglie mi fanno da, guarda, togli quello, metti quello.
0: Ma quello ci può stare, ci può stare, però tu devi essere in grado di vestirti e uscire di casa. Dai, no, tu, che te fai vestire da tua moglie.
3: Cioè, ma noi stiamo parlando seriamente del fatto che questi si fanno vestire.
2: Dai, cioè, ma tra l'altro c'è da dire una cosa.
0: Io sto
2: mandando dei
0: messaggi.
2: Veramente,
3: ragazzi,
0: cioè, tu ti devi saper vestire. Poi che tua moglie possa avere, o la tua compagna possa avere, o il tuo compagno, un gusto, magari più.
2: Si allena, comunque.
0: Si allena. Però cioè, ci sta che nel momento lo alleni anche così,
2: lo
0: magari, no?
2: Anche così,
0: lo alleni anche dicendo: secondo te sta bene o non sta bene? Ma secondo te, no? Vestime da cavapiedi, insomma, non lo so. Vabbè, comunque, poi tra l'altro, devo dire una cosa: io sono molto affascinato dalla figura di quello che te, cioè del, hai so, l'armocomista, il personal dress. Ma non sceglierei la mia compagna o il mio compagno per fare una cosa del genere. Sceglierei una persona che pago e fa questa cosa.
2: Sì, sì, no, ma quello è un discorso.
0: Scusate, ma fare uscire il figlio il pigiama è così grave, ci scrivono? Magari iniziamo con sdrammatizzare cose alle quali diamo troppa importanza inutilmente, prendiamo tutto troppo sul serio.
5: Sì,
0: cioè,
5: il
0: nostro amico dice: in Nord Europa anche si va in giro col pigiama, no?
5: Allora,
0: e quindi certe volte noi siamo portati, però è una provocazione che è interessante, a dare troppo valore a certe cose.
2: Questo è vero, però
5: valore,
2: dipende
5: però
2: quali sono
5: significa,
2: gli accordi,
5: scusa,
2: familiari.
5: Significa? Allora sì, che probabilmente non muore nessuno se un bambino va in giro vestito col
0: allora
5: pigiama.
0: Se no, muore qualcuno,
5: però,
0: o non muore, lo scopriremo.
5: È pure vero
0: fra
5: che
0: poco
5: ci stanno contesti e contesti, ecco, scusami, che cazzo
0: signora
5: significa? Sei invitato a un matrimonio, ci cioè vai in pigiama, fammi capire qual è la tua razza.
0: Al limite,
2: ma che al limite.
0: Al matrimonio sì, al matrimonio
2: pigiama elegante.
0: Io al mio matrimonio con pigiama.
2: Allora,
3: ma che foto c'hai?
5: Adesso a te, alla serata del 13, a presentare il film, te voglio vedere in pigiama. Facciamo così.
0: Mi stai provocando?
5: Certo che te
0: allora
5: sto provocando.
0: Allora io non verrò in pigiama, non verrò in pigiama solo ed unicamente perché Andrea, che mi ha vestito da capo a piedi, mi ha preparato un outfit per l'occasione e non lo posso contrariare.
5: Diamo meno importanza
0: perché Andrea
5: cose,
0: è violento,
5: però, per
0: Andrea ti picchia,
5: dai,
0: Maurizio, Andrea ti,
2: così,
0: Andrea ti tira
2: così
0: il naso, Maurizio, perciò
2: picchia.
0: Vuoi che Andrea
2: ti picchia?
0: Vuoi che Andrea ti dia le schicchere sulle orecchie? Vuoi che Andrea ti dia un frontino? E allora stai buono,
2: Andrea,
0: non per i cagazzi. Brand new music right here.

0: Age con Amber su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è. Dai, ripartiamo da WhatsApp. Vai, sentiamo.
1: La mia compagna si incazza come una bestia sempre perché dice che non l'ascolto. Però poi ho scoperto la spiegazione scientifica di questa cosa. Il regime comunicativo dell'uomo è piatto: voce, parola. Quello della donna è molto più complesso: voce, parola, tono, acuti, velocità delle frequenze delle parole. Le donne tra di loro si capiscono molto meglio, hanno lo stesso regime comunicativo, il maschio no. E questa spiegazione scientifica diceva proprio che per un uomo non ascoltare, non rilevare è come aprire un ombrello quando piove.
0: Bene, è un po' diventa un po' un alibi, secondo
2: però
0: me,
2: sì, cioè, da una parte fine, probabilmente certo. C'è appunto una verità anche a livello, appunto, come siamo fatti a livello cerebrale, però poi dall'altra diventa allora così sono sì, giustificato, no?
0: Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Una delle cose che mi lascia più perplessa di questi meccanismi è l'uomo che decide di farsi fare la valigia dalla moglie o dalla compagna sì. O dalla madre, cioè sì. Uomini cresciuti di mezza età che ancora non sono in grado di farsi una valigia per qualche giorno.
0: Ragazzi, è vero. Sentiamo ancora.
3: Cioè, finché si tratta di un dubbio su quante paglia di mutande portarsi in viaggio, vabbè. Ha senso, ma certo. Farci fare una valigia come se tu fossi un ragazzino, questa cosa proprio in quasi 40 anni di vita ancora non riesco a proprio
0: non riesce a digerirla.
2: Però ci può stare che tu dici, non sai, secondo te me lo porta a 7
4: ore. Ma che cazzo dici?
2: Però dai, sono 7
4: mutande sotto. Ma
0: aspetta, ma quello ci può stare, ma lo può fare anche lei a lui, che... nel senso sì. Dire, ma secondo te
4: no, negli esseri umani in genere, ma secondo te non facciamo differenze del genere,
0: no
4: io se tu non sei a qualsiasi età che sia superiore ai 4 anni,
0: non puoi essere sempre dai, così cazzo, nazista su tutto, dai, ma un minimo di tolleranza, ma che cazzo
4: tu parti 4 giorni te viene il dubbio,
0: ma non ti può venire un dubbio, scusa, tu
2: non,
0: il dubbio per te non esiste, la parola
4: dubbio, non su ste stronzate, questa non è, questa è una cosa,
0: ma non è una cosa
4: inammissibile per una persona normale,
0: è inammissibile, è partito un quarto
4: in 4 giorni non c'è il dubbio dei mutande,
2: ma no, però
0: guardami,
2: ti può venire che chiedi la conferma,
0: vabbè,
2: al tuo compagno,
0: vabbè, ma mutande può succedere su una camicia,
4: guardami,
0: su una
4: dimmi che è così,
0: cioè io vado fuori 4 giorni, magari ho una sera e voglio andare in un ristorante un po' più caro, che dici mi porto la giacca, è inammissibile più. Può succedere, cazzo, ma come si fa a ragionare così, vabbè, ragazzi,
2: dai,
0: un minimo di elasticità, è inammissibile,
4: no, è inammissibile.
0: Vabbè. Buongiorno Radio Rock, un saluto particolare a Mauriale, grazie per la bella serata a teatro, siete
4: grazie
0: bravissimi.
4: Grazie a lei.
0: Una delle canzoni più brutte del nuovo corso del gruppo che furono i Genesis, ci scrive qualcun altro. Ai, mannaggia.
5: Vai, buongiorno, aiù. Questo ci fa capire che praticamente per secoli ci hanno nascosto la verità. Dio è donna. La nostra
0: donna.
5: Madre.
0: Qui Maurizio.
5: Che in soli 24 ore ha capito che non sapevamo fare un cazzo. E ci ha creato la donna e ci ha salvato.
0: Cioè, tu dici che il meccanismo è quello
2: della genesi,
0: la, la salvezza. No,
6: però
0: diciamo,
6: io credo che comunque sia il discorso sia un po' troppo banale quello che state facendo.
2: Banalotti.
6: Il fatto di prepararvi i vestiti è una cosa su un arco di cose da fare, cose che ci stanno da fare, in cui uno si divide. Magari io le bollette vado sempre a paga io.
0: Ferma un attimo. Un conto sono le bollette che sono della casa,
4: della casa.
0: E un conto sono i vestiti, che è una roba
2: tua.
0: Quella è tua e la devi fare e la devi curare te. Poi che ripeto,
7: guarda, banalizza sei te,
0: che uno ti possa dare una mano, questo è un altro discorso. Però non essere proprio in grado. Sono persone che veramente, a parte gli scherzi, gli muore il compagno o il compagno fa un'altra scelta di vita, piglia e se ne va, e rimangono veramente
4: mutande.
0: Mutande, proprio il caso di dirlo.
7: Una mano dietro e una davanti, si diceva.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte di identità cartacee che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti i fine settimana di maggio e giugno, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo, è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIA senza prenotazione. Precedenza per chi ha il documento cartaceo ed è privo di passaporto. Non soltanto lavoro ma impresa, grazie alla piattaforma Up With Down, le persone con sindrome di Down possono pubblicare progetti imprenditoriali alla ricerca di finanziamenti. Roma Capitale sostiene la piattaforma con una campagna di comunicazione attraverso affissioni, pubblicazioni su LED e trasmissioni radio. Mercoledì 13 maggio Palazzo Farnese aprirà le porte al pubblico dalle 18 a mezzanotte per la Notte delle Idee. Gli spazi del palazzo saranno animati da dibattiti, proiezioni, installazioni e performance su temi scelti da un comitato editoriale di giovani. Info su comune.roma.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
5: Ed io Maurizio Paniconi.
4: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
6: Morta zia, la casa è mia.
4: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
5: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
4: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
7: Ho detto che è mia.
5: Ha detto
7: casa è mia.
4: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
6: Morta zia, la casa è mia.
4: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
11: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
10: Dove?
11: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
10: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
11: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
12: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
13: Groenlandia,
14: Sky Italia,
13: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
14: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
13: solo al cinema dal 21 maggio,
14: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
13: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
14: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
13: Francesco Totti,
14: Carlo Verdone,
13: Zico e molti altri.
14: Musiche di Piotta.
13: Info e biglietti su nexostudios.it.
15: Tutto quanto passerà.
16: Partiamo?
17: Sì, ma con che auto?
16: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
17: Tipo?
16: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
17: Ok, allora si parte davvero.
16: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
18: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
19: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
18: Dinanzi a richieste inconcepibili,
20: me va tutto un po' più grosso?
18: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
20: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
21: It's on Radio Rock.
20: Tutta un'altra storia.
22: The Rock Show,
20: il morning show di Radio Rock.
23: E noi rientriamo alle 9:07 minuti, lunedì 11 maggio 2026. Ripartiamo con il Led Zeppelin.
24: Radio Rock, back in time.

0: La Zeppelin con Good Times, Bad Times su Radio Rock. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo col nostro Back in Time al 1969. Vai.
1: Prendo spunto da ciò che ha detto Maurizio prima, e cioè un elemento di nevrosi. Quando mia moglie va da mia suocera a Napoli e sta via qualche giorno, puntualmente i due giorni che precedono la partenza sono: allora ti ho preso questo da mangiare, ti ho preso quest'altro da mangiare, lì ti ho tirato fuori già la monodose di ragù per quando ti fai la pasta, io sì amore, grazie amore, adesso basta amore però, e puntualmente non mangio un cazzo di quello che mi ha preparato e mi ammazzo di junk food.
0: Bene, allora buona, questa è la tua scelta, però ti dico allora ci sono queste cose, poi dobbiamo distinguere, no, secondo me la carezza ogni tanto, no?
2: La coccola, sì, la coccola,
0: la
2: dolcezza, di...
0: la coccola, sì, quello è
3: al fatto dalla, che ti lascia pronto dallo, per giorni,
0: dal metodo costante del te cucino io, ci penso io, faccio io,
3: no,
0: sempre.
3: Ma queste cose pure che ti lascio le porzioni, a me mi sembra un altro mondo, capisco che è questo invece.
0: Insomma, ribadisco, io se vado a trovare mia madre, mi dà del cibo che magari prepara lei, come mangio il giorno dopo. Poi da lì a dire ti do il cibo per una settimana, fine settimana torni e te lo lì diventa una serialità
4: Buongiorno ragazzi, e comunque bisogna vedere che pigiama era, perché se era un pigiama di Cristo c'era tutte le giustificazioni.
0: Pigiama di Cristo. Bene, grazie ancora, vai, sentiamo.
5: Una prece per chi si fa vestita la moglie.
0: Una prece per chi si fa vestita la moglie. Io temo, sto cominciando a pensare che siano più di quanto avrei pensato e voluto.
2: Anche io, sono
0: immaginato. Scusate, ma perché Tirocchi è vestito come Berlusconi? Poteva venire in pigiama, no? Perché è vestito...
2: No.
0: Beh, però tu al Cavaliere sei piaciuto molto questo look.
2: Prendo omaggio al Cavaliere.
0: Al Cavaliere. Attenzione, tra l'altro ricordiamolo, 10 anni oggi dalla scomparsa.
3: 10 anni.
0: Il Cavaliere, pensate. 10 anni non oggi dalla scomparsa.
3: Ma non è possibile, ma che dici?
0: Il tempo passa, Martina. Quando ci si diverte, si sta bene insieme, il tempo corre. Galoppa, no? Pensate, oggi Berlusconi, tra l'altro, avrebbe compiuto, proprio in data odierna, 112 anni. È meraviglioso. È meraviglioso.
6: Sono Andrea, al Sarto d'Emilio, è una cosa incredibile. Pigiama. E io che faccio? Sotto i ponti vado.
0: Perché parla come Gerry Galà?
3: Parla così il
0: tuo. Libidine coi fiocchi. Allora, a Prato, i cinesi vanno in giro vestiti col pigiama e le ciabatte normalmente.
3: Sì, cinesi,
0: quindi a dire che è un discorso anche culturale, cioè perché tu non puoi mandare tua figlia a scuola col pigiama quando i cinesi vanno a scuola col pigiama? I cinesi lo possono fare e tua figlia no. Cosa ha tua figlia in meno
3: io
0: di un cinese?
3: Cinese.
0: Allora, ma Vasucchi viene alla prima di Aldair o alla seconda di Aldair? Vasucchi verrà, il signor Mauro Vasucchi verrà a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso, ma non dico quando, perché lui stesso mi ha pregato di non dirlo, onde evitare che venga preso di mira
3: dalla folla,
0: i facinorosi.
2: Quindi non vuole. Gli
3: antagonisti.
0: Allora, mi vendo tavolino dell'Ottocento, lo vedrei bene a casa tua, Emi. Ah sì, quello è perfetto, è casa mia. Perché non te lo accatti? Dipende quanto ci vuole.
2: No.
0: Questo è tavolino, questo hai rubato, che fammi capire, hai rubato? Vedi? Tavolino intarsiato da gioco del 1800.
2: Bello.
0: Ci vuoi 280
3: bello.
0: euro.
3: Però sono un po' trovabili questi
0: sono trovabili?
3: Si trovano, sì.
0: Ah, allora no,
3: 800
0: allora...
3: in Italia si trova tantissimo.
0: E come sta da una cosa trovabile? Allora, ci sono padri che per non gestire i capricci dei figli non li legano sul seggiolino in macchina.
3: No, aspetta, non li legano, cavolo, cioè,
0: altro che pigiama. Non legano i bambini in
2: molto
0: macchina,
2: pericoloso
0: per non gestire i capricci dei figli, è pericoloso per i figli, è pericoloso.
3: Sì, certo
2: che sì, poi c'è niente da gestire, mette
0: qualcosa di male,
2: di malvagio.
0: Ma che siete matti? Allora, poi l'ascoltatrice ha specificato che era una serata importante di lavoro, non sapere che stai facendo uscire tuo figlio in pigiama ti rende proprio estraneo alla famiglia,
3: è quello, sì, cioè la vita, diciamo,
0: alle altre cose. Vai, sentiamo.
7: Questa cosa mi fa chiedere di chi sia l'esigenza di vestirsi bene. Se ti devi vestire tu bene per lavoro, impari a vestirti prima o poi. E comunque è un gusto personale.
0: Sì.
7: Ma pensare che sia tua moglie a doverti vestire bene secondo i suoi canoni,
0: sì,
7: mi fa chiedere anche che cosa apprezzi veramente di te poi.
0: Bene, allora c'è Adamo che scrive una cosa interessante. Allora dice, lavorando in smart, col tempo io e mia moglie siamo assestati in una situazione in cui io mi occupo della maggior parte delle, delle faccende domestiche, dal portare, riprendere la bambina al nido, a prepararle da mangiare, a cucinare per noi. Non mi pesa e mi fa piacere aiutare mia moglie che ha turni molto usuranti. Essendo il contesto quindi in alcun modo patriarcale, vedo in mia moglie trovare un'enorme fierezza nei miei confronti, come se avesse fatto jackpot sposandomi. Il tutto rincarato dalle colleghe che non tardano a ricordarle quanto sia fortunata a stare con me. Inizialmente ero lusingato in queste situazioni, ma col tempo mi inizia a suonare tutto molto strano, perché io non faccio nulla di più di aiutare il nido familiare a trovare il suo equilibrio. C'è stato un momento in cui io e mia moglie eravamo in parti invertite e io non mi occupavo assolutamente di nulla, ma nessuno le ha mai detto quanto fosse stata brava, anzi ero io il poverino che doveva farsi 150 km al giorno di traffico. E questa purtroppo questa è una grande verità. Ho scritto, mia moglie mi fa sempre la valigia, ma io non ho diritto di veto al riguardo. Dice che sottostimo le mie esigenze, che se fosse per me partirei solo col marsupio. Però sai cos'è, Adamo? Un conto è dire, che so, faccio la valigia, no? E poi mia moglie, che so, mi dà una mano a, a sistemare il casino che ho fatto. E un conto è dire, me la fa, cioè sono due cose completamente distinte.
3: Sono
0: dire, te la
3: sono
0: faccio
3: d'accordo.
0: Io da zero.
3: Sì, sì.
0: Che poi
3: sì,
0: tra l'altro io dico, ma non ci... Cioè, a me mi verrebbe da dire, ma ci sono delle cose che tua moglie non ce
8: però
0: metterebbe.
8: Però è pure vero, Adamo,
0: no?
8: Mio, che se
0: tipo
8: tu
0: i vibratori,
8: dici
0: tipo,
8: io partirei solo con marsupio,
3: dipende.
8: Significa che tu non c'hai l'esigenza di cambiarti né una maglietta né un paio di mutande. È una cosa un po' grave.
0: Non ti arrabbiare, però Maurizio.
3: No, però
8: no, ma non è che
3: mi
8: arrabbiare. Però vai in giro
0: piccato,
8: che puzzi, lo devi sapere.
0: Ha preso da cielo.
8: Che cavolo.
0: Si è arrabbiato.
8: Un sapore.
9: Mio marito le cose sue se le prepara da sola, da solo. L'unica cosa è che non le mette in valigia, le lascia lì sul letto e mi dice metti
8: certo,
9: i denti dentro la valigia.
0: Beh, però no, allora questo, no, questo,
3: raga,
0: questo,
3: ma che,
0: questo forse cioè, è pure peggio, perché è manovalanza praticamente. Allora donna, le cose le preparo io perché tu non sei capace, però mettile subito dentro la valigia, forza avanti, sbrigati e portamela giù in macchina.
2: No, ragazze, io avevo ragazze, c'erano i miei compagni di squadra quando giocavo a calcio, ma non a 10 a 8 anni, parlo dei 15, 16, 18. La borsa per andare a giocare a pallone?
8: Sì.
2: Ah, mia madre non mi ha messo ma li mortacci tuoi.
8: No.
2: Io gli avrei, infatti poi gli menavo quando giocavamo.
8: Certo.
0: Allora, la pelle va rispettata, ci scrivono. La pelle,
2: questo sia chiaro.
0: La pelle figlio di Apo. Oh, attenzione però, cioè, giustamente dice Linda, aiutare mia moglie è proprio il concetto che non funziona. Però
3: sì.
0: Adamo, devo dire, non ha detto questo, Ha detto,
8: no,
0: perché
8: no,
0: poi ho ricontrollato, ci siamo assestati in una situazione in cui io mi occupo della maggior parte delle faccende domestiche. Ha detto, io aiuto. Ah no, però...
3: No, sì, a un certo punto l'ha detto.
0: L'ha detto,
3: sì,
0: l'ha detto. Non
3: vabbè,
0: mi piace, mi fa piacere aiutare mia moglie che ha turni molto usuranti.
3: L'ho notato anch'io, però... Vabbè,
0: vabbè
3: però...
0: Detto, l'ha detto. Scusa Linda, l'ha detto.
3: Dai,
0: detto. Sì, no, no, però... Aspetta,
3: no,
8: sì,
3: guarda,
8: no
3: che...
8: c'è ragione,
0: però,
8: l'ho notato anch'io.
0: Però
8: dialogo,
0: imparare a parlare
3: sì,
0: meglio, secondo
3: sì,
0: me,
3: sì,
0: può essere
3: vero,
0: utile. Cioè, dire aiutare mia moglie, se si tratta di cose condivise, secondo me non è giusto.
8: No,
0: io te posso aiutare su una cosa che è tua.
8: Aiutare
0: su una cosa che è tutte e due che aiuto.
3: Non ti
0: cioè,
3: sto aiutando, sto facendo la mia parte.
0: Sì, cioè, questo meccanismo doveva un po'... sfrondarlo.
2: Cioè, io sono rimasto fermo a lui che partono per la vacanza, lui c'ha il marsupio, andiamo
0: sì,
2: cara,
0: andiamo cara, vai, cazzo, vai,
2: suo,
0: cazzo, no,
2: va,
0: cioè, viaggio suo, viaggio suo,
3: cioè,
0: di lavoro, deve partire
3: suono,
0: lui, ma io vado col marsupio. Brand new music right here.

0: Sia Black Keys su Radio Rock. E allora c'è Adriano che ci scrive: da quando i rapporti sentimentali sono diventati standardizzati? Non so se è giusto giudicare il modo in cui gli altri vogliono vivere i loro, io credo che poi di base fondamentalmente c'è anche una verità, no? Se una persona, se due persone sono consenzienti rispetto alle impostazioni del loro rapporto,
1: certo,
0: è assolutamente una loro decisione, va rispettata. Si sta così parlando del fatto che possa poi produrre degli effetti, no?
1: Noi abbiamo
0: a lungo
1: messo
0: termine
1: degli standard, noi rispetto, diciamo che stiamo esprimendo delle opinioni su delle cose che uno dovrebbe
2: fa come vuole.
1: Certo, questo è in dubbio, no, però diciamo
0: gli standard potrebbero essere anche quelli messi precedentemente,
1: quali sono gli standard allora?
0: Poi ognuno fa quel che vuole, naturalmente, ci mancherebbe altro, ripeto, sempre partendo dal presupposto che si deve essere maggiorenne e consenzienti. Comunque Emilio, tu che sei un po' imprenditoriale, credo conosci questo libro, Il minimalismo nel business.
2: Di
0: Paul Jarvis: eliminare il lavoro superfluo per dedicarsi a ciò che conta davvero, ottenere più felicità, libertà e profitti.
1: Bello,
0: il minimalismo nel business. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
3: Mauro, se esci in pigiama tu moglie non penso che stai in cassa, ma chiama la neuro.
0: Allora sentiamo chi c'è, vai velocemente.
4: Dai, le mutande in viaggio se sa, so i giorni che stai via più due che se sa mai.
0: Non so mai cosa può succedere. Allora cerco matriarca per scegliere il numero di mutande e piegarle per la prossima partenza estiva.
1: Non cerchi una matriarca,
0: no, perdi
1: allora
0: tempo, no femen.
1: Mi dispiace no dirtelo,
0: ma perché ti dico, si diceva sempre adesso non esiste più AAA.
1: Sì, no,
0: c'era
1: AAA,
0: però ormai
1: non lo fanno più
2: i giornali, dico proprio nessuno.
0: Giornali, ma poi non ci stanno più
5: annunci dei giornali,
0: cioè, allora forse sul Messaggero ci sono ancora? Un Messaggero sono ancora?
1: Che bello che stai dicendo tutte le frasi che dicono ancora?
0: Messaggero sono ancora? Messaggero sono ancora? Forse guarda il cuore giallo rosso.
2: Ma basta parlare cazzate, parliamo di cose serie.
0: Allora no,
2: dopo domani sera siamo tutti al cinema.
0: No, ma è una cosa bella. Ma che importa.
2: Ed Emilio probabilmente sarà la notte in cui morirà.
0: Guarda, credo proprio di, se non muoio prima, credo di sì.
1: Scusa, ma
0: sarà
1: aspetta
0: quella
1: un altro pochetto, cioè goditi insomma il frutto dei tuoi sacrifici e poi muori.
2: Una serata clamorosa, tripudio, morto fuori dal barberino.
5: Ah, pensa il successo che c'ha il film.
0: Dall'altro verrà pure mio zio, quindi insomma
2: e allora
1: perché lo dici così, che succede?
0: Verrà mio zio, lo so, ragazzi, verrà mio zio, sono cazzi vostri, anche vostri,
5: perché? Ma
0: mio zio si compra tutto il barberino, se
2: ma
0: vuole,
2: ma che abbiamo fatto
5: mio zio? Sono colla tu zio, scusami,
0: mio zio ce l'ha particolarmente con te, ha detto che si compra
2: il barberino, che c'entriamo?
5: Perché
2: i barberini,
1: noi siamo dentro il barberino, quindi compra anche noi, no?
0: Ma io
5: come, perché stai a pasta coattata te, per cui
0: Mio zio è fatto così. Mio zio è capace che mio zio ti mette su un cavallo al barberino e dà il galoppo. E tu,
2: così,
0: e tu te ne vai. Boom, boom, boom, boom, boom.
1: Fai questo, Mauri.
0: Sai che fai tu?
1: Tu questo, Patrizia, Mauri.
0: Patrizia, fa così lui.
2: Allora,
0: il problema del bambino in pigiama è che il marito non l'ha ascoltata. Molto spesso l'uomo non ascolta, ci scrive Claudia. Molto spesso l'uomo non ascolta. Leggete il libro Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, di John Gray. Libro da leggere, secondo la nostra Claudia, importante da leggere.
6: Ma io ci sono cose che non capisco. La valigia, io sono onesto,
2: non la faccio.
6: Quando condividevo la valigia l'ha sempre fatta lei, anche per me, ma per un semplice motivo.
0: Qual è il motivo? Sentiamo. Diremo noi se è valido.
6: Guarda, me sono molto minimalista.
0: Sì, quello che ha detto.
6: Giorni
0: uscivi col borsello.
6: La roba che addosso, più un cambio, più due mutande, forse tre.
0: Scusa, ti interrompo un secondo. Sei minimalista, mi va benissimo. Allora tu parti per un viaggio con un solo, con un borsello e un cazzo, ok? C'è un amico che è così, ok? E parte così, benissimo. Poi dopo possono succedere due cose: o ti sta bene che sei partito con una maglietta e ti tocca la valla tutto il tempo, oppure dici cazzo non ho portato. Se dici cazzo non ho portato, il prossimo viaggio impari e ti porti più cose.
2: Sembra facile.
0: No, cioè io non capisco qual è la conseguenza che vi fa dire visto che sono partito non mi sono portato un cazzo,
1: ovviamente
0: il passaggio successivo era solo faccio fare a mia moglie.
1: Capito?
0: No, cioè,
1: ma questa è la mancanza di responsabilità, cioè tutto il verente gira tantissimo intorno a
0: Maurizio,
1: questo.
0: Mio zio, guarda, ti fa montare in groppa
1: un cavallo.
0: Allora,
1: mi ha
0: mandato adesso un messaggio.
2: Leggi.
0: Sono i cavalli per Mauri.
1: No.
0: Mio zio ti fa fare la monta
5: ma
0: western,
5: perché?
0: Ti fa fare il reining, mio zio da una... Dopo te lo faccio vedere, te lo fa vedere Maurizio. Maurizio, mio zio, prima dell'inizio del film, da una botta al cavallo, neanche serve la botta, da un fan così al cavallo, cavallo parte, ti porta via e non torni più.
5: Ma quale tuo zio è poi?
0: Mio zio.
1: Fategli quello affari zio, quello là.
0: È mio zio,
2: è un zio,
0: ti basti questo, Maurizio.
1: Tu
0: basti
1: è andato
0: questo.
1: Troppo a fondo, Mauri, sulle cose.
7: Da poco, non so se è pertinente quello che stai dicendo. Comunque, mi incazzavo con un mio collega quando andavamo in trasferta, che lui ci faceva fare sia la valigia che la borsa del lavoro dalla mamma.
0: Eh beh, vedi.
7: Ma oltre 40 anni.
0: Però è lo stesso principio, ragazzi. È lo stesso
5: ma lì
0: principio.
5: Il male è la mamma che glielo fa.
1: Però la mamma che glielo fa è sempre figlia di quella cosa là, Mauri.
0: Però si può cambiare,
1: certo,
0: no?
1: Che si può cambiare.
0: Dire, si può prendere consapevolezza e dire, senti, sai che c'è? Io sono una mamma, sono figlia di quella cosa lì.
1: Non lo voglio
0: però
1: fare
0: ho deciso
1: più.
0: Che non te lo faccio più.
1: D'accordo.
0: O te lo fai da solo o ti attacchi a cazzo.
1: Hai ragione.
2: Mi sembra una cosa meravigliosa. Però le parolacce no, perché lo zio si compra a te e a tutte le parolacce.
0: Ci sono i bambini qua fuori, dai.
2: E tu te ne vai col cavallo.
5: Sì, oggi c'è una scolaresca.
0: Una scolaresca.
1: Quest'anno.
0: E salutiamo la scolaresca.
5: Salutiamo, dopo la salutiamo.
0: Salutiamo in onda, intendevo dire. No, la salutiamo in onda. Maurizio, non mi
1: fare
0: figuracce con la scolaresca.
2: È schifo.
0: Non mi far fare figuracce. Pezzo di fango.
2: Lo sai che fa lui?
0: Uomo inutile.
2: Uomo inutile.
0: No, no, ragazzi, non mi far fa- io te lo dico chiaro e tondo, non mi far fare figuracce con la scolaresca, eh? Pezzo pezzo di tappo di penna.
1: Ah, Mauri,
5: se c'è la professoressa.
0: Aveva ragione mio zio.
1: Mauri,
0: mio zio sono più. Anni che dici che io verga al Barberini, lo fa montare in groppa e lo mando via. E lo mando al galoppo.
2: Western, via.
0: E lo mando io al galoppo. Vai, vai, western, Maurizio, western. Vuoi fare il western, Maurizio?
5: Western.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: essenziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio in Piazza Trilussa dalle 18 per una festa da non perdere.
1: Chi è?
2: Freddo.
1: Brrr. Chi è?
3: Rumore.
1: Chi è?
2: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
2: Freddo.
3: Rumore.
2: Sprechi.
1: Da oggi non più.
4: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
5: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
6: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziende e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
7: Da Valentino Concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Reliance. Il nuovo album dei Soen. La band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento, anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
13: Ed io Maurizio Paniconi.
12: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con...
14: Morta zia, la casa è mia!
12: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
13: Tra litigi, sorprese e colpi di scena,
12: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
15: Ho detto che è mia.
13: Ha detto...
15: Oh, casa è mia.
13: Lei lascia prendere.
15: La casa è mia.
12: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
14: Morta zia, la casa è mia.
12: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
16: Partiamo?
17: Sì, ma con che auto?
16: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
17: Tipo?
16: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
17: Ok, allora si parte davvero.
16: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
18: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
19: Get into the best.
20: Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 9.39 minuti, lunedì 11 maggio, con i Pay No More di Midlife Crisis. Radio.

0: Fay No More. Vediamo un po' chi c'è. Vai Denise, vai, sentiamo.
1: Mesi fa una cliente con cui non avevo parlato perché ho sempre parlato col marito,
0: sì,
1: e doveva fare un pagamento, mi fa: guarda, mio marito insomma ha un problema, sta in ospedale, non è, io non ho neanche mai fatto un bonifico, quindi sto cercando, ecco, di capire come, ecco, devo fare. Quindi cioè, di fatto è fondamentale saper fare tutto. Poi in una coppia,
2: sì,
1: si creano dei meccanismi per cui magari a volte sì, tutto appoggi, uno si appoggia per una cosa, uno si appoggia per l'altra,
2: ma certo,
1: fondamentalmente adesso
3: sì.
0: No, ma ragazzi, è
3: una
0: questione
3: di indipendenza,
0: ma, ma quello diciamo prima, no? Un conto che io non amo fare determinate cose e magari dico: Maurizio, fammi te un po' un bonifico, no? Che ne so, dico, per dire,
2: fagli un bonifico,
0: fammi
2: Mauri
0: un bel bonifico,
2: fai un bonifico, Maurizio.
4: Ma sai che c'è? Mori
2: via. Non fai un
4: gesto. Allora, adesso arriva mio
0: zio,
4: ti mette su un cavallo
2: e al galoppo via.
3: Il zio quando venne qui mi apprezzò,
4: ma non è vero, non è quel zio,
2: quello
4: non
2: è
4: apprezzato,
0: quello non era mio zio,
3: quello
0: non
3: era
0: mio,
2: come
3: zio,
2: era tuo zio,
4: è che era un millantatore, infatti è stato denunciato,
0: ma era mio zio, l'ho scoperto dopo,
3: se sei gattabuia a casa,
0: Maurizio, sta attento perché ti vengono arrivano le guardie.
2: Ma tu ti inviti gente e poi scopri,
4: è in gattabuia,
0: ho scoperto, non era mio zio, questo qui è mio zio, è il mio zio,
2: sei sicuro?
0: Il mio zio al Barberini ti fa ha già preso 4-5 puledre, 4-5 puledre, arriverà, arriverà fuori da Groenlandia, arriverà, attenzione,
2: chi arriverà?
0: Mio zio,
2: tuo zio?
0: Arriverai tu,
3: ma lui,
0: ti
3: fa,
0: lui neanche ti guarda, ti
2: che
0: prende,
2: dice?
0: Ti solleva, ti mette in groppa e dà il via al cavallo,
2: dai,
0: il che parte al galoppo.
3: Quindi
0: io
3: mercoledì
0: più
3: vengo a venire in groppa,
2: cioè, no, vai via in groppa, ma
0: la scolaresca di là, c'è la scolaresca,
3: ti groppa in cavallo,
0: abbi pazienza, ti ingroppi in cavallo,
2: no Mauri, non se
3: vengo in groppa anche a te, no
2: Mauri, quel vizietto lì te lo devi togliere.
4: Guarda, la professoressa è andata via.
0: Questo ci vuole rovina. Però per dire, è un conto
4: via,
0: è dire non lo so proprio fare il bonifico, cioè è diverso, no? Oh, poi ci sono io, ci scrive la nostra amica Ia, che mi faccio vestire da mio marito. Mi fa vestire,
2: vedi,
0: da mio marito.
2: Brava.
0: Guarda che tuo marito ti veste da capo a piedi
2: a
0: e ti fa anche l'amore.
4: Se capi,
2: quello
0: ti
2: immagino
0: fa anche l'amore.
5: Buongiorno Rock Show. Io in questa
0: prego,
5: incapacità di andare in giro, di uscire in giro vestiti in pigiama, ci vedo di fondo una forte morale cattolica.
0: Allora sì, bravissimo. E poi tra l'altro, come, ragazzi, è di una retorica insopportabile tutto questo. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
6: Secondo me Emilio non c'ha solo Andrea il cromatista, ma c'ha pure il fashion stylist.
0: È sempre
6: e
0: Andrea. È sempre Andrea. Mi fa tutto Andrea.
2: Mi fa tutto Andrea.
0: Mi fa
2: ma
0: tutto,
2: scusa,
0: prego,
2: lui è armocromista.
4: Fa tutto Andrea.
2: Fashion styler.
0: Tutto.
4: Fa tutto Andrea.
3: Ma chi
0: lui
3: è
0: Andrea?
3: Da dove usci?
0: Sai che io,
2: allora,
0: ti posso dire una cosa? Io
4: si
0: ieri
4: Andrea,
0: ho fatto una cosa assurda. Sono andato ad Andrea ieri. Il negozio era tu, era io, solo l'ha aperto per me, no? Apre il negozio,
2: il negozio domenica.
0: Gli ho chiesto la cortesia,
4: poi ha speso pure 2000 euro.
0: Allora, questa è bellissima. Sono arrivato con i vestiti, già mi sono portato io. È una cosa bellissima. Sono entrato con i vestiti, la giacca, io ho detto: vedi un po' se mi stanno bene questi qua.
2: E lui che ti ha detto?
0: Sì, però mi ha fatto prendere un pantalone che ci stava meglio.
2: Ok. E poi ha richiuso il negozio.
0: E poi ha richiuso la tedesca e se n'è andato a casa. Montato sul cavallo e se n'è andato a casa, via. Allora, Andrea, Maurizio.
3: Andrea.
7: Buongiorno a tutti. Volevo solo dire che io con mia moglie ci vado abbastanza d'accordo, ci dividiamo abbastanza bene i compiti e poi mi sento fortunato perché lei c'ha una grande qualità.
0: Qual è?
7: Lei lavora per i chimici dell'Omino Bianco, ve fa le lastre quando uscite, le macchie, le cose, smagliature, tutte quante i cazzi che ci possono avere vestiti.
0: Allora, non ho capito,
2: io non ho capito una parola di quello che
3: smagliature e vestiti,
4: ma non hai capito
3: hanno.
4: Perché
0: non ho capito niente,
4: non hai capito perché non
0: manco una parola ho capito,
4: non empatizzi.
0: Allora, la crescita, ho capito solo Mulino Bianco.
2: Io pure.
0: Allora, la crescita
3: Omino
0: del paese
3: Bianco, non Mulino,
2: ha detto
3: Vabbè,
2: Mulino è, Bianco ha detto.
0: La crescita
3: Omino
2: ha detto.
0: Io ho capito Mulino,
4: il Mulino che c'entra che vestiti?
0: Infatti non capivo niente, il Mulino Bianco che c'entra?
3: Mulino Bianco.
0: C'entra Mulino Bianco, mori. Allora, la crescita del paese sta rallentando, le opportunità diminuiscono e molti giovani scelgono cercando di vivere una vita molto semplice senza complicazioni. In Cina è un modo di sfidare le tradizioni e manifestare dissenso, visto che la dittatura te lo impedisce. Forse il papà che veste il bimbo con il pigiama è solo un dissidente.
3: No, è solo uno distratto, molto distratto che non riesce a capire dove c'è anche
0: Ci scrive nostra amica qua, Nabi, che se dobbiamo parlare di bimbi e seggiolini, tocca fare una puntata a parte, perché vedo certe cose la mattina allucinanti. Ah, il mio compagno si veste da solo, attenzione. Veloci, veloci, vai, sentiamo.
8: La valigia sul letto, quella che sono un maschietto. Non so farla da solo, me la fa il mio tesoro.
0: Bella, non è male, non è male, bravo, dai, sentiamo, veloci.
9: Madonna, ti fai preparare la roba da tua moglie, sei in soggetto comunque.
2: Ecco, questa la sintesi.
9: Io spero che questi non sono neanche quelli che poi fanno i maschi alfa.
0: Allora, a casa mia succede il contrario. Per quanto riguarda la gestione della casa, io sono un po' come Furio di Carlo Verdone. Mia moglie è molto disordinata e rabberciata, ma per quel che riguarda la gestione delle figlie è invece oppressiva e maniacale con loro, tanto da farmi apparire quello sciatto e irresponsabile, mentre cerco di dar loro gli spazi giusti dove metterci. Invece Carlotta scrive: penso che le parole vadano usate con raziocinio. Scrive: quando sento la parola mammo mi vengono i brividi. O ancora quando chiedono se mio marito mi aiuta dentro casa, come se fosse una colf e non il diretto interessato.
2: Esatto, è vero. Attenzione. Ha totalmente ragione, come se fosse un ospite all'interno.
0: Oh, perfetto, lei lava, stira, fa la valigia, paga le bollette. Non lo fa per me, lo fa per tutte e due. Va benissimo così, ciao ragazzi. Perfetto.
4: Esitti.
0: Bene, bene, bene. Senti.
4: Esitti.
10: Facci lo cazzo.
0: Beh, allora, comunque, mi hai tagliato, non avete capito nulla, ma vi voglio bene così. Attenzione, ragazzi, io dopo 5 anni di convivenza mi è stato rinfacciato che non avevo mai pulito il bagno. E ovviamente è vero. Però io ho sempre dato il mio contributo alla gestione della casa e alla pulizia.
2: Quale?
0: E non una mano, ma un contributo. Che poteva essere uguale o poco meno di quello che faceva lei. Però ecco, sentirsi rinfacciato di non aver pulito il bagno, insomma,
2: cioè, scusami, ma tu devi iniziare a domandare come mai in 5 anni di convivenza non hai mai pulito il bagno.
0: Sì, è vero pure che però rinfacciarlo dopo 5 anni, che senso ha?
2: Non ha senso, è vero pure che poi all'interno di una convivenza è chiaro che ci si danno dei ruoli anche per un discorso pratico, però dai, una volta per sbaglio, cioè, non ha senso rinfacciarlo, però fa... Cioè, una domanda
3: no,
2: la
3: poi mi segue
2: fare.
3: Perché dice: quanti uomini puliscono il bagno? Chiede. Io spesso lo pulisco.
4: A me capita, sì, cioè, a me
2: il mio compagno veramente fa molto più di me a casa, ragazzi. Cioè, nel senso, dipende come sei cresciuto.
3: Sì.
2: Cioè,
0: non lo so,
3: ci
0: ragazzi.
3: Ci sono uomini che puliscono il bagno, pensa.
0: Ragazzi, qui è
3: amico
0: complicato.
3: Caro.
0: Purtroppo la gestione è complicata. Allora, qui c'è questa nostra amica che dice. Che dice? Ah, Emilio, ti ho pensato tantissimo. Perché? Ah, le marmellatine, che bello. Le marmellatine. Però le marmellatine
3: basta,
0: che
3: però.
0: Dico io non sono con lei confezionate così,
2: no,
0: sono dei
2: no.
0: frati. Sono dei frati. Che tu prendi, pigi il pulsante, esce subito la marmellatina. Sgocciola praticamente la marmellatina,
2: frati,
0: Maurizio. Allora, quando senti quelle cose nello stomaco, non sono le farfalle, ma un principio di gastrite perché ti sei sposato. Scrive Marco.
11: Esatto. Anche perché le persone non è che nascono imparate a fare determinate cose, per cui dici fammele te. Quelle persone le cose le sanno fare perché
3: hanno
11: provato
3: imparato a
11: farle, hanno
0: cioè,
11: sbagliato.
0: Oh, ma come si può essere orgogliosi, dice Carla, di aver bisogno solo del marsupio? Io boh, non lo so, vabbè.
11: Farlo, cioè se ti
0: vabbè, basta, ho capito, abbiamo capito. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare via, dai.
2: Poverino, stai esprimendo un concetto.
0: Forza, sentiamo.
12: Scusa, quell'ascoltatore che ha parlato è una cosa scientifica, che il metodo comunicativo sia diverso. Cioè, è scientifica nel senso che degli scienziati l'hanno studiata, ma non vuol dire che sia dovuta
0: scientifica.
12: A delle
0: bene.
12: Diverse conformazioni cerebrali fra maschi e femmine.
3: Poi, tra l'altro, voi dovete sapere.
12: Avviene soprattutto per convenzione.
0: Bene, bene, bene.
2: Anche.
0: Basta così, grazie.
12: Noi italiani,
0: grazie. Bene, basta,
12: grazie.
0: Basta. Bene, basta. Bene, grazie così. Allora, tra poco torniamo, dopo la novità, col nostro Daniele Andreozzi. Daniele Andreozzi sarà con noi anche quest'oggi.
4: Anche bene, grazie.
2: Grazie.
0: Basta.
12: Si può imparare.
0: Può imparare. Nostro Daniele Andreozzi. Vabbè, ho capito.
13: Brand new music right here.

0: Scusa, volevo dire soltanto una cosa, no? L'amico Giorgio mi stava, mi voleva vendere un tavolino dell'800, cioè, sì, secondo me sta bene a casa tua, a 280 euro. Adesso scrive un messaggio, girate il link del tavolino a Giuliano Leone, che secondo me è abbastanza fagiano da comprarlo. Ho capito.
1: Scusami.
2: Ma perché sono quei tavolini? Quindi sono tra su una bella,
0: ma l'ha proposta a me prima. Certo,
2: scusa, mi serve un fagiano che lo compri.
0: Vabbè,
1: no,
0: più
1: facciamo così. Allora, noi convinciamo Giuliano Leone, però ci devi dare una cosa.
2: Stecca. Dai.
0: Che ti regala al minimo un altro tavolino.
3: E comunque, Pappagallo, non sei stato abbastanza fagiano.
0: Non sono fagiano. Vabbè. Allora, Pappagallo non è fagiano. Allora, accogliamo il nostro Daniele Andreozzi, direttore generale Polisportiva Cinecittà Bettini. Buongiorno Daniele, come stai? Tutto bene?
4: Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao
2: buongiorno.
4: A tutti, buongiorno,
2: buongiorno.
0: Allora, caro Daniele, qui siamo diciamo alle battute finali, anche se in realtà il campionato di Serie A vede ancora due giornate e molti verdetti ancora da... però sì, insomma, si stanno un pochino definendo un po' le cose piano piano, insomma, e quindi tu, diciamo, volendo fare un bilancio, ho visto anche la Serie B, insomma, sta andando piano piano,
4: ci sono degli
0: scontri, insomma, due grandi che probabilmente sicuramente si scontreranno per non retrocedere, e una delle due però inevitabilmente retrocederà, la Reggiana di cui tanto si è parlato, perché insomma ricorderete il caso del giocatore che è stato condannato anche in appello, sì, serviva per evitare la retrocessione, in realtà la retrocessione che è arrivata lo stesso con la Reggiana, che credo abbia chiuso ultima nel campionato di Serie B. Che impressione hai fatto di questa annata di calcio, diciamo, dei massimi livelli, Daniele? Anche se non è finita ancora.
4: Non è finita. Allora, la Serie A chiaramente se ne è parlato in tutte le salse, no? La qualità della Serie A rispetto agli altri campionati importanti, no? E quindi tutto quello che ne consegue, al netto della, anche un po' della retorica che c'è dietro la narrazione, perché a volte bisogna chiaramente sparare su tutto per poter fare un po' di dibattito. È chiaro che la Serie A ha vissuto una stagione abbastanza drammatica, nel senso, basti pensare che comunque per la prima volta dopo, diciamo, da quando ci sono i tre punti, il capocannoniere probabilmente potrebbe non arrivare a 20 gol,
0: sì,
4: e la media gol a partita si è abbassata sensibilmente, la media generale delle statistiche all'interno di una partita si sono sostanzialmente un po' sporcate, abbassandosi verso il basso, quindi chiaramente la qualità del prodotto Serie A è una qualità che sta scendendo, questo è chiaro, che la quantità di 0-0 che in questo finale di campionato ci sono lo racconta appunto di partite poco combattute, diciamo, che attendono più che altro il triplice fischio per poter certificare la fine degli obiettivi. Penso a Fiorentina, a Genova, ma ce ne sono state tantissime in questo
0: momento. Però ti posso interrompere un attimo per lanciarti una provocazione, cioè, nel senso, il nostro campionato a livello qualitativo è inevitabilmente, come dici tu, insomma, ha avuto proprio un livellamento verso il basso, dice, in questi casi
4: oggettivamente.
0: Noi però ci troviamo di fronte, l'Inter insomma ha vinto il campionato abbastanza agevolmente, però ci troviamo di fronte per esempio degli altri campionati, stavo vedendo, no?
4: Sì.
0: In cui in Germania il Bayern vince insomma la Bundesliga, è a più 17 dal secondo, il Barcellona in Spagna vince il campionato a 91 punti col Real Madrid a 76. Inghilterra è un pochino più combattuto perché c'è l'Arsenal al 79, Manchester
4: City. Però in Spagna, Emilio, dalla quinta alla diciassettesima posizione stanno in 8 punti.
0: Sì, quello pure è vero. Quindi per dire che il nostro campionato, diciamo, comunque produce un po' di sorprese, non so se è un effetto del livellamento verso il basso, no? Il fatto che poi, l'abbiamo detto tante volte durante anche questo campionato e anche negli scorsi, è un campionato che aspetta tutti, non ci sono più le squadre materasso, non ci sono più le partite facili, no? Perché poi fondamentalmente, essendosi abbassato un livello che probabilmente quando noi eravamo forti, cioè l'Italia erano due o tre squadre che erano forti, poi alla fine non è
4: assolutamente.
1: Quindi, in realtà, la massima espressione del nostro calcio, se ci pensate, è fine anni 90, primi 2000, con le famose anche sette sorelle, diciamo, sì, della Serie A, che in effetti scavavano un campionato che sembrava spezzato in due tronconi, che però per le posizioni di vertice aveva davvero sette candidate serie. Milan, Inter, la Juventus, la Roma, la Fiorentina, la Lazio, insomma era un campionato diverso. È vero che non ci sono le squadre materasso, qualcuno potrebbe dire non ci sono più le super squadre.
0: Eh sì.
1: E quindi il livellamento
4: sottoscrivo quello che state dicendo. Infatti diciamo che l'analisi generale, secondo il mio punto di vista, non deve essere mai fatta su chi vince, ma deve essere fatta sull'analisi globale della stagione. Il livellamento verso il basso è nelle posizioni centro-bassa classifica, perché se giustamente citavate il campionato di fine anni 90, inizio anni 2000, ma se torniamo indietro di 4-5 anni, noi troviamo il Brescia con Gheorghe Aggi, oppure il Verona con Dragan Stojkovic. Se torniamo un pochino più indietro c'è Zica all'Udinese, quindi insomma chiaramente è tutto un movimento che chiaramente racconta di un abbassamento generale delle squadre medie, e chiaramente l'abbassamento delle squadre medie inevitabilmente comporta tutto quanto una spinta verso il basso, tanto che infatti ci sono delle distanze importanti tra le prime e la sesta settima, poi dalla sesta settima alla dodicesima, eccetera eccetera. Però anche queste prime quest'anno ci raccontano di una storia, di una vita europea abbastanza deprimente. La Fiorentina quasi quasi non riusciva a superare il maxi girone di Conference, tanto per raccontarne una. Quindi chiaramente, e poi sono le statistiche, chiaramente i numeri alla fine raccontano dati oggettivi. C'è una relazione molto interessante che per i super appassionati consiglio di leggere sul sito della FIGC, che è la relazione sulla situazione statistica dei dati numerici del calcio italiano, che appunto racconta qualcosa di interessante. A quanto viaggia mediamente il pallone nel campionato italiano nel singolo passaggio rispetto a tutto il resto dei maxi campionati europei? È vero quello che dite, che il Bayern stravince, però le partite tra la quarta e la quinta della Bundes, tra la nona e la decima della Bundes, le guardi senza addormentarti 5 volte.
0: Sì, sì. Senti Daniele, intanto qui ci scrivono: la storia del calcio mondiale e del rigore di Malen è ben visionabile nel documentario Aldair, cuore giallo rosso. Ah, senti.
4: Oh, vedi.
0: Adesso noi ci vediamo, tra l'altro, mercoledì sera, ti aspettiamo al cinema Barberingo, tutti coloro che sono riusciti a caparsi il biglietto, che sono stati tantissimi ma pochi rispetto alle richieste, ma ricordiamo che dal 21 maggio il film sarà in sala. Una domanda su, a livello di, allora tu sei il direttore generale di una polisportiva che ha chiaramente nel calcio giovanile, insomma, la sua massima espressione, il Como. Allora, noi abbiamo avuto negli anni, non so, io mi ricordo il Foggia di Zeman, mi ricordo il Parma, mi ricordo il Chievo.
4: Che cosa mai, no? Chi è mai ricordato? Queste
0: squadre. Oggi il Como festeggia per la prima volta nella sua storia l'ottenimento matematico dell'Europa. Qui vabbè, abbiamo Fabregas, che si è dimostrato un ottimo allenatore, abbiamo una presidenza, abbiamo dei giocatori. Chi vince? Cioè, di chi è questo successo, secondo te? Non solo del Como in questo momento, ma in generale quando accadono questi piccoli miracoli, diciamo così, o comunque questi eventi particolarmente poco frequenti?
4: Vince la programmazione e il lavoro, secondo me, Emilio, cioè, nel senso che mi dispiace poi leggere ma il Como non ha calciatori italiani. Sì, però bisogna poi conoscere un po' tutto quello che succede nel mondo Como, cioè nel senso, il settore giovanile del Como oggi è qualcosa di straordinariamente avanguardista ed è ricco, pieno, zeppo di calciatori, a differenza di tante primavere invece di altre società che sono in maniera bizzarra ricche di giocatori presi da fuori. Il settore giovanile del Como è un settore giovanile fortemente identitario, e questa cosa sta portando poi a una programmazione che poi, ecco, ti dà questi primi risultati incredibili. È chiaro che per arrivare in Europa dopo un biennio sono state fatte, diciamo, delle scelte in alcuni casi anche di giocatori fatti e finiti, penso per esempio alle scelte Sergi Roberto e insomma questi giocatori già più un pochino più strutturati, Kempf, Van der Brent, eccetera. Però
0: Daniele,
4: il Como è 21 anni,
0: sì. Ecco. Daniele, noi ti ringraziamo, dai prossimi appuntamenti vorrei che tu ci cominciassi a raccontare un pochino, ne parliamo poi magari settimana prossima, di che cosa si occupa, cosa accade all'interno di una polisportiva come il Cinecittà Bettini nei momenti in cui, appunto, parlando di progettazione, nei momenti in cui si progetta una nuova stagione, si pensa a una nuova stagione, durante l'estate sostanzialmente, fino poi a quando ci risentiremo per la prima giornata di campionato dell'anno prossimo. Quindi
4: ne sarei molto contento, ecco, perché è un lavoro ombra molto molto importante.
0: Immagino, proprio per questo, insomma, se vorrai, nei prossimi appuntamenti ce ne occuperemo. Intanto ti ringraziamo Daniele Andreozzi,
4: grazie a voi come sempre.
0: Polisportiva Cinecittà Bettini, ci vediamo mercoledì sera al Barberini e poi ci risentiamo settimana prossima. Grazie Daniele.
4: Ciao. Una buona giornata a tutti. Grazie. Ciao.
5: The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
1: Freddo.
2: Rumore. Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
4: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
5: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziende e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
6: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
9: Ed io Maurizio Paniconi.
8: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con...
10: Morta zia, la casa è mia!
8: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
9: Tra litigi, sorprese e colpi di scena,
8: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
11: Ho detto che è mia.
9: Ha detto...
11: Oh, casa è mia.
9: Lei lascia prendere.
8: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
10: Morta zia, la casa è mia.
8: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
12: Partiamo?
13: Sì, ma con che auto?
12: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
13: Tipo?
12: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
13: Ok, allora si parte davvero.
12: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
15: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7. That's what we
16: like. Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia. Rock News, edizione della mattina.
17: Apriamo oggi con i Dream Theater l'intervista rilasciata in queste ore da James Labrie al giornalista brasiliano Igor Miranda, nel corso della quale il cantante ha parlato del successore dell'ultimo Parasomnia. Al momento ci stiamo concentrando sul tour e saremo in giro fino a metà maggio, ha detto. Poi probabilmente tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo inizieremo a scrivere e registrare il nuovo album. Proseguiamo con i Metallica, che in uscita il 26 giugno con la ristampa deluxe di Reload pubblicano in queste ore sui propri social un video che ritrae l'ex bassista Jason Newsted alle prese con l'unboxing della stessa riedizione, rimasterizzato a partire dai nastri originali da Ruben Cohen presso il Larsen Mastering Studios. Il disco sarà acquistabile nei formati CD, cassetta, vinile e box set. Infine Social Distortion, perché online sulle principali piattaforme di streaming The Way Things Were, terzo estratto dal nuovo lavoro della band capitanata da Mike Ness, disponibile da venerdì scorso. Primo lavoro in 15 anni per la formazione punk americana, l'album farà da sfondo anche al prossimo tour della band, in programma anche in Italia il 23 giugno per un unico concerto a Sesto San Giovanni.
15: Le ricorrenze.
18: Oggi, 11 maggio 1970,
19: esce negli Stati Uniti Woodstock, Music from the Original Soundtrack and More, compilation dal vivo che raccoglie una selezione delle esibizioni andate in scena durante l'omonimo Festival di Woodstock, svoltosi l'anno precedente.
18: 1981,
19: muore, da tempo malato, Bob Marley, indimenticato cantautore e attivista giamaicano, icona della musica reggae.
15: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
20: Gagarin. Che ricevi?
1: Accensione motori.
2: 3, 2, 1. Decollo. Questo è Gagarin on Radio Rock.
7: C'è Gagarin che vi tiene compagnia, sono le 10 e 11 e quindi ci facciamo andare bene anche questo di orario per cominciare la settimana. Lunedì 11 maggio.
20: Sì, e quindi cosa c'è, Tatiana? Buongiorno.
7: Buongiorno Marco.
20: 11.05.
7: Cosa c'è?
20: Non c'è una ripetizione di qualcosa?
7: No, però no, è l'11 maggio oggi.
20: Ah, beh, sì, è un dato di fatto.
7: Sempre
20: questo.
7: 11.
20: Sempre 11, certo, certo. Come va, Tati? Tutto bene?
7: Come no, te?
20: Ah, tutto bene, alla grandissima. Hai visto che Sinner vince, continua a vincere? Sei contenta?
7: Come no?
20: Tuo acerrimo nemico, il tuo rivale.
7: Ho visto che con l'intelligenza artificiale hanno fatto delle foto che lui si aggirava per il centro di Roma, poi con tutti questi fan con le bocche aperte, tutti sconcertati, poi si è scoperto che erano finti.
20: Che i fan avevano 8 dita per mano e quindi insomma, no, ormai è migliorato, l'intelligenza artificiale non fa più di questi errori, o ne fa molti meno quantomeno.

0: si comincia la grande questa nuova settimana, perché cominciamo appunto con la novità dei Muse.
1: Come cominciare meglio che con i Muse una settimana, Tatiana? Pensi, hai in mente un modo migliore per iniziarlo?
0: Assolutamente no.
1: Ah, vedi, meno male, meno male.
0: Se mi comprassero anche il cellulare, i Muse,
1: ma
0: allora
1: non
0: potrei
1: so,
0: apprezzare un po' di
1: non
0: più.
1: Non so se se lo possono permettere, perché Tatiana ha cellulari del valore di milioni di euro, veramente importanti. Tatiana, oggi è una giornata mondiale importante.
0: Sì,
1: è la WEAD, cioè la World, lo dico alla latina, Ego Awareness Day, cioè la giornata mondiale per la consapevolezza dell'ego. Tutte quelle persone che hanno...
0: L'ego non è una cosa buona.
1: No, tutte infatti quelle persone che hanno un ego eccessivo, smisurato, narcisista, in questa giornata dovrebbero approfittarne per fare un po' di introspezione.
0: Quindi gli togliamo il cellulare.
1: Gli togliamo il cellulare.
0: Funziona.
1: Potrebbe essere un buon modo, perché non potendo comunicare con gli altri non possono poi ricevere dei feedback che aumentano a dismisura il proprio ego.
0: Quindi tutte le persone prepotenti, arroganti,
1: egoiste,
0: che vogliono avere sempre ragione,
1: manipolatori.
0: Manipolatori anche?
1: Anche manipolatori.
0: Si sentono superiori.
1: Ma sì, sì, sì.
0: Anche
1: sì.
0: Autoadulazione, immagino.
1: Autoadulazione, ma quanto sono bravo, ma quanto sono
0: quindi
1: bello.
0: Quelli che creano i conflitti, no? Nelle vostre relazioni, anche nelle vostre comitive, voglio dire, no?
1: In una parola, Donald Trump oggi potrebbe quantomeno fare un po' di auto introspezione, anzi sempre introspezione, sempre auto. Di introspezione e pensare appunto a quanto del suo ego sta minacciando il mondo.
0: Non lo dobbiamo eliminare l'ego, no,
1: pensavo Donald Trump.
0: In qualche occasione.
1: No, serve, certo.
0: Dobbiamo renderlo ego flessibile.
1: Ma sì, dobbiamo...
0: funzionale.
1: Non farlo diventare una cosa abnorme, smisurata, ma sempre... nella misura. L'essere democristiani,
0: ecco.
1: Tatiana,
0: sì,
1: è
0: no,
1: importante,
0: no,
1: anche
0: quello
1: in quello.
0: No, quello no.
1: Al centro,
0: no.
1: Ti metti al centro, né troppo poco.
0: No. A proposito di ego, noi pensavamo di essere la trasmissione più importante a parlare di libri.
1: Sì.
0: Invece ho scoperto che Dua Lipa,
1: sì,
0: oltre ad essere appunto una cantante, eccetera, eccetera, una pop star, diciamo, tra le più amate e famose della sua generazione, è anche un influencer di libri. Lo
1: davvero?
0: Sapevi che?
1: No, non lo sapevo.
0: Ha un book club lei.
1: Davvero?
0: Sì, sì, praticamente ha questo canale, se non ho capito male, YouTube, dove tiene, suggerisce titoli, commenta romanzi, intervista anche autori, centinaia di migliaia di iscritti. Alcuni episodi ovviamente hanno degli ospiti tipo Margaret Atwood, non è
1: per dirne una, quella del racconto dell'ancella,
0: anche premi Nobel, ed è scelta come curatrice anche di un festival a Londra che si terrà a ottobre, fra l'altro, proprio sulla letteratura. Il libro preferito
1: Di Dua Lipa? I libri di Pera Toons.
0: No,
1: sbagliato.
0: È un libro di Douglas Stewart.
1: Qual è?
0: Si chiama Shaggy Bane.
1: Non lo conosco.
0: Non lo conosce. Vabbè, parla di un bambino e sua madre nella Glasgow degli anni Ottanta, tra povertà e dipendenze. Però si è scoperto che nella sua top ten, magari adesso lo andiamo a ripescare, c'è anche un titolo italiano, che è quello dell'amica geniale di Elena Ferrante, che secondo me poi è Tony Pitoni, vogliamo dirlo.
1: Potrebbe essere, perché non se ne sa comunque la vera identità.
0: Ormai sono tutti Tony Pitoni.
1: Tutti Tony Pitoni.
0: Oppure sono tutti gli omini coi puntini.
1: Due cose. Posso dire che va bene avere Dua Lipa, ma noi abbiamo Margherita Schirmacher, che comunque è meglio di Dua Lipa. Anche, secondo me, a cantare. Senti che ti dico.
0: A cantare meglio Margherita?
1: Margherita, no?
0: Fra l'altro abbiamo pubblicato un video che ci ha mandato Margherita
1: per quello
0: ieri.
1: Volevo raccontare questa cosa.
0: Vai,
1: raccontate.
0: No, io no.
1: Che Margherita era... Dov'era?
0: Io oggi non lo uso, l'ego.
1: Nelle lande desolate, in un campeggio sperduto nel nord Italia, e ha incontrato un ascoltatore di Modena, che però non era a Modena in quel momento, ma era appunto...
0: Stava al lago a pescare,
1: e lei è andata, insomma, a importunarlo, come fa solitamente Margherita, con appunto non solo gli ascoltatori, ma con la gente che incontra, e lui ha rivelato di essere un ascoltatore di Radio Rock, e nello specifico di Gagarin, in vacanza a pescare. Poi non so se...
0: Però tu stai omettendo la cosa più importante. Scusate, so che oggi l'ego deve essere flessibile, però ha detto che è un grande tatianista.
1: È vero,
0: ecco.
1: E lui crede nelle 11:11. Ho cercato di omettere questa cosa per non alimentare il tuo ego.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Life is fantastic con Grande Panda! Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte da Peciola, radiorock.it.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
11: Ok.

0: sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
1: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
2: We can have a party in there.
1: Stai ascoltando
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Europe nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sempre sul sito radiorock.it. Questa si chiama 101. Intanto parlavamo prima della classifica dei 10 libri più importanti secondo Dua Lipa.
1: Sì.
0: Che abbiamo scoperto essere un influencer del libro. E tra i libri consigliati, a parte appunto il libro dell'amica geniale e il nostro Shaggy Bane che avevamo citato, troviamo Una vita come tante, vediamo se siete d'accordo, Non lasciarmi, Brevemente risplendiamo sulla terra, La ragazza della palude, Un perfetto equilibrio, Il racconto dell'ancella, Mexican Gothic, secondo me insomma non sono male alcuni titoli,
1: Sì.
0: E poi anche Just Kids, che io vi ho consigliato miliardi di volte, che è la storia degli esordi di Patti Smith.
1: Oh, bene, bene, bene. Come ha detto Chiara, il primo che aveva consigliato?
0: Shaggy Bane.
1: Ok, perfetto, perfetto. Ce li segniamo e vediamo un po'. Se tu dovessi consigliare un libro, Tatiana, uno solo, da leggere a qualcuno, che libro...
0: Ma chi l'ha detto? L'hai chiesto te?
1: No, a te, te lo sto chiedendo a te.
0: Ah, me lo stai chiedendo a me?
1: Se tu dovessi consigliare un libro, oddio, da leggere... Sicura che qualcuno non l'ha letto.
0: Cardellino? Il Cardellino. Non lo so. Non è uno su tutti, però.
1: Io forse consiglierei, mi sento di dire, il libro che ho letto più volte in vita mia, che è 1984 di George Orwell. È una sorta di parafilia, mi ricordo.
0: Culto! Che culto!
1: È vero. Guarda, posso dirti una cosa? È un po' una sofferenza per me, perché mi rendo conto che è un libro molto inflazionato, cioè che in tanti lo consigliano, tra l'altro anche travisandone spesso il significato, viene utilizzato e strumentalizzato in politica un po' da tutti, veniva utilizzato, e questa roba, ti giuro, a me veramente faceva venire deconati durante il periodo del Covid. Tutti i Novax citavano, a sproposito tra l'altro, pezzi di 1984 di Orwell, e questa roba mi distruggeva dentro le viscere. Però sì, mi rendo conto che però è così, è il libro che secondo me mi ha cambiato di più la vita. Cioè io l'ho letto a 17-18 anni.
0: No, se tu dici il libro che ci ha cambiato la vita, devo cambiare...
1: Qual è?
0: Non lo so, ci
1: la
0: devo
1: pimpa.
0: Pensare un attimo.
1: La pimpa
0: è
1: va
0: la pimpa.
1: Al mare. Tra l'altro la pimpa, vogliamo dire, un problema dermatologico che potrebbe essere comunque quantomeno curato con una pomata al cortisone.
0: Vediamo che ne pensano gli ascoltatori.

0: Patti Smith, vai.
1: Allora, tra la top 10 sì. dei libri italiani, presto ci sarà anche quello di Marco Muscarà.
0: Certo, Radio Cosmo.
1: Arriverà in punta di piedi, ma presto sarà primo in classifica.
0: Sì. Ieri l'abbiamo presentato. È io vero. Parlo al plurale ormai, sembra abbiamo scritto insieme.
2: In qualche modo, sai, perché sono venuti alcuni ascoltatori a salutarmi dopo la presentazione e chiaramente, secondo te, di cosa mi hanno parlato? Tra l'altro hanno letto la parte dietro in quarta di copertina, che è l'unica parte tatianista forse del libro, e ho detto ma è un libro tatianista? Mi hanno detto no, non è un libro tatianista, ma l'influenza di Tatiana comunque in qualche modo mi ha... Ma sai che anche nelle interviste che mi è capitato di fare in radio in questi giorni arrivano dei messaggi dicendo Marco, ora che non sei più nella tua radio, sei in un'altra radio a fare questa intervista, dici la verità, ma Tatiana ti bullizza veramente? Ho fatto no ragazzi, non è vero.
0: Ma pure a me chiedono sempre se quello che diciamo è vero oppure no, e io dico sempre sì, è vero. L'unica cosa che mi fa veramente incazzare di Marco è che non crede all'amicizia uomo donna.
2: Non credo all'amicizia uomo donna. No.
3: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno.
3: Allora, 1984 di Orwell è sopravvalutato, perché poi la gente l'ha preso come punto di riferimento non capendo un cazzo, anche sapendo che Big Brother in realtà è fratello maggiore non un grande fratello.
2: Esattamente.
3: Ma può essere l'ignoranza di noi italiani. Ma soprattutto io consiglierei un altro libro, che è La società moderna di oggi, perché è la mera verità, ovvero Fahrenheit 451 di Bradbury, perché effettivamente è tutto veloce, tutto veloce.
2: Tutto veloce.
3: Non pensa.
2: Meraviglioso. Non so
3: buona
2: se
3: giornata.
2: È tra l'altro un libro anche piccolino, a livello proprio di lunghezza, in questo futuro distopico, chiaramente poi pensato in realtà negli anni 50, in cui i vigili del fuoco, invece di spegnere gli incendi, danno fuoco a, soprattutto a libri, e quindi insomma c'è questa storia molto molto bella, tra l'altro con degli elementi comuni per certi versi a 1984 di Orwell.
0: Vabbè, continuando a farci sapere qual è il libro secondo voi, uno su tutti, che vi ha cambiato la vita, che consigliereste a una persona che può leggere solo un libro nella sua vita, non so, a una farfalla che ha poco tempo a disposizione. Sai che è successo ieri?
2: Sì.
0: No, ieri il 7, quindi qualche giorno fa.
2: Sì.
0: Al concerto di Eric Clapton, tuo amato,
2: che cosa è
0: che
2: successo?
0: Mancava da oltre 20 anni in Spagna e stava suonando al Movistar Arena di Madrid. A un certo punto praticamente uno spettatore ha tirato un vinile e quindi niente, alla fine ha dovuto interrompere il concerto.
2: Ma
0: ti rendi conto?
2: Ma perché gli ha tirato
0: la scaletta
2: di
0: è stata tagliata.
2: Gli ha tirato di taglio il vinile.
0: Tra l'altro proprio mentre andava la tua canzone preferita, perché
2: quale?
0: Tu sei un grande amante.
2: Tears in Heaven?
0: Grande
2: no.
0: Cocaine, tu sei un grande amante.
2: No.
0: Mentre c'era questa canzone, stava salutando la platea, oltre 15.000 persone, è arrivato sto disco in vinile e l'ha colpito in pieno petto.

0: just for fun.
1: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
2: Grazie a tutti per essere arrivati con così poco preavviso.
3: Dovere, re Regaim!
2: Mazzo, tutti all'unisono! Riprovate un po'?
3: E cosa dovremmo dire?
2: Bellissimo, bravissimi proprio!
3: Grazie!
2: Vabbè, era così per dire. Bene, ho convocato codesto consiglio segreto perché devo svelarvi un segreto.
4: Non ne sapevo nulla, mio re.
2: E per questo si chiama concilio segreto. Manca la pippa.
4: Le manca la pippa?
2: Beh, non è che ho avuto molto tempo. Ah, no, intendevi... Guardie, presto, trovate la pippa!
5: Nel frattempo, nella sala del trono di vipere, il malevolo Sepperned se sta a levare le caccole dal naso.
6: Allora, ho riunito il concilio segreto perché una nuova minaccia incombe su di noi.
7: Ripugnante, Sepperned, ma è proprio necessario scaccolarsi.
6: Ah! Faccio come mi pare.
7: Sì, ma almeno non si pulisca su di me.
6: Oh, guarda che sta fare la caccola.
7: Quindi non mi devo ammazzare.
6: Non ci avevo pensato. Sì, vabbè, dai, ammazzate.
7: Ah, mi ammazzo.
6: Va bene, dai, andiamo avanti. Devo svelarvi un segreto. Oh, fate una reazione, che ne so, un oh. Ho detto che devo svelarvi un segreto. Niente. Almeno fate finta di interessarvi a qualcosa.
8: Parcheggiatore abusivo Sepperned, non c'è nessuno a parte me, lei e il morto.
6: Ah, e come mai?
8: Essendo segreto, nessuno era a conoscenza di questo concilio.
6: Ho capito, ma che facevo? Dicevo, altrimenti sarebbe stato segreto. E tu come hai fatto a saperlo?
8: Passavo qui per caso e l'ho vista qui da solo, col morto.
6: E allora ti dico questo segreto. Fortunatissimo sei stato. Il mio erede al trono non è Sorcus, mio figlio, ma Velmi la pippa.
9: Cosa?
6: Oh, ma fatto via un corpo. Ma da dove cazzo sei uscito?
5: Unno per tutti, tutti per Unni.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Valigia pronta?
2: Sì.
1: Documento preso?
2: Certo.
1: Bagaglio a mano?
2: Eccolo.
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
3: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
5: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
9: Always the best music.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Tiene compagnia naturalmente come ogni giorno fino alle 13. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 qual è il romanzo che vi ha cambiato la vita. Fatecelo sapere. Intanto arrivano gli Editors per il Back in Time.
3: Radio Rock, Back in Time.

0: 17 re dei Litfiba. Devo dire che questa canzone è entrata nelle novità ormai quanto tempo fa. No, in maniera un po' narcisista alla fine mi ha preso.
1: Sì.
0: Questo come i narcisisti che ti si ripropongono. Fino a che non cedi, ecco, ho ceduto.
1: Proprio
0: prima eravamo un po' d'accordo con gli ascoltatori che era ni per questa canzone ripescata dei Litfiba. Che era la verità.
1: Rimango dalla mia idea,
0: No, io ho cambiato idea. Vediamo se qualche ascoltatore è d'accordo con me. Ho cambiato idea. Adesso alla fine, dopo 3 settimane che l'ascoltiamo tutti i giorni, più volte al giorno, adesso mi piace.
1: No, io sono dell'idea che fa l'effetto nostalgia su Litfiba e ci sta, però se questa canzone venne scartata all'epoca, un motivo evidentemente c'era.
0: Adesso però non lo so.
1: Non lo
0: comunque
1: so, vabbè.
0: Noi oggi siamo in compagnia dell'Istituto Comprensivo Santa Beatrice, la terza media, con il professore di musica che ha portato i ragazzi a vedere i nostri studi, a capire che lavoro facciamo. Marco purtroppo ha spoetizzato tutto come solo lui sa fare. Chissà se un giorno vorranno fare ancora radiofonia, non credo sinceramente.
1: Lo so, scusami, il mio cinismo arriva prima di me.
0: Lo so, però la cosa bella è che loro invece vogliono provare a lanciare una canzone.
1: Sì, esattamente, e quindi glielo facciamo fare.
0: Certo, hanno scelto anche una bella canzone.
1: Tutti insieme l'avete scelta?
0: Tutti no.
1: Più o meno. La Diana non vi apre il microfono. Dice che vi vuole far parlare, ma in realtà vuole mettervi un bavaglio.
0: L'ho fatto.
1: L'hai fatto, è aperto, proviamo.
2: Più o meno.
1: Oh, eccoci qua.
0: Ci siete? Pronto?
1: Ci siete, sì.
0: Provate.
2: Siamo, prova.
0: Eccoci. Vedi?
1: Allora, volete lanciare una canzone? Facciamo così, presentatevi, lanciate la canzone e spiegateci perché volete lanciare questa canzone.
2: Allora, salve a tutti, mi chiamo Patrizio Lombardi, vengo dall'Istituto Comprensivo di Santa Beatrice e volevo lanciare questa canzone soprattutto perché è una canzone che dà tanta energia, soprattutto di uno dei miei gruppi rock preferiti, e soprattutto la uso quasi sempre per fare uno dei miei hobby, cioè per praticare uno dei miei hobby.
1: Che qual è?
2: Sollevare pesi.
1: E è Sal Da Vinci con Per Sempre Sì la canzone, no? Sarebbe stato bello.
2: Le canzoni italiane quasi tutte le disprezzo, quindi però alcune mi piacciono. Quindi vorrei lanciare Back in Black,
1: AC/DC.
0: Beh, devo dire che per alzare pesi ci sta bene come
1: sottofondo. Più di Sal Da Vinci sicuramente.
0: Grazie.

0: in Black, scelta appunto dall'Istituto Comprensivo Santa Beatrice Terza Media. Ecco qua. Sentiamo, a proposito dell'IFBA, ci sono tanti che dicono no, vai, ma vai, c'è vai. Un sì.
1: Io sono d'accordo con te, alla vedi? Fine questa...
2: Sì.
1: Mi piace questa canzone, oh, vedi. Quando finisce, sì, mi piace.
0: Vedi, ma... quando dice, io non voglio dimenticare.
2: No, poi c'è chi dice l'IFBA no, ho sempre seguito l'IFBA da pirato, tutti i dischi. Inizialmente Tatiana anch'io ero perplesso del brano 17 re, ma si sta facendo apprezzare sempre più con la scolta.
0: Si è fatto largo nel nostro stomaco.
2: Questa
0: allora,
2: dell'IFBA è veramente bella, torna al liceo a metà degli anni 80, vedi, a proposito di ragazzi in onda, eccetera.
0: Stavamo chiedendo, io me li sto segnando, il libro romanzo, poi basta, 11:30, fine. Sì. Il romanzo che vi ha cambiato la vita.
3: Buongiorno ragazzi, ciao. Io ho due gemelli per me, l'Anello di Re Salomone e il Piccolo Principe.
2: Va bene.
3: Grazie e buona musica.
0: Grazie, grazie anche a te.
2: Buondì, non è certo il libro che mi ha cambiato la vita, però consiglierei Elianto di Stefano Benni. È quello della Tristalia, là, come si chiama?
0: Non l'ho mai letto quello, devo essere sincera.
2: Ciao ragazzi, a me ha dato una svolta facendo capire l'importanza del tempo che viviamo e la vulnerabilità della nostra vita, l'accettazione della morte come fine di un percorso importante. La mia fine è il mio inizio, Tiziano Terzani.
0: Tiziano Terzani, eccoli. Però... là bisogna fare una distinzione perché, come diceva Marco nel fuori onda, se mi chiedi un saggio è un conto, se mi chiedi un romanzo è un altro.
2: Romanzo,
0: Tiziano
2: diciamo.
0: Terzani è un po' un mix, no?
2: Sì, sì,
0: non
2: sì,
0: è
2: sì.
0: proprio un romanzo.
2: No, e non è proprio nemmeno un saggio se vai a vedere, è una via di mezzo. Fahrenheit 451, finito di leggere Sabato, mi sono riletto... due volte tutto Po, ci scrivono. Poi, indeciso tra Viaggio al termine della notte di Céline e Il grande Gatsby di Fitzgerald, scelgo quest'ultimo perché pur nella sua tragicità regala pagine indimenticabili di poesia e di speranza romantica, ci scrivono. Poi ancora, ne arrivano tantissimi.
0: L'Armata dei Sonnambuli l'abbiamo detto.
2: No, L'Armata dei Sonnambuli, Wuming, libro recente con lo spessore di un classico, libro che invece mi ha cambiato il modo di vedere il mondo, scritti corsari di Pasolini. Il capitalismo consumista come egemonia culturale, pensiero unico imposto dalla violenza della morte degli ideali.
0: Bene, bene, bei titoli state tirando fuori, sono molto contenta per voi, siete dei grandi, grandi, grandissimi lettori, posso dirlo?
2: Possiamo dirlo.

0: messaggi 3899-106-600. Chiudiamo l'argomento poi.
1: Beh, ragazzi, Stendhal, il rosso e il nero, la storia di due passioni di Julien, questo ragazzotto di campagna che fa con la moglie del sindaco, la signora De Renal, e poi successivamente con Matilda. Lui poi viene, era l'epoca francese in cui c'era ancora, vabbè, non spoilerò niente,
2: non però, spoilerò.
0: Ok, comunque abbiamo capito, qualcuno scrive ordunque il conte di Monte Cristo, aggiunge però tradotto
3: Tatiana,
0: bene,
3: sono con te bene. Anche a me all'inizio non piaceva, vedi? Invece adesso in testa, ecco, e spesso e volentieri la canticchio,
0: ecco. Quindi, qua bene.
3: Ah, io ho fatto il suo dovere questa canzone,
0: sì. Allora io voglio, vedi, unirmi al coro di Murakami, perché c'è qualcuno che cita uno dei libri di Murakami più bello, che è appunto L'uccello che girava le viti del mondo, meraviglioso. Quando lo finirò mi piacerebbe cancellarlo dalla memoria per poterlo rileggere con lo stesso gusto. Ecco, sì, quello Murakami è uno degli autori che mi ha cambiato la vita sicuramente, insomma, libro sicuramente bellissimo quello che hai letto tu.
2: Un giorno ne parleremo di questa roba, che non per quelle minchiatine che si vedono su Instagram, ti piacerebbe cancellarti la memoria per questa roba qua, eccetera. In realtà ci sono alcune cose più grandi e più serie, più molto più belle e divertenti in alcuni casi.
0: Vediamo l'ultimo, dai, l'ultimo libro, poi parliamo dei Soen.
2: Il libro che consiglio è Opus Pistorum di Henry Miller. Non mi è cambiato la vita, ma il modo di guardare al sesso, non che sia un ex bacchettone, però mi ha fatto rivedere alcune cose sotto altre vedute.
0: Oh, poliamore, Radio via. Rock Promotion.
2: Oh, vi parlo di una cosa importante, perché è uscito Reliance, il nuovo album The Soen, la band guidata da Joe Ekeloff e Martin Lopez, tra le realtà più importanti del progressive metal contemporaneo, torna con un lavoro che è al tempo stesso intenso, diretto, che colpisce fin dal primo ascolto. Reliance è disponibile ora in CD, vinile e digitale, ma se volete vivere l'energia dei Soen dal vivo, segnatevi questa data, domenica 6 settembre, Roma, Eur Social Park. I biglietti sono già disponibili sui circuiti autorizzati e, salvo esaurimento, li troverete anche in cassa la sera del concerto.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, Dos Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.

0: Concessionaria Fiori, 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione, un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
5: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
0: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: That'll be fun.
12: Yeah? Good.
10: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con i Vobi. Radio

0: quindi That Cat for Cutie. Noi siamo sempre in compagnia oggi di vari gruppi dell'Istituto Comprensivo Santa Beatrice Terza Media, con il professore di musica che li ha portati qui a vedere gli studi di Radio Rock. E quindi oggi c'è un altro gruppo con un'altra proposta. La scaletta musicale oggi la sta facendo l'Istituto Comprensivo Santa Beatrice.
1: E la sta facendo meglio di Tatiana, questa è la cosa incredibile.
0: Grazie, Marco,
1: no,
0: grazie.
1: No, no, a parte, stanno facendo belle proposte, perché prima Back in Black e AC/DC e adesso insomma arriva un'altra proposta importante. Ma prima diamo il benvenuto a un altro ragazzo che fa parte appunto della scuola.
0: Con un bel capello, c'è da dire.
1: È vero, capelli curatissimi veramente. Come ti chiami?
2: Valerio.
1: Valerio, quanti anni hai, Valerio?
2: Ne ho 13.
1: Ne hai 13? Oh, che classe fai quindi?
2: La terza media.
1: Terza media. Fai la terza media,
0: Appena detto.
1: Appena che cosa?
0: Io.
1: Vabbè,
0: io
1: però
0: non mi ascolti.
1: Io l'ho chiesto per sicurezza. Metti che invece no, si era infiltrato in mezzo. Ti sei infiltrato? No, fa la terza media insieme a tutti gli altri. Okay, come va a scuola? Tutto bene? Beh, promosso?
2: Sì.
1: Sì, c'è gli esami quest'anno, ancora non si sa.
0: Devi difficile. Parlare un po' più a voce alta e
1: un po'
0: ti
1: più
0: devi
1: vicino,
0: avvicinare
1: sì,
0: un po' più al microfono.
1: Non mi guardare a me, guarda il microfono. Quando parli, e su cosa porti la tesina? Si porta la tesina in terza media, la tesina?
2: Sì, ma noi portiamo la mappa.
1: La mappa su?
2: Su Michael Jackson.
1: Michael Jackson? E quindi ci presenti una canzone di Michael Jackson?
2: No.
1: No. Di che?
2: Smell like the Spirit di Nirvana.
1: Smell like the Spirit di Nirvana. Come mai?
2: Perché ci è piaciuta portarla al nostro gruppo.
1: Mi sembra una cosa buona. Quindi tu sei un po' un portavoce di tutto il tuo gruppo.
0: Eh sì.
1: Mi sembra giusto. Ottima scelta.
0: Tra l'altro stiamo vedendo che esiste ancora il deodorante Teen Spirit.
1: Ma
0: devo
1: davvero?
0: Provare a comprarlo.
1: Ma è un prezzo abbordabile oppure...
0: Non lo so. No,
1: come non
0: forse
1: lo sai?
0: Non è disponibile. Lo troverò.
1: Lo troverai.

0: visto che hanno confermato i Greta Van Fleet il ritorno in studio con un video.
1: Sì.
0: Quindi finisce il timore per Marco Muscarà, che non dormiva da giorni.
1: No, guarda, io non ci dormivo.
0: Per tutti i fan che avevano paura che ci fosse uno scioglimento in atto.
1: Sì, sì, ho smesso di dormire, ho smesso di mangiare, ho smesso anche di andare al bagno.
0: Ecco.
1: Per, proprio per coerenza.
0: Che cattivo che sei, guarda, no, vabbè, spero dai. Che ti sentano i Greta Van Fleet dopo che li hai bullizzati.
1: Beh, dai, dai, no, per carità, belli, insomma, carini, molto simili alle Zeppelin. Non so se gliel'ha mai detto qualcuno questa cosa,
0: Greta Van Fleet. No, sei il primo.

0: si è trasformato nel maestro che è Inside e sta intrattenendo anche questo terzo gruppo dell'Istituto Comprensivo Santa Beatrice, la terza media che ci è venuta a trovare quest'oggi nei nostri studi.
1: Non vi chiederò che classe fate, perché prima Tatiana mi ha sbugiardato in diretta e quindi so che fate la terza media, giusto?
2: Giusto.
1: Come ti chiami?
2: Lorenzo.
1: Lorenzo, terza media, esami, che cosa porti agli esami?
2: La bomba atomica.
1: La bomba atomica, mi sembra una cosa giusta, una cosa molto belligerante.
0: Perché ti piace la ti piace l'argomento?
2: Oh, perché mi piace la guerra, cioè mi interessa.
1: Ti interessa
2: proprio
1: l'argomento, cioè non ti piace
0: l'argomento. Non la piace,
2: cioè, non
0: la
2: è
0: guerra,
2: che mi piace la guerra proprio per
1: come concetto, però studiare
0: ti
1: comunque
0: piace
1: le guerre.
2: Sì, mi piace molto la storia, soprattutto la seconda guerra mondiale.
0: Ma poi farai qualcosa, scienze politiche, non so, l'università, hai pensato di intraprendere questa carriera?
2: No, ancora no.
1: Però al liceo già hai deciso dove andrai?
2: Sì.
1: Che cosa farai?
2: L'aeronautico.
1: L'aeronautico, molto bello, molto bello.
0: A tema, insomma.
1: Eh beh, mi sembra giusto. Va bene, allora, quali canzone avete scelto e perché avete scelto questa canzone?
2: Abbiamo scelto Paranoid The Black Sabbath perché la volevo dedicare a mio padre, che ascoltiamo insieme molto musica rock.
1: E quindi mi sembra giusto. Un bravo papà, vogliamo dirlo, che fa ascoltare rock.
0: Certo, meno male. Come si chiama tuo padre?
2: Dario.
0: Dario, questo è per te.

0: scelte dal nostro istituto comprensivo Santa Beatrice, arrivano invece Guns N' Roses che ci portano direttamente al break delle ore 12 per l'ultima ovviamente ora di Gagarin. Oggi Marco farà il suo body count.
1: Il mio?
0: Body count.
1: Che cosa devo fare, Tatiana? No,
0: devi raccontare tutte le tue esperienze di vita.
1: Ah, beh, sì. Secondo me ci bastano un paio di blocchi per farlo. Guarda, forse anche solo uno.

tutta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
1: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionaria Fiori.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
6: Freddo.
7: Sprechi.
5: Da oggi non più.
8: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma. Ma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: Enough talk! It's time to rock.
13: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia. State ascoltando
15: Gagarin.
13: Una trasmissione spaziale.
14: On Radio Rock.
16: Vi tiene compagnia ancora per un'ora, poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver. Adesso per il Back in Time Audioslave.
14: Radio Rock Back in Time.

0: puntata dei Social Distortion nell'altra redazione di Radio Rock. A distanza da 15 anni dal precedente lavoro, tornano con questo nuovo disco in studio completamente inedito, che si chiamerà Born to Kill, anzi si chiama Born to Kill perché ormai è uscito già da 2 giorni e già nell'alta rotazione di Radio Rock. Siamo con l'ultimissimo gruppo dell'Istituto Comprensivo Santa Beatrice, la terza media, e siamo qui per parlare delle loro proposte.
1: Esattamente, cosa propongono i giovani a livello musicale? In realtà propongono musica,
0: le cose bellissime,
1: di grande qualità, devo dire. Intanto diamo il benvenuto a un rappresentante sempre di terza media. Come ti chiami?
2: Mi chiamo Gabriel.
1: Gabriel, hai 13 anni immagino, perché fai la terza media. Sì? La passiamo questa terza media, esami come stai messo?
2: Sì, abbastanza bene.
1: Non sei convintissimo?
2: No, sono messo bene, bene.
0: Su che cosa? Voce bella, particolare.
1: Di voce che funziona a livello radiofonico. Su che cosa porti agli esami?
2: La volevo portare sul mare.
1: Sul mare? Bello, bello come idea il mare. Potresti pure collegarci delle canzoni. Ne parliamo fuori onda, perché ci sono varie canzoni che potresti collegare all'argomento mare. Per quanto riguarda invece la vostra scelta musicale, che cosa avete scelto insieme, quale canzone e come mai?
2: Abbiamo scelto Don't Stop It Now, perché comunque è una canzone, cioè, che ti trasmette comunque energia, felicità.
1: Sai che è stata fatta una classifica delle canzoni che mettono più il buon umore, proprio è stato studiato a livello scientifico, e questa è stata eletta la canzone che più di tutte mette il buon umore, proprio a livello scientifico, analizzando i neuroni di chi l'ascoltava. Quindi ottima scelta.
0: Grazie.

0: Buongiorno cagari, ogni volta che sento sta canzone io sotto sento la voce di Guido Meda che elenca le posizioni da
1: arrivare.
2: Ma invece,
1: Che ci sono le canzoni che poi diventano a un certo punto talmente inflazionate in un determinato programma che poi ti viene da concepirle così, solo con quel contesto, no?
2: Invece due giorni fa i Metallica hanno suonato ad Atene e hanno cominciato con questa Creeping That che ora ascolteremo. Ma si sono messi anche a ballare il Sirtaki, capito?
1: Davvero?
2: No, hanno eseguito un brano, una Zorba's Dance. Ci rivedi a ballare il Sirtaki?
1: Perché no?

0: ragazzi, questo mercoledì Marco Muscarà sarà costretto a uscire di sera e lo farà con me e con i suoi colleghi di Radio Rock, perché andremo all'anteprima di un film che si chiama Aldair, cuore giallo-rosso. Ovviamente è tutto sold out, però potete andare al cinema
1: dal 21 maggio, ve lo raccontiamo tra un istante.
0: Prima però fai finire la canzone Metallica.
1: Certo, ragione,
0: hai
1: ragione,
0: troppa fretta,
1: ragione.
0: Marco, gli ascoltatori
1: ho
0: qua.
1: Ho molta fretta, perché quando si parla
0: che un cuore giallo-rosso.
1: Quando si parla di Aldair, sai che mi tocchi una parte.
0: Ieri ha giocato la Roma.
1: Sì, non ha giocato Aldair, chiaramente. Ha giocato la Roma, ha vinto 3-2. Sta là, Sta là a ridosso
0: dai,
1: della
0: la Rometta
1: Champions.
0: Qualcosa ogni tanto. Radio Rock
1: Promotion. Ma parliamo della Roma di Aldair, perché Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair, cuore giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città, le 13 stagioni in giallorosso, la conquista dello scudetto, ma anche la vittoria di una Coppa Italia, ma anche la vittoria di una Supercoppa italiana. Potrei andare avanti ore, Tatiana, a parlare di Aldair, un difensore di un'eleganza straordinaria, una persona tra l'altro sempre ponderata, sempre misurata, ma andrò avanti raccontando che il documentario è un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola, le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche di Piotta, insomma, tutto questo dal 21 maggio al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
0: Ma tu sai che mercoledì, dopo che usciamo dall'anteprima, noi abbiamo un programma fittissimo,
1: cioè
0: un post anteprima, no? Andiamo
1: dobbiamo
0: in giro, facciamo cose, cene,
1: finiamo
0: al Fanfulla alle 6 di mattina.
1: Ma siamo qua in diretta poi giovedì.
0: E vabbè, che c'entra? Per una volta che esci, io sfrutterò con Aldair, andiamo al Fanfulla con Aldair,
1: al cinema,
0: a 30 formiche.
1: Io vengo al cinema in pigiama, considera, con la coperta,
0: capirai,
1: quella con le maniche, così sono già pronto
0: per
1: andare
0: a dormire. Io ti saluto,
1: te lo
0: dico, a me non mi salutare, fai finta che non mi conosci.

grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto. E non se ne va più a na. Non se ne va più a na.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Valigia pronta?
2: Sì.
1: Documento preso?
2: Certo.
1: Bagaglio a mano?
2: Eccolo.
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
3: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Very well. Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
3: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.
1: Radio Rock, back in time.

0: la novità per i Rolling Stones, che potete ovviamente votare sul sito radiorock.it. Il nuovo album uscirà il 10 di luglio.
1: Allora, noi abbiamo in collegamento telefonico con noi in diretta il presidente del municipio 4, Massimiliano Umberti. Massimiliano, ci sei?
2: Sì, eccomi, grazie, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, eccoci. Allora, siamo in diretta con te per parlare di un'iniziativa della quale ti facciamo i complimenti per quanto riguarda appunto il municipio 4, anche perché il municipio rappresenta un pochino l'istituzione più prossima alla gente, no? Quella più capillare, e quindi insomma l'iniziativa, certo, di aiutare in un momento di difficoltà lavorativa le persone, appunto, partendo proprio dal municipio, è molto interessante. Raccontaci come funziona il Recruiting Day 2026, appunto, che si terrà il prossimo 13 maggio.
2: Sì, è un'iniziativa molto bella, la seconda edizione che facciamo in municipio. La prima ha avuto un successo importante, sono legati nella nostra sede del nostro centro culturale che è Bella Feria, a Largo Beltramelli, dove faremo anche quest'anno la seconda edizione. E per consegnare, per venire a parlare con le aziende che hanno fatto richiesta di possibili opportunità lavorative, e devo dire che il riscontro è stato positivo sia in termini numerici nella prima edizione e soprattutto anche in termini occupazionali. Tante persone sono state prese all'interno di queste aziende quantomeno con dei contratti a tempo che poi sono stati rinnovati, e che quindi possiamo dire tra virgolette che hanno trovato lavoro.
1: Una delle problematiche maggiori quando si cerca lavoro è che magari uno si impegna anche tanto nel fare un curriculum che sia completo, accattivante, che racchiuda più o meno tutte quelle che sono le proprie esperienze anche in relazione al luogo di lavoro dove ci si propone, e che poi finisca perso, no? In mezzo a un mare di email, curriculum, indirizzi di caselle generici che magari non portano da nessuna parte. In questo caso, chi vuole venire con il proprio curriculum in mano, quantomeno è sicuro di poterlo dare a chi di dovere.
2: Sì, sì, sì, sì, perché ci sono tutti gli uffici del personale di 10 aziende della Tiburtina. Perché questo, hanno dimenticato di una cosa molto importante: noi siamo in un territorio dove c'è, diciamo, il motore economico di Roma, siamo nella Tiburtina Valley, quindi abbiamo tante aziende sul territorio, e spesso io, parlando con queste aziende, mi sono sentito dire che cercano lavoro, cercano personale, ma non lo trovano. E allora ci è venuto in mente di fare questa iniziativa, che ormai, ripeto, è la seconda edizione, dove mettiamo in collegamento le aziende del territorio con i cittadini del territorio, ma anche chi non è del territorio chiaramente può partecipare.
0: Ecco,
2: dimmi.
0: No, volevo chiedere, ho visto che parlavate del fatto che si registrano dei livelli elevati di disoccupazione giovanile, tra i giovani soprattutto 15-29 anni, quelli che non, magari non hanno studiato, che non hanno, non stanno lavorando e non partecipano a corsi formativi, ma questa iniziativa ha un'età specifica alla quale è rivolta?
2: Assolutamente no, questa è un'altra caratteristica molto importante, perché la varietà delle aziende che vengono quel giorno ad ascoltare, a prendere i curriculum, ad ascoltare, a fare una sorta di colloquio con chi si presenta, è talmente variegata che abbiamo la possibilità di far lavorare chiunque, cioè non è un pregiudizio l'età. Ecco, noi partivamo da dei dati sul territorio molto negativi dal punto di vista occupazionale 4 anni fa. Oggi questi dati sono molto migliorati anche grazie a queste iniziative.
1: Quindi, se mettiamoci nei panni di qualcuno che stesse ascoltando, no? Magari mi trovo in una condizione in cui non ho lavoro o faccio parte della categoria che viene chiamata, no, NEET, cioè giovani che non studiano, non ricevono formazione e non lavorano, e quindi sono in un momento, appunto, in cui sono alla ricerca di un'occupazione. Che cosa devo fare? Quando devo venire, lo abbiamo detto, ma ripetiamolo, che cosa mi devo magari portare per poter avere qualche opportunità in più?
2: Semplicissimo, mercoledì 13 maggio al Centro Culturale Gabriella Ferri a Via Galantara bisogna venire con un curriculum aggiornato e attendere magari un pochino, perché vengono effettuati i colloqui, magari ci sarà un po' di fila, ma insomma una cosa normalissima, niente di più. E magari se si è fortunati e le figure professionali ricercate sono quelle che hanno quelle particolari caratteristiche del curriculum, a breve si avrà un lavoro.
1: Oh, io vedo veramente tantissime, tra l'altro tantissimi profili richiesti, quindi insomma senza che vi ripetiamo tutti i profili, veramente se avete necessità di trovare lavoro e avete un curriculum andate, perché trovate probabilmente veramente qualcosa a cui, che può far per voi e a cui appunto poter rispondere, una domanda appunto a cui rispondere con il vostro curriculum. Grazie mille, Presidente. Noi ricordiamo che quindi insomma mercoledì 13 maggio dalle 9 alle 18 Centro Culturale Gabriella Ferri, Recruiting Day 2026, basta arrivare forniti di un curriculum e di un po' di pazienza.
2: Esatto,
1: grazie mille, ringraziamo il Presidente del Municipio 4, Massimiliano Umberti.

0: dei Rival Sons, sai che è?
1: No, ti voglio dire, Tati, che hanno fatto un'indagine per scoprire quale fosse la città più educata e più maleducata d'Italia su una serie di parametri, tra cui il salto della fila, la scarsa attenzione nel traffico, parcheggio in doppia fila, maleducazione verso personale vario.
0: Sì, sì, sì.
1: Uso eccessivo del cellulare. Allora, la città più educata italiana è? Vediamo se indovini, nord o sud?
0: La città più educata o maleducata?
1: Più educata, poi ti dico pure la maleducata. La più educata.
0: No, educata non lo so, però maleducata so che è Roma, Napoli.
1: No, no, no, la più maleducata è Venezia.
0: Ah, giusto, poi ma questo l'avevamo già fatto.
1: No, non è nuova, però hanno rifatto. Dati relativi al 2026. Venezia prima, Catania seconda, Parma terza, poi Milano, Brescia e Roma. Invece la più educata è Padova, davanti a Firenze e Modena, se ti interessa.
0: Invece volevo parlare, a proposito di smartphone, di Billie Eilish, caro Marco, che ha difeso i fan che filmano i concerti con lo smartphone. Secondo me ha detto delle cose molto interessanti, perché
1: che ha detto?
0: No, dice che questo fa parte della rivoluzione digitale, che lei è diventata famosa anche grazie ai video che le generazioni, quelle più giovani, hanno girato su di lei, hanno fatto insomma, no? Hanno fatto diventare, hanno flexato.
1: L'ha detta.
0: Certo.

0: E noi vi salutiamo con Billie Eilish, vi lasciamo ovviamente con Giuliano Leone che sarà con voi fino alle ore 15. Il palinsesto continuerà come di consueto con Antipop e noi ci ritroveremo domani naturalmente sempre alle 10, sempre su Radio Rock.
1: Sempre Gagarin, Marco e Tatiana con voi anche domani mattina, i prossimi giorni.
0: E speriamo anche con Billie Eilish.
1: Sarà bello.
0: Lei ci
1: sarà
0: guarda
1: bello.
0: Dalla Radio si Rock va. TV.
1: Sì, sì, sì, sì. Diciamo,
0: sempre lì che si crogiola che quando si crogiola. Vede che mette una felpa sua.
1: Piange.
0: Piange.
2: Avete ascoltato?
3: Gagarin.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
6: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
9: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Romanchester. Sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
11: Sei su Radio Rock.
12: Get ready to...
11: Tutta un'altra storia.

0: Rosso con Leone. On Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon lunedì 11 maggio e buon inizio settimana da Giuliano Leone, la sua Soul Driver. Sarete con me fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi, essendo lunedì, a Soul Driver c'è la rubrica What's New, le novità musicali che potete anche commentare al 3899106600. Prima di tutto però un po' di Porcupine Tree.
2: Radio Rock, back in time.

0: Loro sono i Porcupine Tree qui a Radio Rock con Sinestesia, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme per quel che riguarda Radio Rock. Poi ci saranno proprio le novità di Soul Driver. Nel frattempo, Jet Lags, A Military Gun con Waiting to Know.
1: Brand new music right here.

0: Potete continuare a votare i Jet Lens insieme a Military Gun per questa Waiting to Know sotto la mia voce sul nostro sito radiorock.it. 13:15 di lunedì 11 maggio. Giuliano e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per un po' di musica nuova. Mi sono preso la briga di chiudermi in casa questo weekend completamente in modo ermetico, proprio blindato in casa con un po' di generi di sostentamento e un buon Walkman a cassette per ascoltare le novità da proporvi oggi lunedì, appunto, per la rubrica What's New. Ho sentito un bel po' di dischi, molti mi hanno convinto, altri un po' meno, quindi al 3899 106 600 magari cerchiamo di analizzarli insieme. Intanto buon pomeriggio Don Leone, buon inizio settimana. Buon inizio a te, all'insegna ovviamente della volgarità, della rozzezza e della villania. Nadia scrive buon pomeriggio bellerimissimo, sì, bellerimissimo e strafigherimissimo, con tanti tanti bei cuori, grazie Nadia. Poi non capisco, un depravato mentale dice niente, siete gente che non apprezza il mobilio. Ma di che cacchio parli? E vabbè, me ne farò una ragione. Giorgio, che sta succedendo? Dillo a Giulianino tuo, magari provo ad aiutarti. Poi ancora,
1: ciao,
0: vai.
1: Giuliano, ben trovato.
0: Ciao Gio, ciao.
1: Cose nuove che sono uscite?
0: Sì.
1: Adesso mi viene in mente, a parte la musica,
0: sì,
1: una nuova uscita di Zero Calcare.
0: Ah vabbè, sì, ma non...
1: E si è affidato ancora a Giancane.
0: Eh beh, sì, un bel connubio.
1: Quindi ti potrei dire, non è una novità, Strappati lungo i bordi.
0: Ah sì, della sua...
1: È stato importante.
0: Sì, quella... assolutamente, sì.
1: Una di quelle
0: la
1: prime uscite.
0: La sua serie TV ha...
1: Non ho idea di cosa abbia fatto uscire Giancane per l'ultimo, però magari se vuoi trovare qualcosa potrebbe essere anche un'idea.
0: Troverò.
1: Buona settimana a tutti.
0: Grazie Gio, va bene, troverò assolutamente. Nel frattempo vi parlo di uno dei dischi che mi ha convinto di più durante questo weekend, ossia il ritorno dei Corrosion of Conformity, che a distanza di 8 anni dal precedente No Cross No Crown hanno fatto uscire questo doppio album, se così si può chiamare, visto che comunque dura tantissimo e le tracce sono un bel po'. Vi dico subito che sono, sì, 14, però molto lunghe, molto ben strutturate. Propongono, nonostante le defezioni anche per decessi da parte di Red Mullin e poi l'uscita anche di Mike Dean, propongono comunque un disco molto bello, molto compatto. Diciamo che sono tornati alle loro sonorità southern metal e stoner granitico, roccioso, se mi passate anche i termini, molto convincente. Ripeto, ci sono state queste defezioni che comunque facevano presagire uno scioglimento del gruppo, invece sono riusciti comunque a ritrovare un po' la strada e a far uscire questo Good God Bad Man. Bad scritto con due A, se lo cercate, per la Nuclear Blast. E vi faccio ascoltare da questo album e voi mi potete dire al 3899 106 600 cosa ne pensate. Vi faccio ascoltare You or Me, ma prima però vi ricordo anche che i Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 per un unico imperdibile concerto. L'ingresso è di 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011, è nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi, il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows. Quindi un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Vi ripeto, i Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist Club, via De Volsci 126B, ovviamente a Roma.

si chiama You Are Me, loro sono i Crush and Up Conformity, tratto da questo Good God Bad Man, veramente un gran bel disco, uno dei migliori sentiti in questo weekend. E Gianni mi dice: mazza che potenza questo brano, sì, ascoltati l'intero album. Corrosion of Conformity, ho capito bene? Sì, assolutamente, nuovo album a distanza di 8 anni dal precedente, insomma ti consiglio l'intero ascolto a te e a tutti voi, insomma. Poi ancora ben trovato Giulianino, mi scrive Adriano: se ti piacciono i Rival Sons si può avere qualcosa? Non lo so, hanno fatto qualcosa di nuovo i Rival Sons, non mi dispiacciono, non mi fanno impazzire, ma neanche, cioè, li trovo godibili però non so, hanno fatto qualcosa di nuovo, è uscito qualcosa di nuovo, perché lunedì, come ben sapete, ci sono le novità, quindi se c'è qualcosa ora cerco, eh. Presente dalle 13 alle 15 con la compagnia del mitico Giuliano. Nel weekend manchi. Propongo una petizione per averti anche sabato e domenica. Amico mio, io non so neanche se vi confermano la prossima stagione. Qua tira un'ariaccia, vedo sguardi, vedo, non lo so, una mia sensazione. Spero di sbagliare. Va bene, allora ci andiamo in pausa con un ex novità.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: ultima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso.
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
8: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo lunedì 11 maggio con il Marilyn Manson di Change and Love.
9: Radio Rock, back in time.

0: Senza Love nella versione di Marilyn Manson qui a Radio Rock, che anticipano la novità delle 13.30 che potete votare sul nostro sito a radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i Foo Fighters, si chiama Window.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

novità per i Foo Fighters, questa Window, che fa parte di un disco che ho trovato molto molto fiacco, ve lo dico. Your Favorite Toy, come dicevo qualche giorno fa, pieno di riff inutili, insomma, hanno fatto di molto meglio, però Window è abbastanza un bel singolo che potete continuare a votare sul nostro sito.

0: sito radiorock.it. Sono 41 minuti dopo le 13 di questo lunedì 11 maggio. Giulianino con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Fra pochissimo altre novità musicali per quel che riguarda il lunedì di Soul Driver. Nel frattempo c'è chi scrive, chi è costui, Fabio, mi manda un link dicendo: nuovo lavoro di questa band post rock che non produceva da tempo, a me piacciono tantissimo. Stiamo parlando di If The Streets Could Talk. Io non sapevo neanche che avessero fatto un nuovo singolo, sono sincero, e magari lo ascoltiamo insieme, questo Blurry Creatures. Vado a scatola chiusa e voglio fidarmi per una volta. Gentilissimi, mi chiede Antonino, buon pomeriggio a te, scusatemi per il disturbo, ma nessun disturbo, ci mancherebbe. Ma per riascoltare la puntata di sabato 9 maggio e quella che va in onda dalle ore 15 alle 18 della Scolopendra, come posso fare? Grazie. Intanto, chi te lo fa fare a riascoltare la Scolopendra? No, a parte tutto, c'è la sezione podcast sul nostro sito e là vengono pubblicati, poi non sempre in tempo reale, magari dopo qualche giorno, tutti i podcast di tutte le trasmissioni, quindi sicuramente troverai anche quello di dei Gianni e Pinotto di Radio Rock, Dodo e Matteo. Quindi prova, se non c'è subito, magari fra qualche giorno sarà pubblicato sicuramente nella sezione podcast. Va bene, poi ancora, dai, mi fai sentire qualcosa di B.B. King, sovrano delle onde radio? Non mi pare abbia inciso nuove cose B.B. King. Poi,
1: perdonami, non avevo inteso che oggi è giorno di novità.
0: Tutti lunedì.
1: Quindi trovare una novità di B.B. King,
0: capisci bene,
1: egli defunto,
0: allora,
1: è abbastanza
0: bravo. Però sei poco attento, sei molto
1: poco
0: attento.
1: Ma so che tu hai dei mezzi,
0: sì, per far resuscitare,
1: quindi
0: sì,
1: ecco, contattala al di là con una seduta spiritica.
0: Leggo che mi hai definito fagiano, bravo.
1: Una novità di B.B. King.
0: Non ti do un cazzo, Giorgio, mi hai definito fagiano, leggo il mio nome, secondo me è abbastanza fagiano da comprarlo. Cosa? Perché sarei fagiano? Patrizio dice: Giulianino, hanno un po' dei Black Sabbath? Sì, Corrosion of Conformity, sì, assolutamente, la matrice è quella. Vabbè, ma sono tutti figli dei Black Sabbath, la musica nasce dopo i Black Sabbath. Va bene, io intanto però vi ricordo una cosa molto bella e divertente, ossia che i nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano al Teatro Roma dal 7 al 17 maggio con Morta zia, la casa è mia. La zia Olga muore e i quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità. Tra litigate, sorprese e colpi di scena scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Una commedia esilarante per un'ora e mezzo di risate. Dal 7 al 17 maggio, Morta zia, la casa è mia, al Teatro Roma, via Umbertide, in zona Tuscolana. Il parcheggio è riservato. Info e prenotazioni 0678 50 626, oppure WhatsApp al 324 54 98 051. I biglietti, come ben sapete, sono sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.

chiama Blurry Creatures, allora sono i This Tree Could Talk. Una vostra proposta, bel post rock classicissimo, molto bello, mi ha convinto. Sono ben felice quando anche da parte vostra partono delle proposte musicali per quel che riguarda le novità. Giorgio prova a giustificarsi, vabbè, si scherzava con quei coglionazzi del rock show, li hai definiti nel modo migliore. Fagiano è un modo affettuoso di definire una persona, per me sembra un po' tontolone, Fagiano coglionazzo pure io. E comunque sto tavolino dell'Ottocento in vendita, se ti piace ti faccio lo sconto. No, sai dove te lo devi ficcare il tavolino dell'Ottocento in vendita, caro mio Giorgio? Dove ti pare? Nel naso, ecco, nel naso. Ma che ci devo fare? A me fanno cagare le cose vintage, cioè il mobile antico, le città antiche, guarda che bello, quello scorcio con quelle mura antiche, che cazzo me ne frega, vorrei cose più nuove, più fresche, ok? No, cioè, odio l'antiquariato, quindi dallo a quei coglionazzi del The Rock Show, questo mobile poi di dubbio gusto, di orribile gusto, lasciamelo dire. Poi, altre 8, 9, 9. 106, 600, mio bellissimissimo, qualcosa di nuovo degli UFO Mammut. Non lo so, Tony, hanno fatto uscire qualcosa di nuovo? Vabbè, ora vediamo. Nel frattempo vi parlo del nuovo disco per Catherine Moore, che si chiama Curve. Precedente, molto bello, che si chiamava Waiting Room, propone questo alternative rock insieme a Marissa Nadler, Kim Gordon, PJ Harvey, Chelsea Wolf a livello di ispirazione. La Catherine Moore californiana, molto giovane, molto talentuosa, vi faccio ascoltare I Do. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate di questa novità di Soul Driver.

0: Catherine Moore con I Do, e Gianni la definisce in Nirvana al distorsore, anzi sembra un brano di Nirvana che passa attraverso il pick up della chitarra. Sai che non hai tutti i torti, però è veramente un gran bel disco, ti invito ad ascoltare come al solito tutto l'intero album. Poi ancora vediamo chi c'è. Andrea al 3899 106 600.
1: Caro Giuliano,
0: ciao caro Andrea,
1: ma la spezziamo una lancia
0: a favore
1: del post rock, che poverino,
0: a me piace,
1: è
0: tantissimo,
1: un genere poco
0: sì.
1: radiofonico, e viene passato poco, ma per me è una delle cose più belle.
0: Sono
1: nate
0: d'accordo.
1: Negli anni 90-2000,
0: vero?
1: Veramente uno dei generi che amo di più.
0: Anch'io, anche a me piace tantissimo, anche se devo dire che dopo un po', cioè, non ha più quel furore iniziale. Adesso non tutto è riuscito, però mi piace molto, hai ragione. Mi pare una canzone al contrario di Nirvana, come nella trasmissione di Cesari. Forse l'ho presa da lì, non lo so. Va bene, 3899 106 600, le vostre proposte, soprattutto i vostri pareri per quel che riguarda la musica di Soul Driver nella rubrica What's New. Ce ne andiamo in pausa con il Just for Fun.
2: Just for Fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
3: Ciao Ermedico.
4: Ciao Gino.
3: Oh, ti vedo nervoso, ma che hai fatto?
4: Già presente il tirocinante mio.
3: Ma chi? Roberto Stronzetto?
4: Esatto. Ha chiesto mezza giornata di permesso, ma tu te rendi conto? Poi dice che uno non gli dà una scarica di defibrillatore sui tempi.
3: Te lo ricordi quando gli avevamo fatto mentre dormiva?
4: Boh, ricordo sì, tremava tutto.
3: E quando gli avevo messo il catetere del telefroce del naso, che si è mareati fino all'encefalo.
4: Dai, non mi fa ride però, dai, che da Stronzetto mi devo far trovare arrabbiato.
5: Buongiorno Ermedico.
4: Sei arrivato, complimenti.
3: Bravo,
5: Ma perché? Che succede?
4: Che succede? Io non ho capito tu che te sei messo in testa.
5: Perché?
4: Perché?
5: Ma io. Ma perché si arrabbia?
3: Ma come perché, dai? Chiedi 4 ore di permesso e te meravigli pure. Allora di che vuoi provoca e fai prima.
4: Ma lascio perdere, ma non vedi che istica.
5: Ma l'ho chiesto solo perché ne avevo bisogno.
4: Ne avevo bisogno?
3: No, vabbè, ma allora sei un sobillatore, dai.
5: Io non volevo creare disagio. Ho chiesto 4 ore di permesso solo per essere presente al mio matrimonio.
4: Al tuo matrimonio?
3: Ti sei sposato?
5: Sì, ma non mi fate neanche gli auguri?
4: Gli auguri?
3: Guarda, al massimo devo fare le condoglianze.
4: Senti un po', hai coistone, ma tu lo sai io che sono stato costretto a fare mentre te te sposavi? A venì qua, mentre te te sposavi, mio figlio, vabbè, lasciamo perdere, guarda.
5: Oddio, ma che è successo al figlio?
3: Ma non l'hai saputo, non l'hanno convocato a pallone perché pare che sia una pippa. Un dramma, hai coistone.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto
3: oh, casa è mia.
1: Lei la casa, è
0: dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
2: Morta zia, la casa è mia.
0: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi,
6: sprechi,
5: sprechi.
4: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
5: Freddo.
6: Sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 €.
9: Tigre, freschezza quotidiana.
10: Rock News. Edizione del pomeriggio.
11: Apriamo oggi con i Dream Theater l'intervista rilasciata in queste ore da James Labria al giornalista brasiliano Igor Miranda, nel corso della quale il cantante ha parlato del successore dell'ultimo Parasomnia. Al momento ci stiamo concentrando sul tour e saremo in giro fino a metà maggio, ha detto. Poi probabilmente tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo inizieremo a scrivere e registrare il nuovo album. Proseguiamo con i Metallica, che in uscita il 26 giugno con la ristampa deluxe di Reload pubblicano in queste ore sui propri social un video che ritrae l'ex bassista Jason Newsted alle prese con l'unboxing della stessa riedizione, rimasterizzato a partire dai nastri originali da Ruben Cohen presso il Larsen Mastering Studios. Il disco sarà acquistabile nei formati CD, cassetta, vinile e box set. Infine Social Distortion, perché online sulle principali piattaforme di streaming The Way Things Were, terzo estratto dal nuovo lavoro della band capitanata da Mike Ness, disponibile da venerdì scorso. Primo lavoro in 15 anni per la formazione punk americana, l'album farà da sfondo anche al prossimo tour della band, in programma anche in Italia il 23 giugno per un unico concerto a Sesto San Giovanni.
10: Le ricorrenze.
12: Oggi, 11 maggio 1970,
13: esce negli Stati Uniti Woodstock, Music from the Original Soundtrack and More, compilation dal vivo che raccoglie una selezione delle esibizioni andate in scena durante l'omonimo Festival di Woodstock, svoltosi l'anno precedente.
12: 1981,
13: muore, da tempo malato, Bob Marley, indimenticato cantautore e attivista giamaicano, icona della musica reggae.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
14: I'm back.
10: Soul Driver, a spasso con Leone.
14: We are Radio Rock.
15: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 11 maggio, che si apre con i Dream Theater di The Enemy Inside.
14: Radio.

0: Dream Theater con The Enemy Inside, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Subsonica, si chiama Grida.
1: Brand new music right here. Brand.

0: chiama Grida, nuovo singolo per il Subsonica, novità di Radio Rock che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 14 e quasi 18 in questo momento per lunedì 11 maggio in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Sentiamo un po' chi c'è al 3899106600. Intanto c'è chi scrive: tutti a dire che sta Catherine Moore, si scrive così? No, per niente, tutto sbagliato. Catherine Moore, M-O-H-R. Vabbè, che potete comunque trovare la playlist con i nomi e i brani subito dopo ogni trasmissione di Radio Rock. Però si scrive Catherine con la Y, Moore. Ricorda Nirvana, a me ricorda una PJ Harvey, sì, l'ho detto in presentazione che tra i riferimenti c'è anche PJ Harvey, che rifà gli Stooges. Grandiosa, sì, album pazzesco, ve lo consiglio, ma il merito non è di lei che suona, ma di voi, o dire che ce ne porta a conoscenza, vabbè, o dire, o sire, forse, boh, non lo so, voi, se mi dai del voi, ti ringrazio, ma sono da solo, caro. Poi ancora, questi sono i Rival Sons, vero? Ma grazie, se non lo sai tu, cioè io pensavo ti piacessero, li ho passati per accontentarti pur non essendo novità, perché non ci sono dischi nuovi dei Rival Sons, te li ho passati e questo è il ringraziamento, va bene, ma sì, li hai riconosciuti quindi.
1: Okay. Ammazza se fa cacare a spruzzo.
0: Ma cosa?
1: Questa canzone dei Subsonica.
0: Vabbè, questo è la tua
1: la
0: idea.
1: Gente, intendo i musicisti, non si riesce ad arrendere al concetto di andare in pensione.
0: Sì, a quest'età.
1: Il tuo apporto al mondo della musica è finito con microchip emozionale. Basta.
0: Pensa che a me neanche piacciono i Subsonica, quindi che debbo dirti? No, cioè, per me sono innocui, ecco, non mi fanno né caldo né freddo. Ma sta che dire, spacca questo di Subsonica, vedi? Vedi chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Alessandra dice che invece le piace proprio questo brano. A me non dispiace, devo dire, il solito sound impeccabile da parte di Subsonica, non nulla da eccepire. Va bene, io mi sono fissato con il nuovo dei Black Keys, pur non essendo tra i loro migliori lavori, lo sto ascoltando parecchio. Vi faccio ascoltare da Peaches, visto che comunque sono stati anche in alta rotazione con Where's There Smoke, There's Fire. Vi faccio ascoltare Tell Me You Love Me. Sarà che io ho per la chitarra di Dan Auerbach ho un vero e proprio debole, però continuo a sentire a rotazione il nuovo album Peaches. Tell Me You Love Me, Black Keys a Radio Rock.

chitarra ammaliante di Dan Auerbach, tratto da Peaches, album che sto ascoltando e scoprendo di giorno in giorno, sempre con nuove sfumature. Ripeto, nulla di per cui strapparsi le vesti, anzi molto classico, hanno fatto di meglio, però vi dirò, mi sta piacendo sempre di più. Vi parlo anche di Aldous Harding con il suo quinto album in studio, Train on the Island, coprodotto da John Parish, ossia collaboratore e produttore, tra i tanti, di PJ Harvey, Dry Cleaning. Questo Train on the Island, quel cantautorato di classe, molto convincente. Vi faccio ascoltare la title track, Train on the Island, Aldous Harding, 3899 106 600. Ditemi cosa ne pensate.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21:30, via dei Volsci 126B, Roma.
5: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
10: Con Leone on Radio Rock.
11: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 11 maggio, che si apre con i Genesis di I Can Dance.

0: Can Dance, loro sono i Genesis che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme, e facciamo una doppietta dal nuovo album dei Black Keys, Peaches, si chiama il nuovo singolo She Does It Right.
1: Brand new music right here. Brand new.

Keys con She Does It Right. C'è Marta che scrive al 3899 106 600, dovremmo sentire anche l'originale di questa a una certa, anche se parecchio figa come interpretazione. Ciao King, sì, Dr. Feelgood, bella, sì, però mi piace moltissimo anche questa versione dei Black Keys. Come stai Marta, tutto bene? Poi Gianni mi scrive: grazie santità, non lo conoscevo, bellissimo questo brano, Aldous Harding, che voce e che eleganza. Sì, come al solito vi invito ad ascoltare l'intero album Aldous Harding, veramente grande, grande disco, grande voce, grande classe, insomma bel, bel prodotto. Va bene, vi parlo anche del ritorno dei Broken Social Scene, che pubblicano il loro nuovo album Remember the Humans, con il nuovo album in studio, sempre con il produttore David Neufeld, propone queste melodie radicate molto convincenti. Remember the Humans, un intreccio di fiati, chitarre, voce, elettronica, gran bel lavoro anche in questo caso. Vi faccio ascoltare The Briefest Kiss. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate del nuovo lavoro dei Broken Social Scene qui a Radio Rock.

chiama This Briefest Kiss. Loro sono i Broken Social Scene, che sono tornati con questo Remember the Humans, molto bello, dovrò dedicargli ulteriori ascolti, però i primi due mi avevano convinto parecchio. C'è chi scrive che bella playlist oggi, caro Sire, grazie, io ci provo, no? Il lunedì a proporvi tutta la musica che ascolto durante il weekend mentre voi vi sbocciate. Io chiuso in una cameretta umida certe volte, con a lume di candela, con un mangianastri, e mi appunto tutto con una penna d'oca, il calamaio. Vabbè, sto dicendo minchiate. Vabbè, vi presento l'ultima novità per quel che riguarda la rubrica What's New del lunedì di Soul Driver. Si tratta di un gruppo di Manchester, arrivano con questo debutto carichi di guitar rock e melodie accattivanti. Bisogna, secondo me, tenerli d'occhio. Vi faccio ascoltare da Honeymoon Forever. Si chiamano i Covasets, The Covasets, e hanno pubblicato il loro disco d'esordio Honeymoon Forever. Vi faccio ascoltare proprio la title track che chiude l'intero lavoro, si chiama appunto Honeymoon Forever. Loro sono i Covasets, e voi al 3899 106 600 ditemi cosa ve ne pare. Honeymoon Forever, Covasets a Radio Rock.

0: Si chiama Honeymoon Forever. Loro sono i Covassets, che secondo me, ripeto, meritano attenzione da parte vostra, perché questo disco è molto molto bello. Da Manchester, disco di esordio di questo quartetto indie rock molto molto interessante. Io con i Covassets vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Vi lascio però in ottime mani per 3 ore di sano umorismo, alle volte pecoreccio, alle volte raffinato, ma sempre molto molto efficace. Sto parlando ovviamente dei ragazzi di Antipop, con voi dalle 15 alle 18. Intanto approfitto per leggere proprio l'ultima recensione al volo da parte di Tony, che dice: caro Sire, sarò strano io, ma li sento tutti uguali. A me ricordavano un po' gli American Football, un po' anche i Wooden Ships, però secondo me hanno una loro personalità. Va bene, detto questo, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani, vi lascio con Antipop. Voi ricordatevi di non lasciare i 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao!
1: Avete ascoltato Soul Driver.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
1: Freddo.
2: Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
4: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
5: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
6: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: lunedì 11 maggio 2026, questa è Antipop e Benessere. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon lunedì, buon inizio di settimana cari amici radioascoltatori. Ma soprattutto a Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ben trovate, bentornato.
1: Grazie,
2: ciao,
1: grazie.
2: Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera. Ciao, ma soprattutto ciao. All the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock anche di lunedì 11 maggio.
0: Che non è poco, eh.
2: Ciao, attenzione. Cioè,
0: state ancora ascoltando sta radio, sta trasmissione.
1: Io ho una domanda per voi.
2: Però scusa, perché mi devi montare? Allora, io mi incazzo con la cassettiera. Mi incazzerà anche un po'.
1: No, questa,
2: con te, allora.
1: Questa è una cosa che ci tenevo proprio. Cioè, è una cosa importante. Ho letto il recap di venerdì, devo dire, puntata molto bella. Forse
2: e mezzo
1: mi sembra un po' troppo. Cioè, come voto.
2: Che cosa? Che voto?
1: Era da 7 e da 8, anche da 9.
0: Che sai, mica l'ha sentita.
2: Ma te mica l'hai sentita tutta.
1: Ho letto, però.
2: Ho fatto dei collegamenti. Sembrava, guarda, una tesina
0: delle medie
2: sembrava.
0: Almeno delle medie.
2: Almeno.
0: Non delle superiori. O un esonero dell'università, queste qua.
2: Cioè, guarda che ci siamo veramente dati.
1: Vi siete superati.
2: Sì. Moltissimo.
1: Ma contento, perché poi la trasmissione esce bene, no?
0: Una legge è come parlare di cinema in radio.
2: Ma tu inizi a spaventare, Emanuele, perché
1: Ti devi spaventare
2: perché se noi prendiamo 11,5 più senza di te e contiamo tutti i voti sotto il 6. Non è vero, c'è la presidenza di Radio Rock.
1: Un algoritmo.
2: C'è la presidenza di Radio Rock che ve li suggerisce. Sì. Io li dico soltanto. Io certifico.
0: Non è che fa un po' il passacarte in quel senso il buon Giampiero. Vabbè.
2: Esatto.
0: Saremo con voi forse fino alle 18, iniziando sicuramente però ora con i Motorhead di Hellraiser.
3: Radio

0: Razor in Motorhead.
1: Il complimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Eh sì, anche oggi iniziamo una settimana al meglio. Io non so se quello che avevamo detto fuori, avevamo detto fuori onda, può andare
0: bene.
2: Secondo
0: me può valere, no?
2: Cioè Giuliano Teretano, ma sì, mi pare un po' esagerato, mi pare, mo perché fa rima.
3: Scusate, ecco, da oggi potremmo inaugurare la nuova rubrica Le rime di Giuliano.
2: Sì, cioè, però questa non è bellissima.
3: Ma è bellissima,
2: ma
3: oh,
2: è bella sì, però magari ti arriva il giudice, il mio giudice, il mio avvocato, queste cose.
0: Lui denuncia.
2: Eh beh, vedi un po', cioè.
0: No, però sempre noi gli diamo dal cambio poi tutti i giorni.
3: Propano possiamo dire, però cambia, cioè, se Teretano è bella, bellissima. Cioè, no,
2: non lo so, non lo so, perché ho paura del...
0: A me non dispiace, poi...
2: No, no, ho paura, ti ripeto, dei carabinieri, tendenzialmente.
3: Prescindere da oggi.
2: No, no, dei carabinieri e Giuliano Leone.
0: In relazione a questa cosa
2: questo connubio che potrebbe poi toglierci i quattrini in qualche modo.
0: E Giuliano più i carabinieri,
2: sì,
0: è il connubio.
2: È il connubio terrificante, nel senso no, nulla contro i carabinieri,
0: ma...
2: nulla contro Giuliano.
0: Ma Giuliano più insieme... i carabinieri...
3: Però secondo me Giuliano fa rima,
2: assurgono al male.
3: Incredibile,
2: l'abbiamo detto
3: oggi. Però comunque in linea di massima la rima,
2: sì,
3: la rima può sostituire il complimento per, sì, per Giuliano.
2: Allora, però dobbiamo cambiare anche il claim, cioè la rima, la rima, il rimario quotidiano,
3: il romario.
0: Giuliano a Leone Giuliano.
2: Allora vediamo, rima con Giuliano. Dai, facciamo la prima.
0: Vai.
2: Che sia però una rima tutto sommato radiofonica.
3: Però Teretano era pecoriccio il giusto.
2: Beh, Fagiano con una G sola è comunque un animale. Gabbiano, Mandriano, dai, Mandriano.
0: Mandriano,
2: Mandriano, dai. Brand new music right here.

0: Amber Ice Age, da qualche settimana, esattamente due, all'interno della nostra alta rotazione. Vabbè, stabilito che questa nuova rubrica su Giuliano è più sulle rime, no? Che
1: sì.
0: Sui complimenti veri e propri. Abbiamo fatto degli esempi.
2: Giuliano Mandriano,
0: esatto,
2: oggi.
0: Propano, queste cose, sì, quello sì, che vi viene in mente.
1: Propano volevo... è il gas, però.
0: Sì, sì. Ah, beh, quello che viene fuori. Sentiamo qualcuno, insomma.
1: Prego,
0: di voi,
1: ma scherzavo.
3: Ragazzi, attenzione a come parlate di Giuliano, perché ha fior fiore d'avvocati.
1: Sì. No,
3: volta,
1: io quello di quello
3: poi. Ho incontrato per strada, l'ho chiamato Giulianone. Niente, ora vivo dentro una scatola di cartone a terra.
1: Quello però è il tuo amore per Metal Gear.
0: Sì, perché... sì, sì, nascondi. Cioè, che ti ami lo stealth, non perché sì, ci abbia mandato lui in quelle condizioni. C'è anche da dire che forse Giulianone è un po' superato. Come
1: sì, ma posso dire una cosa di Giulianone?
0: Fa rima, ragazzi.
1: Tipo Emanuelone, Emanuelino, sì. Sì. Giampierino, Giampierone.
2: Diciamo, non ma è basta, ma basta, non è neanche una cosa così eccessiva. No. È come chiami quello ciccio, non è che soffende. Cioè, sì, se ride, se scherza.
0: Infatti lui vive nel cartone, no, non per quello.
1: Posso fare una domanda a Valerio Cesti?
0: Sì, prego.
1: E sei tu che hai pubblicato un post con Ozzy Osbourne sul sito di Radio Rock?
0: Sul sito o sulle pagine?
1: Sulle pagine social, credo.
0: Io qual è?
1: Una foto di Crazy Train.
0: Ah, sì, sì.
1: Ma sembra Lucio Corsi.
0: Sì, beh, è
1: una
0: molto
1: grande
0: giovane
1: somiglianza fra Ozzy Osbourne e Lucio Corsi.
0: È molto
1: giovane.
0: Ma è giovane,
1: incredibile.
0: È un live, credo fosse Speak of the Devil. Insomma, mia, Tornelli. Anche io poi vedendo quel fotogramma dico, ma questo mica è Ozzy.
2: Voleva essere un duro.
0: Esatto, quello l'ha pensato Ozzy, esattamente, no?

0: Slade the Queen, Sex Pistols.
1: Leone Giuliano di Radio Rock e lo sciamano. E no, prima di Antipop ci manda il più bel rock.
2: Non fa rima.
0: Antipop e rock non fa rima.
3: Non fa rima e fino ad Antipop, perché cioè, poi se... c'è Antipop, insomma, gli diamo una bella pista, Giuliano.
4: Cioè, se prima di Antipop lui gioca a far Robocop. Cioè,
0: bravo, vedi questo.
4: Quella è una rima.
3: Prendete carta e penna.
0: Pettina e bambole.
3: Oggi posso chiamarti anche il maestro esperto delle rime e delle poesie?
4: Oggi puoi chiamare, come si chiama Robocop? Il...
0: lui
4: Eddie Murphy.
3: No, oggi ti chiamo Eddie Murphy.
4: Ma non mi devi chiamare, mi devi chiamare Murphy come Robocop. Aspetta,
3: Murphy e Nye.
4: Lo troviamo adesso.
0: Vero nome di quello che Robocop, sta dentro l'armatura di Robocop.
4: Murphy.
3: Infatti, non so se ovviamente siete preoccupati per frega qualcosa.
4: Alex Murphy. Alex Murphy.
3: Va bene, va bene, ma sono roba dell'antivirus. Come ve la vivete?
4: Cioè, ragazzi,
0: no, non lo so.
4: Veniamo con filosofia.
3: Stai a comprare il lievito, te, che stai a comprare? No.
4: No, io sto a comprare.
0: Sta già a far pane.
4: Mette da a proposito, sta a mettere da parte i soldi per Resident Evil.
0: Vedi?
4: E me perché chiaramente. Ma se capita, ragazzi, bisogna mettersi soldi.
0: Cioè... devi stare a casa, un po' lavorare in niente, almeno giochi ai videogiochi.
3: Capito?
0: Mi sembra al minimo.
3: Giusto, dai.
4: 59,90. Attenzione.

0: la probabilità. Blackstone Cherry ci scrivono: sì, vabbè, però fa assonanza pop e rock. No, scusate.
1: Beh, raga, assonanza e dissonanza è un'altra rubrica.
0: Poi noi siamo anche esperti di questi argomenti, tanto più perché da quest'anno c'è il maestro Giampiero, quindi insomma, no? Alex Murphy, com'è che si chiama?
2: Rocco? Alex.
1: Oggi Alex Murphy.
2: Lo chiamano Cillian Murphy, però non è.
1: No, non è.
0: Quello è l'attore.
1: È l'attore. Ha fatto.
2: Vabbè, pure questo è un attore, non
1: sì,
2: è.
1: Sì, però quello ha fatto altri film, non credo abbia fatto.
2: Ma questo. Robocop. Vabbè, però che vuol dire?
1: Robocop irlandese. Cioè,
2: che ne sai, che ne sai? Metti che.
1: A Birmingham!
2: Metti che magari come si chiamano i.
1: Peaky Blinders.
2: Peaky Blinders, magari.
0: O sono dei Robocop.
2: Ah, magari c'è un questo upgrade, no? Magari nel futuro.
1: Ah, certo, perché giustamente è ambientato in una Birmingham.
2: Magari la
1: tempo.
2: Birmingham del 2700, magari sarà proprio Cillian certo. Murphy che fa Robocop come solo lui sa fare.
1: Non male, però
0: io ci ho visto dentro Robocop. L'armatura di Robocop. Il problema è che prima devi essere un poliziotto, non un gangster, capito?
2: Però tu mi insegni che gli opposti
0: servizio.
2: Si attraggono, no?
0: Sì.
2: Allora, magari è la cosa più vicina.
1: Messaggio per me, per te e per tutti, importante che volevo leggere.
2: Speriamo.
1: Mentre tu, Giambier, metti da parte i soldi per Resident Evil, Emanuele ha assunto
2: un marchio per, per i denti
1: tipo Durban
2: Resident.
1: Emanuele ha assunto una flotta di attori che gli girano per casa mascherati da zombie mentre lui gli spara con la pistola a pallini per divertimento.
2: Lo so.
0: Vero.
2: Però poi insomma quando magari solo uno di questi andrà all'INPS a lamentarsi questa cosa.
1: Io
2: ti
1: pago, guarda che non è che sto facendo.
2: Sì, sì,
0: allora,
2: sì,
0: quando
2: sì.
0: Uno di questi contrarrà veramente il T-Virus. Dai.
2: Continua a far nero, te. Continua
1: ma quale nero?
2: A far nero con.
1: Questi purtroppo mi hanno chiesto.
2: No, nel senso che proprio. Non il nero.
1: Il nero.
2: No, il nero.
1: Di Murphy.
2: No, nel senso proprio a chiamare gente di colore dentro la tua casa.
0: Il suo divertismento.
2: Sì, sì, ma lo sanno tutti.
1: Stai a far nero, potrebbe essere razzismo.
2: Potresti incorrere in ben due problematiche, non una.
1: Una,
2: la prima è lo sfruttamento, la seconda
1: è il razzismo.
2: È il razzismo.
0: L'aggravante razzista.
2: Eh sì, per forza.
0: Eh sì.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
4: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! Concessionariafiori.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso!
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
8: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30. Ci sono i Beastie Boys con Sabotage.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Italia.
1: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
0: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio,
0: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
0: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
0: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
0: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
4: It's on Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Welcome everybody, welcome.
6: We are back.
7: We are back.
6: Back to
7: Antipop.
6: Antipop.
3: State ascoltando
6: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
8: 16:39, questo è sempre Antipop. Loro invece Rage Against the Machine con Sleep Now in the Fire.
4: Radio Rock.
9: Back in time.

0: Dancing the Flowers, la nuova dei Dead Cab for Cutie.
1: Le ricorrenze di Gian Piero.
2: Dai, cominciamo questo oggi, l'11 maggio, l'addio di Bob Marley, il tributo a John Lennon, compleanni di batteristi leggendari, pubblicazioni che hanno definito decenni interi, eventi storici e commemorazioni dolorose. Ogni voce di questa giornata aggiunge una pagina al grande racconto del rock e delle sue infinite trasformazioni. Ragazzi, ma io leggo quello che c'è scritto. Cominciamo con i compleanni. Sì. Oggi nel 1966 nasce Christoph Schneider. Spero di averlo pronunciato in maniera corretta.
3: Il giocatore dell'Inter, sì. Ex Inter, no?
2: Sì. Schneider.
0: Wesley Christoph Schneider.
2: Ma quello è olandese poi.
3: Ah, un altro
2: Schneider. Okay. E questo invece è nato a Berlino Est, quindi
0: sia olandese.
2: Quasi la geografia abbiamo studiato.
3: La geografia.
2: Nasce Dom Schneider, potente batterista, cofondatore dei Rammstein nel 1994. La sua precisione brutale, la spinta dorsale ritmica della band.
3: Spinta dorsale, che sta a fare? Le ripetizioni in palestra.
0: Ma è un attore, non è?
2: Però posso dire, mo perché non hanno mai detto che tu sei la spinta dorsale ritmica dei The Bischeries.
3: Non è credibile.
2: Allora, mo adesso dobbiamo buttare in coglionella ogni cosa che non ti riguarda.
3: No, però cioè, vogliamo dire che la spinta
2: a un livello di mitomania che veramente non me la inizio anno non eri così.
3: Vogliamo dire che la spinta dorsale è brutta proprio come terminologia?
0: Vabbè, è il modo su cui suona la batteria. Lui con i dorsali suona la batteria.
2: Tu come la suoni la batteria?
3: Io sono un altro modo, ma non si può dire, non è radiofonico.
2: Però lo vedi, poi ci devi sempre far immaginare una figura di Emanuele Forte che sta là col papacchia a suonare, capito? Dai, è quello.
3: Ma perché
2: quello che dici tu?
3: Vai, continua a parlare di spinte dorsali.
2: Non parlo di spinte dorsali, parlo di spinte dorsali ritmiche, mi raccomando.
0: È diverso.

0: l'amante del trono di spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Mentre nel regno Unno, il saggio re Regaigim fa del tutto per mantenere la serenità, in quello Ucro, il male odorante Sepperned continua a seminare la discordia.
2: Kit è morto, Sepperned! La discordia è stata seminata!
3: Bene, coltivatore Dikotef! E quanto ci vorrà per raccolto?
2: Beh, la discordia raggiunge la maturazione dopo 6 mesi dalla prima semina.
3: Devo aspettare 6 mesi per un pianto di discordia ripassata in padella?
2: Oppure 4 per uno di germi di discordia all'agro?
3: No, la discordia all'agro all'appa! Troppo amara!
2: Ma la discordia è amara, per questo piace a pochi.
3: Che mi senti? Che sti 4.500 ettari seminati a discordia ci diamo in faccia?
2: Tutti e 4.500 no, però almeno un 4.499 sì, a meno che non scoppiasse una guerra e non si trovasse più null'altro da mangiare.
3: Bella idea, facciamo scoppiare la guerra, il prezzo della discordia sale e io mi arricchisco. Bravo, dai, ammazzate.
2: Ma come mi ammazzo? Ho appena avuto una buona idea.
3: Appunto, metti che poi mi chiedi la percentuale.
2: Mi ammazzo così non chiedo la percentuale.
1: Nel frattempo, nel Regno Unno, Re Regaigim insieme all'incredibile inventore Gindren sperimentano incredibili invenzioni per il benessere degli Unni.
4: Incredibile inventore Gindren, allora è vero quello che si dice?
5: Che mi do sul lazzo stringendomi le pietre bollenti sulle orecchie?
4: Ma non questo, quell'altro. Che siete il più incredibile inventore di incredibili invenzioni. Questa sauna è una meraviglia. Me sto a sudà pure l'acqua dei polmoni. Però ammazza se rilassa.
5: Magnifico Re Regaigim!
4: Ma loro sopplifi il dicca che te strilli, ma non lo vedi che mi sto rilassando?
5: Mio re, il paraculo Sepperden sa per fare...
4: Che c'è?
5: Gli si vede il coso.
4: Che?
5: La natura.
4: Come?
5: Il piripicchio, il cicipracchio, il batacchio, il mattarello, la mazza, il boccio, la presenza, il fringuello.
4: Cazzo, si chiama cazzo. Sopplifi il dick mio quanto sei moralista. Quando si fa la sua unna può succedere che qualcosa esca. Per questo con l'incredibile inventore Gindren abbiamo stabilito che gli Unni faranno la saunna con gli Unni e le Unne faranno la saunna con le Unne. Giusto?
5: Giusto.
4: Va bene, ma che vuoi?
5: Il pappolaro Sepperned sta seminando la discordia.
4: E che c'è di nuovo?
5: No, quella discordia, quell'altra, quella che si mangia ripassata in padella.
4: No, a me mi piacciono i germi di discordia all'agro. Ripassata è troppo amara.
5: Appunto, se è troppo amara, perché la semina?
4: Perché in tempo di guerra ogni piatto di discordia è trincea.
5: E quindi?
6: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni.
7: Just for fun.

0: Born at the Sun, gli Offspring.
1: Oh, però apriamo anche il faldone morti e commemorazioni, perché oggi nel 1991 muore a Miami a 36 anni il re del reggae, ovvero Robert Nesta Marley. Incredibile,
0: sì, sì.
1: Melanoma scoperto nel 77 sotto un'unghia del piede, aveva metastatizzato fino a colpire i polmoni e il cervello. Legend dell'84 sarà l'album reggae più venduto di sempre, postumo naturalmente, influenze dirette su Stones, Eric Clapton, U2 e Police. Insomma, vabbè, parliamo di un signor artista incredibilmente. Noi ci risentiamo, ce lo sentiamo Bob Marley con i The Wailers, la loro iconica Get Up.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa. Talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit. Talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
6: Freddo.
7: Sprechi.
5: Da oggi non più.
8: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
16: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
16: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
16: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: Valentino Auto mobili.it.
11: Questo è
17: Antipop,
18: la trasmissione che peggio è impossibile.
19: On Radio Rock.
20: Terza ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18, che inizia con i Biffi Clyro di Biblical.
19: Radio Rock. Back in time.

0: Hey, Things War, Social Distortion.
1: Assonanze e dissonanze. Oh. Uè, uè.
0: Ed eccoci anche questo lunedì a parlare di canzoni che forse si somigliano un po' troppo. Oggi partiamo dai Metallica, che nel 2008 pubblicano l'album Death Magnetic, primo singolo estratto, questa The Day That Never Comes, che sembra aver tratto parecchia ispirazione forse da un pezzo di Joe Satriani del 2002, quindi di 6 anni prima, ovvero Cause of Life. Ascoltiamo prima Joe Satriani proprio e poi i Metallica.

0: Vedi, Giuseppe Adriani.
1: Sono i metalli.
0: Sono i metalli, ero... sì. No!
1: Ah, beh, questo era il, diciamo, il confronto di oggi.
2: Prima di chiedere al maestro, all'esperto, sì, al sommo, ci scrivono: come la va Giambier? L'assonanza ci sta.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Sì, eh?
2: Palla al maestro.
0: No, dici, no, palla. Dici, ragazzi, ma quando voi, quando mi portate degli esempi così fulgidi,
1: sì,
0: di canzoni che si fanno le l'occhio fulgide, di... fulgidi, oggi ho detto. Ragazzi, ma...
2: quindi assonanze fulgide.
0: Assonanze quest'oggi più fulgide che dissonanze, assolutamente.
1: Quindi no, oggi i Metallica assurgono a Giusto Adriani.
0: Hanno rubato, hanno rubato.
1: Proprio.
0: Sei un ladro, ha rubato.
1: Beh, parere è questo.

0: Duncan Wait, Iron Maiden.
1: Oh, ragazzi, no. Ho inventato un gioco nuovo.
2: Sì.
1: Si chiama Ruba Bandiera.
2: Abbiamo già fatto. Sì.
1: Se volete, vi dico le regole.
0: Vediamo.
2: È un nuovo.
1: Se no, non sapete come giocare.
0: Allora,
1: le regole sono le seguenti: A,
2: sì.
1: B,
2: sì.
1: E C. Più finale Hesitation.
0: Ma che?
2: Hesitation Island.
3: Ma Final Destination era, no?
2: Final Hesitation.
3: Quello io ricordo come, come finale gioco e film. Un po'
0: mi abbia troppo convinto. Anche perché noi abbiamo già fatto Ruba Bandiera.
3: Esattamente.
0: Settimane.
3: Abbiamo un recap.
0: Sì.
4: Evviva, evviva.
3: Già stava a dire qualcosa il maestro Giambiero sulla puntata di oggi.
2: Non ho detto nulla.
0: Ma c'ha le sue.
3: Ho detto.
0: Così. Obiezioni, adesso le farà, sentiamo.
3: Ora su Radio Rock, Antipop sembrava una tesina almeno delle medie, mi devo spaventare. Giuliano Mandriano, Giampiero teme i carabinieri, la grande somiglianza tra Ozzy e Lucio Corsi. Antivirus, la panificazione, Alex Murphy, stai a fa il nero tra sfruttamento e razzismo. La cucina americana, salicornia, il ripieno pieno di ripieno, Emanuele, i biscotti a forma di fischiali,
0: se bella, forma di
3: scignona. Il tacchino, Domenica Amara per la sbofarda, Bertoni Porte, dal 1924 la porta di casa tua, Zizi Xero del film che ha incassato solo $30 al botteghino, Ryan Beveridge, il videogioco di E.T., le ricorrenze di Giambiero, infinite trasformazioni, spinta dorsale ritmica, Robert Nesta, assonanza fulgita, Final Hesitation o finale Hesitation.
2: Ma l'ho fatta io la puntata, non ho fatto niente, cioè,
0: tutto
2: solo
0: quello che ha fatto te,
2: tutto quello che
3: vabbè, sempre
2: fatto
3: così,
2: io.
3: Cioè,
2: vabbè, sei e mezzo meno meno, dai,
3: perché l'hai fatta te,
0: sei e mezzo meno meno,
2: meno meno, dai, sei e mezzo meno meno,
0: va bene Emanuele, o hai
2: figurati. No, perché sennò facciamo sei meno meno
3: da 12 a sei e mezzo meno meno.
2: Emanuele, ma se tu abbassi il livello della puntata, ma che colpa mia,
3: hai ammesso che la puntata l'hai fatta te, quindi
2: però c'eri tu a rovinare.
3: Certo.
2: Perché per esempio là Giuliano,
3: aspetta, senza di me senza di me sarebbe stato
2: 13. Andiamo a surgere,
0: cioè, più di venerdì, incredibile.
2: Tra l'altro guarda, avresti preso qualche punto in più se era Giuliano com'era, mandiamo Mandaloriano, mi avresti stupito. E avresti, beh, però se tu ogni tanto cambiassi
0: del tuo anche.
3: Sì, ma però se lui dice Mandriano, io scrivo Mandaloriano, poi si incazza.
2: No,
3: ah,
2: non
3: ho
2: detto ridere, però faccia più ridere.
3: Vabbè, vediamo, facciamo una prova. Domani ti stupisco.
2: Domani se cambi, a parte che scrivi quello che te pare.
3: Che te pare.
2: Sì, cioè, quando gli pare quello che gli pare. Emanuelis, come l'ha scritto subito, una cosa detta en passant, Valerio. Sì. Però della Conrad, che è scritto della Conrad?
3: Non posso scrivere Conrad,
0: certo.
3: Vabbè, perché non nel recap non posso scrivere
2: meno meno, ma famo sei meno meno, dai.
3: Ancora

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: ultima richiesta, il Fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Ah, siete voi.
5: Sempre puntuali.
3: Freddo.
4: Sprechi.
2: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: mi fa tutto un po' più grosso.
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
13: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
15: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
15: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
15: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: Valentino automobili.it.
15: Partiamo?
14: Sì, ma con che auto?
15: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
14: Tipo?
15: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
14: Ok, allora si parte davvero.
15: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
16: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
17: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Antipop è pronta a giocare tra pochissimo con voi. Non indovina chi te le suona. Loro però sono sicuramente Joy Division. Questa è Love Will Tear Us Apart.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Tears Apart, Joy Division.
1: Va ora in onda Robocop.
2: Oh, finalmente da Detroit.
3: Pensa che è ora del quiz. Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i radio?
2: Non era un radio game show, lo abbiamo fatto diventare un radio game show. Questo è Robocop.
0: Petrolio in rialzo dopo il mancato accordo USA-Iran, utili su del 26% per Saudi Aramco, che riesce ad aggirare lo stretto di Hormuz.
2: Bello, bella come cosa, sì, soprattutto perché era già in aumento. Adesso
0: la benzina sta a 1,9.
2: Fra un po' arriverà a 7,5, sì, famo con la matta. Vabbè, come si gioca a Robocop? Detto fatto, ne vediamo degli indizi. E voi dovete indovinare la band o l'artista, il titolo del disco, si va anche il prezzo del petrolio, sì, così, o della benzina, fate un po' come vi pare. Chiede al maestro Giambiego il premio e il livello di difficoltà.
5: Livello di difficoltà, assolutamente il nero di Romanzo Criminale, sul nero, sì, che fa Emanuele Forte al London Bar,
2: cioè no? Solo lì
5: lo sanno, solo lì, solo poi, lì. Poi, vabbè, poi no, cioè, diciamo che la finanza sta già indagando, ma quello è un altro discorso,
0: è un'altra storia
5: brutta, perché venerdì non si sa dove sta.
2: Una brutta storia.
5: È un altro discorso di
2: nei tribunali
5: della giustizia italiana che va a rilento, però appunto per vincere appunto tutto ciò, un giudice che farà sì proprio di velocizzare l'iter, l'iter giuridico laddove abbiate bisogno. Quindi,
2: quindi giochi il jolly?
5: Giochi il jolly, cioè se tu stai magari, ecco, come,
2: non vuoi aspettare.
5: Non vuoi aspettare, perché magari dicevo, ma io ho ragione.
2: No, c'eri da breviare.
5: C'hai un contenzioso. Mo adesso non lo so, io tutta sta roba giuridica, però tu hai un contenzioso giuridico, ti stanchi, dici senti, basta, perché
2: gioco il jolly.
5: Mi gioco il jolly e vinci.
0: Sì, va,
5: vinci.
0: La sentenza positiva per te, è favorevole.
5: Sì, va bene. Però, cioè, deve essere, cioè non è che che delinqui e poi vinci,
0: no, un,
5: cioè devi non delinquere e poi vincere. In caso vinci, no, cioè,
0: devi essere innocente,
2: non commettete crimini, no, mi raccomando,
0: a casa perlomeno.
2: Antipop via, no? È dalla parte della legalità.
5: Finito,
2: è il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 2001. Nel 2020 la rivista Kerrang lo ha inserito al 19° posto nella classifica dei migliori dischi new metal di sempre. 2001 metal
6: e Robocop metal.
2: Forse questo disco assurge a qualcosa.
5: Io non so di quale disco stiamo parlando.
2: Meglio, perché sono spoiler.
5: No,
2: è lo spoiler
5: infatti,
2: facile.
5: Però cioè, se ci arrivo lo spoiler uguale.
2: Comunque, se lo leggo lo spoiler.
0: Perché no?
2: Maestro Cesare, è pronto? Lei cosa suona oggi?
0: Oggi suono Saudi Aramco, qualsiasi cosa
2: sì,
0: essa sia.
2: Sì.
0: Va bene, e prima in purezza, certo, e poi all'interno del disco di oggi.
7: Azzurro il pomeriggio,
5: come no?
7: Troppo azzurro e lungo per
5: cioè, non hai...
2: che ti ricorda, maestro?
5: Te la puoi rimettere, te la canto sopra, guarda. Se poi secondo me.
8: Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai?
2: È proprio un'altra cosa.
0: Però bravissimo.
2: È bravissimo,
5: è allungato come non lo.
0: Bravissimo, non ha perso proprio
2: incredibile.
0: Un decimo
5: una
0: di
5: nota.
0: Nota.
5: Cioè, una nota.
2: Certo, sì, sì. E invece all'interno del disco
0: beh,
2: come
0: un po' diverso,
2: mi suona?
5: Anche perché, vedi, mettere altre canzoni era difficile.
2: Vabbè, due forse.
0: Diciamo anche questo che effettivamente è vero, oltre che un indizio. Vabbè, dai. 3899-106-600, il gioco è appunto Robocop. Di quale album, di quale band o artista, secondo voi stiamo parlando?
9: Radio Rock Promotion.
0: Roma Distorta presenta questo giovedì 14 maggio Psychonaut 4, Sedna in

Vernoir e Dispnea, arrivano a Roma i georgiani Psychonaut 4, la band depressive black metal attualmente in tour in Europa, farà tappa anche nella capitale per un live imperdibile, con loro anche Sedna in Vernoir e Dispnea al Traffic Live di via Prenestina 738, inoltre Ponte del Diavolo, Erebal Thor e Galvanizer. Tutte le info le trovate su www.romadistorta.com. Brand new music right here.

0: Karen, la nuova degli Editors.
1: A me veramente ricordava più Sono le 20.
2: Ma quello...
1: Ciao Giacomo da Lomigiano.
3: Ciao quello magico sempre. Giacomo. Ciao.
2: Però quelle tutte le canzoni ricordano Sono le 20.
3: Ah, tutte, quindi è un grande sforzo.
2: La prossima canzone, se l'ascolti
3: che cosa
2: ti... con calma, ti dirà proprio questo. Adesso non la posso raccontare.
0: No, però magari approfittiamo del recap. No?
3: Andiamo di recap.
0: Andare ad appurare questa cosa poi. Sì.
3: È il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 2001. Nel 2020 la rivista Kerrang lo ha inserito al 19° posto nella classifica dei migliori dischi new metal di sempre. Ultimi indizi, la cassettiera e il reverse per indovinare.
4: La copertina mostra un bambino in un paesaggio notturno e desolato, che osserva il cielo stellato attraverso un telescopio.
2: Un provetto Galileo Galilei.
0: Eh sì, più o meno è quello il senso. In provetta abbiamo anche il reverse, giustamente.
2: Sentiamolo, dai.
0: Ascoltiamo.

0: Dice parolacce, vorrei sapere anche dice, quali.
1: Wow, wow, è una parola che non si può dire, dai, perché è veramente brutta. Vedete una cosa, ma all'inizio dice wow, wow, tutta la roba viene qui.
2: Viene qui.
1: Aui, sì. Aua,
2: e la roba non va,
1: non,
2: là.
1: Non va là. E poi però a un certo punto dice aui, aui, e dice una parola che spesso dice Emanuele Forte, inizia per la B. Per, che la... Però, per la B, che però non posso dirla in diretta. E sai quando Emanuele ti saluta? Forse a Valerio no, perché c'è troppo rispetto.
0: Ho capito, sì, sì,
1: però
0: sì,
1: va dalle altre persone che le saluta in un modo.
2: In un modo,
0: effettivamente.
2: Però,
0: c'è
2: una cosa,
0: è sentita.
2: Sembra come giovedì, se non ricordo male, forse giovedì. Tu avevi capito delle cose, cioè faceva io.
1: È questa.
2: Ha detto la stessa cosa oggi.
1: No, no.
0: No.
2: Dice io?
1: Ma te ce l'hai l'orecchio?
0: Scusa, ma lui è il maestro, il mago della post-produzione.
1: Ma tu ti pare che questo...
2: Io non c'ho,
1: cioè,
2: l'orecchio, che?
1: Te c'hai l'orecchio, c'ho l'orecchio per i sedicesimi,
0: sì,
1: sta roba, i 32esimi. No, guarda quanto sono veloce! In realtà poi è una sega più veloce. Non
2: è mai
1: che
2: successo.
1: Più suoni così veloce,
2: non è mai
1: e più sei bravo a
2: cosa.
1: Farti le cose. No, non si
0: è
1: può
0: vero.
1: Dire.
0: È così, è così.
1: E dai...

0: Ride the Lightning, Metallica. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Esatto, sì, dai.
2: Dai, dai, sì.
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
0: Ha ragione, ci sta bene sopra, non è che...
1: Sta bene, ci
0: vabbè.
1: Sta bene.
0: Allora, guarda, bando alle ciance, perché vai, vai. Poi ci sono arrivati un po' tutti, ma per primo è stato... Daniele, ragazzi brutti, buonasera, quindi già per questo perderebbe, però vabbè.
1: Però vabbè.
0: Satellite dei POD.
1: Bravo!
0: Bravo, bravo, noi a questo punto ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te, ciao, Valerio, ciao. Cesari, grazie a te, Giampiero Giuli.
2: Ciao Valerio, ciao Emanuele, appuntamento a domani, ciao cassettiera, incredibilmente, viva, evviva, evviva.
0: Lasciamo col mal rumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, the show must go on.
2: L'hai detto l'altro giorno.
0: È vero, l'altro giorno
1: lo dico quasi sempre.
0: Quasi sempre.
1: Ciao.
0: Sì, sì, ciao.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Amo?
1: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Groenlandia.
4: Sky Italia.
3: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio,
4: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: Valigia pronta?
11: Sì.
10: Documento preso?
11: Certo.
10: Bagaglio a mano?
11: Eccolo.
10: E il parcheggio?
11: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
12: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica. Tutti i giorni.
14: They play the best music.
13: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Action News, edizione della sera.
1: Apriamo oggi con i Dream Theater l'intervista rilasciata in queste ore da James Labrie al giornalista brasiliano Igor Miranda, nel corso della quale il cantante ha parlato del successore dell'ultimo Parasomnia. Al momento ci stiamo concentrando sul tour e saremo in giro fino a metà maggio, ha detto. Poi probabilmente tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo inizieremo a scrivere e registrare il nuovo album. Proseguiamo con i Metallica, che in uscita il 26 giugno con la ristampa deluxe di Reload pubblicano in queste ore sui propri social un video che ritrae l'ex bassista Jason Newsted alle prese con l'unboxing della stessa riedizione, rimasterizzato a partire dai nastri originali da Ruben Cohen presso il Larsen Mastering Studios. Il disco sarà acquistabile nei formati CD, cassetta, vinile e box set. Infine Social Distortion, perché online sulle principali piattaforme di streaming The Way Things Were, terzo estratto dal nuovo lavoro della band capitanata da Mike Ness, disponibile da venerdì scorso. Primo lavoro in 15 anni per la formazione punk americana, l'album farà da sfondo anche al prossimo tour della band, in programma anche in Italia il 23 giugno per un unico concerto a Sesto San Giovanni.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 11 maggio 1970,
3: esce negli Stati Uniti Woodstock, Music from the Original Soundtrack and More, compilation dal vivo che raccoglie una selezione delle esibizioni andate in scena durante l'omonimo Festival di Woodstock, svoltosi l'anno precedente.
2: 1981,
3: muore, da tempo malato, Bob Marley, indimenticato cantautore e attivista giamaicano, icona della musica reggae.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Rumore!
0: On Radio Rock.
4: 18 e 8, il momento perfetto di questo lunedì 11 maggio per iniziare Malrumore. Ben ritrovati, un'altra settimana insieme che inizia proprio adesso nel pomeriggio che diventa sera di Radio Rock in compagnia di Paolonia Zumo, e sì, è tornato tra noi Sandro Canori. Inizieremo tra poco, ovviamente prima la musica, intanto ringraziamo chi è arrivato e passato prima di noi, i ragazzi di Antipop, Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giulia. Andiamo sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica che abbiamo ascoltato insieme a loro in questo bel pomeriggio di lunedì. È vero, è difficile, ma ripartire insieme ogni settimana qui su Radio Rock, dai, non è poi così male. Tra l'altro su quel sito lì c'è tutto quello che vi può servire, quindi vi siete persi una trasmissione, proprio la vostra preferita? Nessun problema, ci sono i podcast originali, c'è la possibilità di guardarci anche attraverso la Radio Rock TV, insomma, che cosa volete di più? Dicevamo lunedì, giorno un po' sni, ma pensate, questo Malrumore inizia ancora meglio subito con una vagonata di rimpianti.
0: Radio Rock, back in time.

si permettono i signori New Order di dare il via a questa settimana di malrumore con Regret, come se non avessimo già abbastanza problemi, come se non fosse già abbastanza difficile stare a galla in questo mondo che un po' affoga, un po' esplode, non ha ancora ben capito in che modo autodistruggersi, e quindi noi abbiamo un solo coro in questo pomeriggio.

0: Ci fa male un po' anche il ritorno di Sandro Canori.
1: Non so se sapete, ma questa canzone parla del duce. Va bene, questa è una cosa tutta mia nei confronti di una persona che
0: non è solo tua, siete tanti a
1: scusare. Negli anni, ho capito, ma cioè io non voglio fare parallelismi e poi vengo tacciato e ci mi hai detto non è vero che il governo... Però il ragazzo è stato ad Atreju. Basta, mi fermo qua. Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori da Rock 106 e 600. Ma rumore, Sandro Canori is back, chissà per quanto, eh?
0: Abbiamo avventure del tuo fine settimana da narrare qui.
1: Sì, assolutamente sì. Quindi non so a cosa ti riferisci, però sì.
0: Vari modi in cui tu vai in giro a educare le
1: Sono
0: masse.
1: Sono stato nella ridente Campania e sono stato
0: e
1: a Caserta, a Napoli e a Napoli sono stato di domenica e sono rimasto molto deluso da quella città che fa del cibo un suo vanto.
0: Mamma mia, amici napoletani che tanto cari siete a Radio Rock e che sempre di più ci ascoltate, vi pare che Sandro Canori viene da voi? Voi non gli date una pizza?
1: No, però vabbè, il cliché è stato, cioè i cliché erano, sono stati tutti in quel caso confermati, quelli ovviamente positivi inerenti alla ristorazione, perché ho capito che c'è questo amore viscerale tra ovviamente cittadini napoletani e ovviamente la loro pizza, che non è la pizza napoletana, specifichiamo, è la pizza, poi c'è la pizza romana e le altre declinazioni,
0: certo.
1: Quella è la pizza, e c'è un amore viscerale perché era domenica e ovviamente si santificano le feste,
0: certo.
1: In dei posti più che in altri posti, quindi erano aperte solo le pizzerie ed e scoppiavano tutte di gente, perché c'è il rispetto anche di un'altra tradizione, cioè la festa della mamma.
0: Ah, era la festa, è vero.
1: In giro c'erano tantissimi venditori di fiori e tutti erano almeno con un mazzo di fiori o un qualcosa simile in mano, almeno ovviamente dove ero io, perché ovviamente se vado a Napoli non è che io ero al Vomero ovviamente, vicino a Piazza delle Medaglie d'Oro, come si chiama?
0: Sì, credo,
1: quindi
0: Giochi Delfici, credo.
1: No, credo si chiami davvero Piazza delle Medaglie d'Oro. Quindi ecco, ho girato un'ora e mezza e non sono riuscito a mangiare. E dirò di più, amici napoletani, mi avete veramente stupito, perché non solo io non sono riuscito a mangiare a Napoli, ma mentre ero in fila, questo, vabbè, prendetela come volete, mentre ero in fila in una di queste pizzerie e poi mi sono spazientito, potevo dire, me ne sono andato, casca il portafoglio a uno che passa per terra e ehi, ti è cascato il portafoglio. Quindi vedi che tutti i cliché non sono veri.
0: Incredibile questa cosa, veramente incredibile. You are cursed.
1: Cioè non ho mangiato e non ho assistito a crimini, capito? Quindi sono veramente tutte cazzate quelle che si dicono su Napoli.
0: Forse sei andato in a Napoli, come si chiama? Già, vedi, è finito Stranger Things, non ci ricordiamo neanche di che parlava. Come si chiama quando sei sotto?
1: Il sottosopra.
0: Il sottosopra, ci potevo arrivare. Ma, insomma, non è questa la cosa importante.
1: Tanto ero vicino a dove hanno fatto la mega rapina, quella alla Ocean 12, no? Era proprio lì,
0: era
1: al Vomero.
0: Sì. E nonostante questo hai visto portafogli restituiti. No, it's very nice. Iniziamo ufficialmente questo marrumore del lunedì. Abbiamo fatto la lungo intro. Sono già le 18:17. Se siete in ritardo sbrigatevi. Se state per staccare dal lavoro tanto meglio. Se siete già in macchina fermatevi, perché tanto tra poco almeno le strade della capitale saranno loro a bloccarvi. C'è traffico ovunque, dovunque, soprattutto sul raccordo e sulla bretella dell'A24, dove ci sono stati degli incidenti molto gravi, è il nostro stato psicofisico, quindi aiutateci al 3899 106 e 600 mentre vi godete la prima novità. Brand new music right here.

0: che è It's in the Stars, lo dicono i Rolling Stones, tornati con questa novità targata a Radio Rock, e quindi trovate sul sito radiorock.it la prima di questo Malrumore, la potete votare, e anticipa Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones che uscirà il 10 luglio, quindi c'è ancora del tempo per aspettare. Invece noi siamo di qua insieme di nuovo con questo Malrumore del lunedì, e tutti voi al 3899 106 e 600. Buonasera Federico, buonasera a Fabio da Cremona, bello ritrovarti da queste parti. C'è chi ci suggerisce, caro Sandro, che la canzone di Max veramente
1: nostalgica
0: diciamo, è Se tornerai, che effettivamente insomma, dobbiamo immaginare che sia dedicata alla stessa cosa a cui tu dicevi essere dedicata nel suo rimpianto.
1: Siccome se andiamo a prendere i testi, non so se vogliamo fare questo gioco, però sembrano tutte un po' così.
0: Potremmo consultare l'intelligenza artificiale e farlo fare a lei, che sicuramente lo fa con meno sforzo
1: di
0: noi.
1: Chi l'ha detto?
0: Anche se io vi devo dire, Max Pezzali. Anche se vi devo dire che oggi vi porterò delle gravi notizie a proposito di intelligenza artificiale. Mi stanno rovinando anche questa bella l'unica speranza che avevo per il futuro, l'arrivo delle macchine che fanno scopa, bruciano tutto e cambiano il mondo e inizia di nuovo. Niente. Poi c'è una delicatissima ascoltatrice, Simona, chiameremo Simona così per mantenere l'anonimato, che dice: ma scusa Sandro, era napoletano quello che ha visto il portafoglio e l'ha raccolto e l'ha ridato?
1: No, la battuta che ho fatto era proprio quella, no? Era proprio che il cliché di Napoli è i furti e che si mangia bene, e io invece non sono riuscito a mangiare e ho visto questa scena del portafoglio, quindi ho detto: vedi che cliché, spesso e volentieri, per carità, nascono da basi comunque accreditabili, ma sono tutta nell'erba un fascio, perché poi i posti vanno vissuti, e soprattutto diciamo che conosco tante persone purtroppo che vivono in questa città e che hanno un po' dei pregiudizi nei confronti della città di Napoli, un po' dato dal calcio, un po' dato da altre cose, ma posso dire che da romano più o meno, vabbè, che per l'ennesima volta va a Napoli, ragazzi, posso dirvi che non abbiamo niente da invidiare, proprio. Cioè, sono due città molto simili, dai.
0: Ah, ok.
1: Molto gemelle. È strano che, cioè, secondo me le due città si odiano così tanto.
0: Perché sono entrambe vestite uguali alla stessa festa.
1: No, a parte che non so se sapete, ma qualcuno lo saprà sicuramente, i colori del comune di Napoli sono il giallo e il rosso, per dire, già partiamo da questo, proprio lo stendardo del comunale di Napoli.
0: Ma la tua squadra mi sceglie un bianco-azzurro, ma di qui...
1: quello perché ci avranno un'altra storia, un'altra cosa, però sono due città che trovo molto molto simili, e tra l'altro non è che ci sono molte metropoli in Italia, e Napoli è una delle poche città che comunque, come Roma, ogni angolo c'è qualcosa da guardare.
0: Ok, vero, questo è vero. Abbiamo fatto
1: entrambi come le merde.
0: Urliamo tantissimo, comunque c'è un ordine pubblico, personale, generico,
1: esatto.
0: Ambiguo.
1: Un'ironia tragica un po' alla base, no?
0: Di
1: tutta la narrazione, del folklore. Quindi un po' dispiace, perché sono due città molto molto simili e che potrebbero essere molto più unite di quanto non sono.
0: Vedi, la settimana scorsa abbiamo fatto gli auguri per i 100 anni di David Attenborough, dicendo quanto al mondo lui ha raccontato, cose eccetera. Quest'oggi è Sandro Canori, ci fa vivere le emozioni di Napoli. Napoli in cui poi hai anche un po' moralizzato delle persone. Possiamo raccontare di te che cacci persone da luoghi?
1: Vabbè, però questa fa ridere, eh?
0: Fa ridere tanto, per questo
1: vabbè,
0: dico.
1: Poi ne parliamo,
0: in realtà ci terrei a parlare altri 20 secondi, però è andata così, ho schiacciato play. Non so perché, ragazzi, ma questa mattina improvvisamente io ho urlato John the Revelator, iniziando a cantarlo. Ovviamente ero da sola, stavo cercando di imprecare nel traffico e ad arrivare al lavoro, e quindi ho detto vabbè, la ascolteremo, forse un segnale di qualcosa. John il Rivelatore, che cosa ci vogliono dire Depeche Mode?

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: ultima richiesta, il Fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tan fisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
11: Get into the best.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Proprio così, Malrumore, Radio Rock, 18 e 34 e 34 secondi. Se nella prima mezz'ora i New Order ci hanno parlato di rimpianto, questa seconda non inizia molto meglio perché i Dream Theater ci lasciano paralizzati. Radio Rock.

0: Talking about love. Infatti non stiamo per niente parlando di amore, ma stiamo parlando di questa cosa gravissima, di questo incontro tra dei leader religiosi e i vertici dell'intelligenza artificiale di OpenAI, quindi ChatGPT, e poi voi al 3899-106-600 ci spiegate che Anthropic, che non ci ricordavamo in questo istante, è Claude, il mio dipendente preferito, scrive Paolo tra l'altro. Ma in realtà un po' d'amore arriva da queste parti, sempre al 3899-106-600, non mi ricordo dove, forse qua.
1: Buonasera ragazzi, ciao. Volevo fare i complimenti a Sandro per lo spettacolo dell'altra sera da Filippo Giardina.
0: Ecco,
1: ciao.
2: Ecco cosa faceva a teatro, ecco. Ho fatto l'apertura a Filippo al Brancaccio.
0: Non te lo volevi dire da solo, che carino.
2: Grazie a chi c'era.
0: Grazie. Beh, scusami, tu che sei il marchettaro dei marchettari, potevi dirlo.
2: Ma io marchetto le cose mie, mica flexo.
0: È strano che oggi invece non stai marchettando niente, come mai?
2: Perché sono finiti i biglietti.
0: Come sono finiti i biglietti?
2: Sì.
0: No.
2: I biglietti per il 16 maggio per lo spettacolo di Sandro, però se vi iscrivete alla lista di attesa e questa lista d'attesa dovesse essere un minimo nutrita, non è detto che non possiamo aggiungere eventualmente una seconda data.
0: Ah, e quindi niente, vi siete un po' fregati da soli, ma
2: no,
0: forse
2: però andate
0: no.
2: Su Instagram, c'è il linkino per i biglietti, se c'è che cade sopra vi dirà che i biglietti sono finiti, ma potete iscrivervi alla la lista d'attesa. Grazie per questa cosa, è una cosa seria, però
0: vabbè, io devo cercare di sdrammatizzare il fatto che tu ti venda ogni volta che arrivi qua sotto mio assist. Questa volta ci sei caduto di nuovo, la marchetta quotidiana, mi piace troppo. Insomma, è tutto molto molto difficile pensare a un mondo in cui di nuovo abbiamo creato forse l'alternativa alla civiltà nelle macchine con l'intelligenza artificiale e sono lì a confabulare con la religione.
2: Vabbè, però nel senso che la religione diventa un problema quando si mischia col potere politico. Perché poi la religione di per sé, a livello di etica e morale, in effetti non è che dicono proprio cazzate, a parte su quella roba degli omosessuali e delle donne
0: e
2: tante altre mille cose. Però diciamo che a livello ideologico il problema vero della religione è quando si mischia con la politica, perché se no, sai, quando si parla di moralità non è che dice proprio tutte cazzate, su alcune cose dicono delle cazzate, su delle cose molto specifiche dicono.
0: Ma quella moralità
2: delle
0: bella,
2: cazzate.
0: Quella parte bella della moralità non è intrinseca nell'uomo, forse? Cioè, non,
2: capito,
0: tu non vedi il crollo
2: l'hanno
0: dell'umanità da quando sono iniziate le religioni.
2: Nella filosofia, va bene, so che è parte dell'uomo, però l'uomo ha preso tutti quei pensieri e li ha raggruppati in dei contenitori

0: vogliamo chiamarli filosofici, che poi sono diventati magari le religioni, no? Quindi sì, che è ovvio che nasce dall'idea dell'uomo, però l'hanno messo a sistema, cioè ci hanno riflettuto più di altri. Quindi dice, ma che senso andare da loro per capire delle cose?
1: Della moralità, dell'intelligenza artificiale.
0: Alla fine, se vedi i 10 comandamenti, a parte quella cosa delle pippe, il resto è tutto abbastanza ragionevole, dai.
1: Non lo so, non lo so. A me viene da gridare, come ci esortano, tra l'altro, i Subsonica.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Give me that.
4: Brand new music.
3: Hey.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: Subsonica grida. Ma a proposito di grida, Sandro, caro, tu, come abbiamo detto in apertura, sei andato giù per un paio di date in Campania, Caserta,
1: yes,
0: Napoli. Di gente che poteva gridare o ha gridato ne hai incontrata. Hai dovuto, come ogni tanto fai anche qui con noi, moralizzare qualcuno.
1: Sì.
0: Ce lo racconti?
1: Certo.
0: Vai.
2: Ah, adesso hai detto.
0: Certo, stai per andartene.
2: No, hai detto faccio una cosa.
0: No, non era vero.
2: Mentre lo dicevi,
0: ho guardato l'ora e ci ho ripensato.
1: Tu capisci che è difficile.
0: Io non sapevo neanche se l'avevo detto ad alta voce.
1: Se tu
0: cosa.
1: Mentre lo dici ci stai già ripensando, è difficile per me capire.
0: Sandro,
1: che,
0: pensa quanto è difficile per me dentro.
1: Ho capito, però te e te. Io
0: facciamo
1: so io,
0: entrambi il meglio di quello che il buon Dio ci ha dato.
1: Quindi una roba così, un po' meglio. Vabbè, e ora.
0: Grazie.
1: Prego. Ho capito, ma tu non puoi cambiare idea mentre siamo aprire i microfoni. Oh, allora adesso faccio sta cosa.
0: Perché lì mi hanno chiesto un brano che stava bene col brano di Subsonic e volevo metterlo subito, però poi ho detto è lungo, poi sai.
1: Allora
0: non
1: sì,
0: può.
1: Sono tornato a Napoli e l'ultima volta che ho fatto uno spettacolo a Napoli non era andata benissimo, perché diciamo che ero finito in un locale un po' così, con quella faccia un po' così. E tra l'altro c'era Inter Napoli, quindi mi era stato detto, guarda, Inter Napoli poi dell'anno dello scudetto,
0: del secondo scudetto,
1: del primo, il primo. E quindi vabbè, comunque c'era questa Inter Napoli, quindi dice guarda sai inizieremo un po' più tardi. Io dico vabbè, ci mancherebbe altro, aspettiamo che finisce la partita. Però finisce la partita vuol dire 10:30, 10:45, 11, che comunque è tardissimo per iniziare la serata. Anche se io sono molto più sportivo dei miei colleghi, perché i stand up comedian non so fighi, anzi, e quindi alle 9:30 alle 9 si comincia. Per me 10:30 è l'orario giusto, perché è così che si vive, che si dovrebbe vivere una vita che è fatta anche di notturnità, che non è nemmeno una parola. E quindi vabbè, io ho detto vabbè sì, iniziamo tardi, tanto io non ho problemi, anche se le 11 è un po' tardi, però vabbè. E a 12:30 non avevamo ancora iniziato. Sì, vabbè, ti ho detto, non voglio scendere nel dettaglio di quello che era quel locale un paio di anni fa. E quindi alla fine, alla 12:45, una roba del genere, tipo iniziamo con l'apertura, io salgo sul palco praticamente all'1, e dopo che già comunque avevo fatto pressioni, avevo rosicato, mi aveva risposto male il locale, erano successe varie cose per cui ero già abbastanza indisposto. Appena salgo, vengo, dopo una battuta, vengo interrotto dal più ubriaco della sala, miglior amico del proprietario, messo in prima fila da lui.
0: Ah.
1: Quindi lì ho detto, vabbè, ma qui mi è stato a prendere per il culo, la serata finisce qui. Arrivederci e grazie.
0: Ah, è andato via.
1: E beh, comunque, l'avevo già raccontata in diretta,
0: vero,
1: tra l'altro.
0: Sì.
1: E tra l'altro facendo, vabbè, anche abbastanza figurone, perché questo, vabbè, mi ha fatto una punta al cosiddetto appena io ho iniziato il monologo, dicendo una cosa che non c'entrava niente, che io fossi un borghese privilegiato. Io ho detto guarda, tra me e te io sto a lavorare e tu mi impedisci di fare il mio lavoro, chi è il borghese?
0: Borghese,
1: brutta testa di papà. Quindi c'è stato questo confronto un po' acceso.
0: Perché ci parli proprio
1: alla
0: di
1: fine
0: testa?
1: È finita che il proprietario, un'altra esimia, mi ha chiuso al bagno per capire perché io avessi rosicato così tanto di questa cosa voleva capire quanto ero comunista e in base a quanto secondo lui ero comunista, allora aveva senso che io avevo rosicato o no.
0: Certo, chiaro.
1: E io diciamo che pure lì ero abbastanza avvelenato, gli ho detto guarda, mio nonno faceva le lotte per i terreni e è andato in galera perché diceva che i terreni erano di chi li lavorava, non del proprietario del terreno. Ma questo col fatto che tu mi hai fatto iniziare la serata all'1 e mi hai messo il tuo amico fastidioso in prima fila, non c'entra niente, nulla. Assolutamente niente, non esiste, non hai fatto la promozione, non mi davi certezze, stava lui pure, non voglio dire in che condizioni lui era,
0: certo.
1: Però in effetti il cachet era sospettosamente alto, quindi ci si era andati e si è provato a fare tutto quello che si poteva fare. Poi ragazzi, so che magari qualcuno sembra strano, ah no, per rispetto di chi è venuto, io non vi posso dire tutti i dettagli dei perché, per come, quello che ho fatto era sicuramente la cosa più giusta da fare,
0: okay.
1: Va bene, avanti veloce, un paio d'anni fino alla serata di ieri, a metà spettacolo compare questa persona davanti a me.
0: Lui, la testa del primo racconto.
1: E con la stessa in un altro locale ero, in un altro locale di Napoli, in un altro locale di Napoli. Con la stessa arroganza mi interrompe allo stesso modo, a metà, più da metà dello spettacolo, ho quasi finito. Quindi vuol dire che era appena arrivato. E quindi io lo guardo e dico "Ma non ci posso credere". però l'arroganza era la stessa. Gli scherzo all'inizio, gli faccio una cosa, se sembra il caso di soffermarci su questa cosa qua, ho detto anche questo, questo e questo, tutti a ride, no? Ho detto, pare che non posso ripetere, non è radiofonico.
0: Vabbè, se non siamo qui apposta.
1: Non è radiofonico. Mentre gli parlo, mi rendo conto che è lui.
0: No.
1: E quindi parte il mio sbigottimento e anche un po' rodimento, perché ovviamente dico, no, due su due, no, frate, non te lo posso permettere la seconda volta. E quindi gli comincio a fare, ah, ma tu pensa perché non te sei ricordato di me, eh? Sei troppo ubriaco per ricordarti di me, eh? Io però di te mi ricordo e ci siamo già incontrati e io ho fatto il nome del locale. A quel punto lui cambia faccia e non è che mi dice, no, non conosco quel locale, mi dice... ma che so ste domande personali. Io ho detto, ah, allora sei te, allora
0: tu.
1: Sei te, te stai a ricordare adesso di me, due spettacoli non te li faccio rovinare, uno hai già dato, il secondo non lo rovini, quindi adesso te ne vai. E l'ho fatto candidamente cacciare, ovviamente, dopo averlo anche bullizzato con cioè, tutta la sala in tripudio, risate, cose, perché ovviamente quando... E questo, se venite ai workshop di Sandro Canori, lo scoprirete, i workshop da presentatore MC. Se il disturbatore del pubblico è anche cattivo, la cosa importante prima di fare qualsiasi cosa è garantirsi che tutta la sala ha capito chi ha ragione e chi ha torto. Perché se quello ha torto, non sta disturbando solo me che faccio lo spettacolo, sta disturbando tutta la sala che vorrebbe seguire lo spettacolo. Quindi non sta facendo un torto al comico che viene pagato lo stesso, sta facendo un torto a tutti quelli che vorrebbero ascoltare. Quindi lì la tecnica è semplice: se fai prima accorgere tutti che lui è nel torto, nel momento in cui lui, tutti si accorgono che lui è quello nel torto, potrebbe partire un moto popolare spontaneo, perché lui si sente in imbarazzo ed è costretto ad andarsene. Se non succede in automatico questa cosa, semplicemente si chiede al pubblico, ma voi che volete fa? Volete che rimane o volete che se ne va? E vi assicuro 100% che parte una salva di buuuu che mette il poveraccio talmente in difficoltà che sarà lui senza alcun problema ad alzarsi ed andarsene. Ieri non c'è stato questo problema, perché io appena l'ho riconosciuto ho detto, una volta perdo, due volte non perdo, e quindi gli ho fatto subito candidamente capire che la sua presenza non era gradita, e lui l'ha capito, si è alzato e se n'è andato, tra l'altro tornando anche indietro minacciandomi più o meno di morte e, mentre ovviamente tutti lo deridevano, e quindi è così, mi è successa questa assurda avventura, e adesso ho un dubbio molto grande,
0: cioè
1: questo o è il barbone pazzo di zona o è il mio più grande fan napoletano che vuole solo attirare la mia attenzione. Questo lo capiremo poi nelle prossime settimane.
0: C'è un po' di paura anche in questo racconto, ma grazie Sandro per aver condiviso questo spaccato di vita incredibile.
1: No, ma tu immagini, ero totalmente sbigottito.
0: Sei proprio...
1: Quando l'ho riconosciuto ho detto, ma non può essere, ho detto, ma sei te, ma non è possibile.
0: Sì.
1: Ragazzi, non posso ripetere quello che ho detto, ma
0: no.
1: Quella persona... Se stamattina si è ricordato anche solo un 5% quello che gli ho detto, lui ha capito, ha pianto e ha capito che ha sbagliato tutto nella vita. Ma purtroppo, visto che sono passati 2 anni ed è ancora la stessa testa di cazzo, credo che non abbia capito poi niente.
0: Alla prossima gli mangeremo il cuore.
1: Mi auguro che per la prossima, insomma, non si faccia vedere, magari per motivi più o meno.
0: Sandro, ciao Sandro,
1: no,
0: ciao.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: Radio Rock dal 2018 è green.
6: È green.
5: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: That'll be fun.
9: Yeah. Good.
7: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
10: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Finalmente le 25 minuti di questo lunedì 11 maggio. Il pomeriggio si è fatto sera qui a Radio Rock e Malrumore si veste della sua ultima ora, quest'ultima ora che potremmo chiamare basta parlare, basta parole. È già stato un lunedì intenso, lasciamo andare la musica come si deve. Ci sono anche tante richieste musicali ancora da recuperare, arrivate al 3899 106 e 600. Intanto, ad ammorbidire il tutto, arrivano gli Eagles.
0: Radio Rock, back in time.

Ragazzi, che rientro distensivo, so smooth, dal 1975, gli Eagles con One of These Nights, per aprire quest'ultima ora di Marrumore, abbiamo detto, dedicata sicuramente un po' di più alla musica che alle chiacchiere, ma non saremo assolutamente tranquilli a confermarcelo subito, la nostra penultima novità. Sembrava, tutto più bello, tranquillo e calmo. Brand new music right.

Earn a Nuno Betancourt, questa è Becoming. Continuate a votarla sul sito radiorock.it, vi prego, perché è una di quelle novità che ad ogni ascolto mi piace di più. Mi piace tantissimo questa vostra richiesta per Black Country New Road Concord. Senti quanto è perfetta, alle 20:15.

intensità ci avete fatto raggiungere con Black Country New Road Concorde. E a proposito di aeroplani, perché alla fine se ci pensiamo il Concorde che cos'è? Noi prendiamo un altro volo, in questo caso con il Neutral Milk Hotel, perché quest'altra pure ci strappa il cuore. In the Aeroplane, appunto, Over the Sea.

abbiamo fatto, stiamo lasciando spazio anche alle emozioni in questo lunedì, perché poi tutti di corsa ad affrontare la settimana, dobbiamo farlo, e se lo facciamo insieme viene un po' più facile. Quindi niente, mi dispiace, ma continuiamo così. Arrivano anche Blue October, Conversation, via radio.

finale di Mal Rumore dalle mille mila emozioni, ma è un po' anche colpa vostra per tutti gli abbracci, le cose belle, i messaggi d'amore al 3899 106 600. Quindi concediamoci un'ultima emozione prima dell'ultima mezz'ora, cerchiamo di cambiare, poi nell'ultima mezz'ora ci meniamo, ma intanto per voi e non solo ancora tanto amore. My beloved monster and me.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: all'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
7: Chi è?
8: Sprechi.
9: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
8: Freddo.
9: Rumore. Sprechi.
7: Da oggi non più.
10: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Partiamo?
14: Sì, ma con che auto?
13: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
14: Tipo?
13: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
14: Ok, allora si parte davvero.
13: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
15: La migliore musica rock tutto il giorno.
16: Very well. Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Malrumore.
0: On Radio Rock.
2: Alle 20.35 di questo lunedì 11 maggio qui su Radio Rock a Malrumore non abbiamo più scuse, dobbiamo veramente menarci, quindi rapidi 3899 106 600, abbiamo gli ultimi 25 minuti per spaccare tutto quello che possiamo spaccare. Iniziamo con calma ma non troppo insieme agli Alice in Chains.
0: Radio Rock, back in time.

per noi molto gustosa, MGK, come si chiama adesso, Machine Gun Kelly and Fred Durst, Fix Your Face, da votare sul sito radiorock.it. Oh sì! Radio Rock Promotion. Groenlandia Sky Italia in collaborazione con Radio Rock S Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in Giallo Rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Dopodiché, che cosa volevamo fare noi? Menarci?

0: Angel with the Scabbed Wings. Noi con le nostre rock and roll souls, le piaghe da rock and roll. Mentre c'è chi scrive: ah, questi ultimi 15 minuti di Martello ci vogliono proprio, grazie. Eh sì, Martello, incudine, tutto quello che volete, anche un po' di Ministry.
1: Views and conduct run counter to everything which can actually tear at the fabric of who we are as an institution. An institution. An institution. An institution. We need your help.

canzoni carine e coccolose da parte dei Ministry in questa loro Goddamn White Trash, che ci esorta a distruggere il potere suprematista bianco, ma insomma no, sono cose così giuste, giuste tanto quanto, ecco, carine e coccolose tanto quanto quelle che troviamo in questo dolce brano degli

Monster Slipknot, botte, sangue, acido moriatico, a.k.a. Marrumore. Marrumore che torna domani dalle 18 alle 21, speriamo con questo gran bel livello di violenza ultra gratuita, proprio come piace a noi. Ci piace anche che adesso arriva la notte, portata da Matteo Strano. Quindi grazie a tutte e tutti, vi raccomando, trattatelo bene, pulitevi il sangue dalle mani e dalla faccia prima di ascoltarlo, From This Day, Machine Head, ultimo brano per noi, bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hyundai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: casa è mia.
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5per1000.
7: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
8: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
7: Dove?
8: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
7: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
8: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! concessionariafiori.it.
9: Da Valentino Concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino Concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
12: Valigia pronta?
13: Sì.
12: Documento preso?
13: Certo.
12: Bagaglio a mano?
13: Eccolo.
12: E il parcheggio?
13: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
14: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Partiamo?
16: Sì, ma con che auto?
15: Da Concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
16: Tipo?
15: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con tre tagliandi inclusi.
16: Ok, allora si parte davvero.
15: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
17: Stai ascoltando
18: Radio Rock,
17: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
19: Ora su Radio Rock la serata di Radio Rock.
20: Bring on the night
21: on Radio Rock.
22: Amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di guardo a tutti voi da parte di Matteo e buon lunedì. Spero che questa prima giornata della settimana sia andata bene e di sicuro noi la giornata la chiuderemo insieme fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. E per iniziare la playlist stasera abbiamo davvero un grandioso punto di partenza.
21: Radio Rock, back in time.

0: Ma proprio tutti i giorni, però insomma almeno il lunedì all'inizio della prima playlist della nostra settimana da passare insieme sui 106.6 di Radio Rock, ma vorremmo iniziare con una cosa così bella e significativa, ovviamente Elvis con la sua sempre incredibile Suspicious Minds, e mi fa molto piacere vedere che i primi messaggi della nostra serata sono proprio dedicati ad una canzone ed un artista del genere immancabile, puntualissima la GIF del nostro amico Fede che ci fa vedere Stitch, no? Quel personaggio del film chiamato Lilo e Stitch, vestito proprio da Elvis, giustamente in trasferta alle Hawaii. E saluto anche il nostro Fabio che invece su WhatsApp dice: Elvis, uno dei pochi bianchi che ascoltava il gospel nelle chiese degli afroamericani, sarà per quello che cantava così? Insomma, oltre ad un incredibile talento, anche un certo tipo di frequentazione, insomma, possono di sicuro dare una mano alla carriera, in questo caso all'intonazione di un artista. Come detto, ottimo punto di partenza, e se vi va, soprattutto nel corso dei prossimi minuti, sceglieremo insieme ancora un po' di musica attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Ho già salutato i primi due messaggi della serata. Comunque, se vi va, fatevi sentire al 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. A questo punto continuo ricordandovi il sito radiorock.it e chiudo poi salutando tutte le persone che ci stanno guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Di sicuro un grande abbraccio anche a Sandro e Paolonia che vi aspettano poi domani pomeriggio per una nuova puntata di Malrumore. Noi abbiamo appena iniziato e come sempre, se vi va, saremo insieme fino a mezzanotte per continuare dopo uno dei più grandi classici di sempre. Ascoltiamo anche qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here.

un bel pezzo questo qui, il nuovo dei Death Cab for Cutie. Non so se sei d'accordo, anche un bel equilibrio. Secondo me ci sono degli inserti, dei momenti vagamente più aggressivi all'interno della canzone che fanno un bel contrasto invece con la parte, direi soprattutto vocale, invece particolarmente melodica. Punching the Flowers è il nuovo singolo della band americana. Iniziano ad avere una gran bella carriera sulle spalle anche i ragazzi dei Death Cab for Cutie, che fra qualche mese ci faranno ascoltare l'11° lavoro in carriera. Parliamo di una band che di sicuro nel corso di questi tanti anni è riuscita di sicuro ad abituarci decisamente bene. Intanto, prima del prossimo giro di musica, con gran piacere vi invito a teatro, e ovviamente lo faccio grazie ad Alessandro Tirocchi e a Maurizio Paniconi. Radio Rock Promotion. E insomma, i nostri Ale e Mauri ci aspettano in teatro, al Teatro Roma, dal 7 fino al 17 di maggio, con questo spettacolo intitolato Morta Zia, la casa è mia. Questa qui è la storia della povera zia Olga che muore, e quindi a quel punto quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità tra litigate, sorprese e colpi di scena. Alla fine riusciremo a scoprire chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Parliamo di una commedia decisamente divertente che ci farà passare almeno un'ora e mezza con un bel po' di risate. Come detto, lo spettacolo ha già debuttato. Ale e Mauri erano in scena dal 7 fino però al 17 di maggio proprio con Morta Zia, la casa è mia. Li trovate al Teatro Roma, che si trova in via Unbertide, siamo nella zona tuscolana della nostra città, e di sicuro da sottolineare il fatto che il teatro abbia un parcheggio riservato, così arrivate là davanti, lasciate la macchina e vi potete godere una bella serata in compagnia di loro due. Per info e prenotazioni, questi qui i numeri da segnarsi, a partire dallo 06 78 50 626. Potete mandare un messaggio WhatsApp anche a questo numero, che è il 324-5498-051, e mi raccomando, fatevi riconoscere come ascoltatori di Radio Rock, che anche quest'anno sono stati pensati dei biglietti ridotti per tutti noi.

vi chiedevo com'è andato questo vostro lunedì. Personalmente, sfruttando una mattinata un po' più libera del solito, mi sono goduto un'oretta e mezzo in un bellissimo parco qui di Roma, che si chiama, come di sicuro molti di voi sapranno, Villa Pamphili, e devo dire che è stato davvero un ottimo modo per iniziare la giornata e per iniziare quella settimana. Banalmente mi è quindi tornata in mente questa canzone dei Blur, potrei anche dire magari poter fare ogni giorno le cose raccontate in questo brano, ma insomma per un lunedì ogni tanto, ecco, di sicuro mi ha fatto molto piacere riuscire a passare parte della mia mattinata proprio lì. Così come con grande piacere saluto anche il nostro Andrea, che anche stasera riesce a ritagliarsi una mezz'oretta per ascoltare un po' di musica con noi prima delle prove della sua band. Io fin d'ora ti auguro di goderti la serata, caro il mio Andrea, ma non credo che ci sia poi davvero bisogno di augurarti una cosa del genere, visto che insomma incontrerai i tuoi colleghi, i tuoi amici, per suonare insieme una bella po' di ottima musica. Per continuare con la nostra playlist, mi era tornata in mente anche questa qui, potremmo dire non una canzone particolarmente seriosa da parte di una band che ci ha abituato anche a ben altro, però visto l'atmosfera stasera di Cure, recuperiamo The Love Cats.

insomma, quando ascoltiamo qualcosa di Cure non è che sia proprio obbligatorio ascoltarli con qualcosa di super serio, magari anche di un bel po' malinconico. Questa canzone però devo dire che io per primo, era davvero un sacco di tempo che non l'ascoltavo, si intitolava The Love Cats, brano di chiusura di Japanese Whispers che usciva nel 1983, brano comunque di sicuro celebre all'interno della produzione di Robert Smith e compagni. E oggi, insomma, visto la mattinata che vi raccontavo prima al volo, insomma, mi era tornata in mente anche una canzone, poi mi posso permettere di dire forse una canzoncina del genere da parte dei Cure. Per chiudere intanto questa prima parte insieme, rimaniamo sì in Inghilterra in compagnia di un altro personaggio decisamente celebre. Non tantissimi mesi fa Richard Ashcroft ci faceva ascoltare anche Lovin' You.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
2: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Questo è Bring On The Night,
6: la serata di Radio Rock.
7: Iniziamo la seconda mezz'ora stasera, riascoltiamo anche Blink 182. Questo qui era What's My Age Again.
8: Radio Rock, back in time.

0: classicone per quanto riguarda Blink, What's My Age Again, ovviamente il titolo del brano. Saluto intanto Marco, saluto anche Silvia, entrambi questi amici attraverso i loro messaggi di Telegram notavano un po' di eventuali somiglianze del brano di Richard Ashcroft che avevamo ascoltato prima, chi diceva addirittura con i Planet Funk, chi come Silvia diceva più o meno si autocita negli stessi accordi di Sing for the Lovers. Intanto di sicuro sono molto contento di potervi raccontare che anche questo lunedì è appena arrivato in radio il nostro Alex Righi, con lui passeremo 2 ore di chiacchiere e soprattutto di grande, grandissima musica. Insomma, io per primo ero curioso di sapere che cosa Alex ha selezionato per noi stasera. Ci aggiorniamo subito dopo questa novità, insomma, volendo anche qui la parola nuova la potremmo mettere fra un po' di virgolette, arrivano i Litfiba di 17 re.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: Questa qui è la seconda novità di questo lunedì sera insieme, ma come al solito il lunedì intorno a quest'ora. Puntualissima, vabbè, come al solito la nostra regia. E quindi, perfetto, caro Alex, benvenuto.
1: Brava,
0: ben
1: la regia, brava, devo brava dire regia. Complimenti alla regia. Precisi al alla secondo. Redazione.
0: Assolutamente sì, alla segreteria, che è sempre giusto salutare le ragazze. Aspetta,
1: una volta c'era una cosa, io facevo delle trasmissioni alla Rai dove c'era soltanto il conduttore e il fonico.
0: Ok. Lì,
1: ah no, invece in quelle serie di giorno c'era anche il regista che praticamente il suo ruolo. La scaletta era fatta, prendeva i dischi e li passava al tecnico.
0: Perfetto.
1: Che uno potesse rimanere seduto. Ottimo. Vabbè, o qualcosa del genere.
0: Comodissimi, vabbè, quindi.
1: Altri tempi, naturalmente. E allora, ben trovati ancora. Grande, una volta. Alex. Siamo a maggio già da 11 giorni.
0: Sì, da un po' di tempo ormai.
1: Tutto bene, assolutamente.
0: Mi fa piacere.
1: E niente, qui siamo qui. Io vengo qua a mettere un po' di dischi il lunedì nella serata, così, perché mi piace sentirli e farli sentire agli altri.
0: Piace anche a noi.
1: È il motivo per cui molti anni fa cominciai a fare la radio, perché quando venivano i miei amici a casa sempre gli dicevo: questo lo devi sentire.
0: Hai sentito questo qui? Hai sentito
1: poi
0: questo
1: uno
0: qui?
1: Ha detto: prestami i dischi rock che io ho solo la musica nera. E glieli prestavo. Dopo qualche settimana ha detto: senti, vieni tu a metterli alla
0: a questo
1: radio,
0: punto, visto che ci siamo.
1: E così è cominciata la storia. Beh, comunque,
0: bella storia che
1: oggi
0: sia.
1: Volevo cominciare facendo gli auguri in ritardo di un giorno a Donovan.
0: Beh,
1: Donovan Leitch, prestigioso cantautore scozzese, nato 80 anni fa esatti, 10 maggio del 46 a Glasgow. C'è questa cosa curiosa, che in Scozia la città più importante sarebbe Edimburgo,
0: ma
1: la musica sta tutta a Glasgow.
0: Vedi?
1: Se andate a guardare qualunque roba scozzese, in qualunque genere, il 95% sono di Glasgow o sono andati a lavorare lì. Edimburgo o anche Leith, pochissimi.
0: Vero?
1: Due saranno.
0: È curiosa come cosa, è vero?
1: Funziona così, fondamentalmente. Vabbè, ma lì in tutti i paesi del mondo c'è il posto dove c'è un baricentro della musica, come nel Texas c'è Austin.
0: Chiaro.
1: Oppure in Norvegia non è Oslo ma è quell'altra,
0: cioè Bergen.
1: Bergen, sì,
0: non sai.
1: Vanno tutti negli stessi posti,
0: nella città dove c'è la scena,
1: esci la sera e puoi sentire altra gente che
0: è chiaro.
1: Comunque Donovan Leitch è un cantautore in qualche misura sottovalutato per il ruolo che ha avuto invece nella seconda metà degli anni 60, nella transizione da, in giro c'era il beat che aveva avuto un grande successo, British Invasion e tutto, e il folk che all'inizio lui faceva,
0: certo.
1: Era il cantautore folk scozzese, la risposta britannica a Bob Dylan.
0: Vedi che insomma.
1: Ma subito ha inserito qualche pizzico di jazz, per esempio. C'era una canzone bellissima che si chiamava Sunny Good Street, e poi ha portato la musica britannica verso la psichedelia.
0: Vero.
1: Prima di tutti gli altri, fondamentalmente. E con dei dischi come Sunshine Superman, Mellow Yellow, Hardy-Gardy Man e altri ancora. E tra parentesi, nel 1968 andò in India a Rishikesh con i Beatles.
0: Vedi?
1: E a parte essere lì con i Beatles, che già era una cosa di qualche
0: notevole
1: rilievo, ma gli insegnò a Lennon e a McCartney. Harrison già aveva abbastanza fissa con l'India per stare per
0: decisamente
1: tutto, ma gli insegnò un po' di arpeggi alla chitarra che diventarono fondamentali per la creazione di alcune canzoni che sarebbero apparse poco tempo dopo sul White Album dei Beatles.
0: Insomma, che ruolo.
1: Loro sono stati i primi a riconoscerlo, cioè questo, da Julia di Lennon a Blackbird di McCartney. Tutte quelle cose prima alla chitarra non le sapevano fare,
0: gliele
1: aveva insegnate Donovan, che poi aveva avuto maestri fondamentali come Bert Jansch,
0: il
1: più grande chitarrista acustico di tutta la storia. E concittadino di Glasgow, peraltro, da cui lui aveva imparato molto, al quale aveva dedicato pure un paio di canzoni.
0: Vedi?
1: C'è una canzone di Donovan che si chiamava House of Jansch, e un'altra che si chiamava Birds Blues.
0: È anche molto chiaro.
1: Dedicato alle canzoni

0: non ci si poteva sbagliare. Tributo.
1: Poi tra parentesi Bergens insegnò un certo pezzo alla chitarra a Al Stewart, Jimmy Page lo sentì da Al Stewart e ci fece un pezzo delle Zeppelin.
0: Vedi, io...
1: i quali hanno avuto a che fare con Donovan, perché quando John Paul Jones faceva il Session Man
0: musicista, sì.
1: Era bravo, faceva anche gli arrangiamenti e quindi lavorò anche in alcuni dischi di Donovan. Wow. Infatti c'è l'album Hurdy-Gurdy Man che si favoleggiava ci avessero suonato anche Jimmy Page e John Bonham.
0: Ok.
1: John Paul Jones, che invece c'era e li conosceva bene, ha smentito, per
0: e
1: cui
0: quindi ci fidiamo,
1: diciamo, ci fidiamo, John
0: ci fidiamo di lui.
1: Ma proprio su quel disco lì di Donovan io metto una canzone sola, una canzone sola di Donovan, 1968, ed è il pezzo di Donovan che metto di solito per stupire gli amici, perché
0: bello,
1: è folk, è jazz, è un po' psichedelico, ma la batteria, per quanto suonata vera batteria da un vero batterista, se la facessi elettronica o campionata sarebbe già un pezzo trip hop nel 1968, lo facevano dal vivo ai King Crimson, e ho detto tutto. E si chiamava Get Thy Bearings.

0: Vabbè, come al solito, oltre che ai tuoi amici, sei riuscito a stupire, come sempre, anche noi. Davvero brano bellissimo questo di Donovan.
1: Vabbè, i King Crimson ci facevano della roba assurda. Era il trampolino per delle improvvisazioni anche belle e aggressive dal vivo.
0: Ci
1: ma appunto era... perché poi funzionava così. Le canzoni di Donovan, alcuni musicisti del rock psichedelico o progressive le
0: maneggiavano in un certo modo.
1: Adatte per manipolarle in qualche modo. Uno è stato il chitarrista Steve Hillage. Steve Hillage 50 anni fa, nel 1976, era appena uscito dai Gong di David Allen, che stavano cambiando pelle, e capelli lunghi, fricchettone, ma ben attrezzato tecnicamente, fra psichedelia, space rock, progressive, quello che ti pare. E vabbè, non c'erano più, non era più nei Gong, per cui si fece aiutare dal produttore Todd Rundgren e dalla sua band che si chiamava Utopia.
0: Beh, insomma,
1: che lo accompagnavano in un album, il suo secondo, che si chiamava L, come la metropolitana di Chicago, che si chiama L.
0: Vedi,
1: no?
0: Perfetto.
1: La chiamano con la L maiuscola, ma non c'entra niente, perché lui non è di Chicago, assolutamente, veniva da posti completamente diversi. Sì. Ma comunque, in quel disco, appunto un disco abbastanza di psichedelia, freak, ma appunto tecnicamente evoluta, appunto veniva dai Gong, ho detto tutto, c'era una cover che poi si estendeva anche di più, proprio di un brano di Donovan che si chiamava, era la title track del disco di cui parlavamo, era Hurdy Gurdy Man.

0: grande, grandissima versione questa qui di Steve Village, di un classicone di Donovan, direi di un classico in generale come Hardy Guardy Man. Noi intanto ci fermiamo, interrompiamo meglio dire la musica giusto per un paio di minuti alla conclusione di questa mezz'ora, ascoltiamo il Just for Fun di stasera, ma per fortuna con Alex abbiamo appena iniziato.
1: Just for Fun.
2: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
3: E siamo giunti quasi alla conclusione di questa partita. Unni contro Ukri, finale del torneo Skrog. Oblivildik perde la palla a centrocampo, Mallodlat vola verso la porta, passa a Skrigur che salta Mnorg e allarga verso Tuborg. Parte il cross ed è Skog! Skog, grande rovesciata di Velmi la pippa nella morta sbagliata.
4: Ho fatto sgol, bravo Velmi, Velmi, sei il numero uno, Velmi.
3: L'arbitro fischia alla fine della partita, gli Ukri di Seppernad vincono la finale e diventano campioni del torneo Skrog. Qualche minuto dopo, nello spogliatoio degli Unni,
5: Velmi, fai schifo, sei una pippa.
4: Ma perché? Ho fatto sgol, non capisco, non capisco.
5: Hai fatto sgol nella porta sbagliata.
4: Ma perché? Ma che c'è, la porta giusta?
6: Abbia di fucilati.
5: Fermi, zitti. State buoni.
7: Salve, Re Regaigim. Ci dispiace per la sconfitta.
5: Non vi preoccupate, lasciate stare Velmi la pippa.
4: Grazie, Re.
5: Zitto la pippa, sto parlando. Siamo una squadra, siamo uniti. Ed è per questo che ora tutti insieme picchieremo sta pippa de Velmi.
3: Nel frattempo il terribile Seppernad si gode la vittoria con i suoi Ukri.
8: Ma tu lo senti sto rumore, sto fischio?
9: Sì, è tipo una zanzara. Ma da dove viene?
4: Sai, ma quale zanzara?
9: Terribile Seppernerd, chiediamo scusa. Oh, tutti zitti.
4: Sono Dore che vi sto chiamando, vi devo dire una cosa. Voi lo sapete, io sono un bastardo senza scrupoli, ingannatore, truffatore, schiavista, assassino.
10: Ti amiamo per questo.
4: Grazie, anche io mi amo per questo. Però sono anche uno che dice la verità.
5: È vero, a me una volta mi ha detto che facevo più schifo del culo del grugnolo.
4: E infatti confermo, dobbiamo ammetterlo. Se oggi abbiamo vinto è grazie a Velmi la pippa.
11: Velmi la pippa, uno di noi.
4: Quindi lo sai pure tu.
11: Cosa?
4: Che Velmi la pippa in realtà non è un unno, ma un ugro abbandonato da neonato nell'antica foresta nera, trovato da Re Ergaigin padre durante una battuta di caccia di grugnolo. Portato a palazzo e cresciuto come uno di loro, anche se già da bambino era una pippaccia malefica.
11: No, io non sapevo niente.
4: Cosa?
3: Unno per tutti, tutti per Unni.
1: Just for Fun.
12: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
13: Radio Rock,
12: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 €.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: Reliance, il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.
8: You're listening to Ring on the Night.
6: La serata di Radio Rock.
9: Ring on the Night on Radio Rock.
10: E questo signore qui lo stavo per mandare in onda nella prima mezz'ora. A questo punto recuperiamo la band al gran completo. Arrivano gli Smiths.
9: Radio Rock. Back in time.

Mentre suonano gli Smiths per noi questo classicone, con gran piacere leggevo i vostri messaggi dedicati alla primissima parte di trasmissione in compagnia di Alex. E fa piacere vedere che comunque Donovan è un personaggio sempre molto ricordato anche attraverso le cover delle sue grandi canzoni. Noi stasera ne abbiamo ascoltata una, c'è Fabio che ci segnala la bellissima cover di Season of the Witch da parte di Dr. John, insomma altro gran bel personaggio. E poi anche Mauro si era un po' incuriosito su quella storia che la musica scozzese magari si sviluppa un po' di più, decisamente di più, a Glasgow rispetto ad Edimburgo, che giustamente il nostro amico definisce una città studentesca e quindi piena di giovani. Ma insomma magari poi lo approfondiremo questo discorso in compagnia di Alex o in una delle nostre trasmissioni. È vero che ci sono delle città che per un motivo o per l'altro diventano un po' la capitale musicale di questa o di quell'altra zona. Noi intanto ce ne andiamo in Danimarca, grazie, alla prossima proposta. Brand new music right here.

0: qui intitolata Amber, sono tornati a farsi sentire anche gli Ice Age. Da qui riprendiamo la playlist in compagnia di Alex dopo i primi minuti dedicati a Donovan.
1: È vero, abbiamo sentito Get Thy Bearings di Donovan e la cover di Hurdy-Gurdy Man di Steve Hillage.
0: Bellissimo.
1: E poi vorremmo andare a parare sulla, secondo me, la canzone psichedelica migliore di tutti i tempi.
0: Beh, ci sta.
1: Ma vabbè, ok, forse esagero.
0: Ma
1: ci
0: comunque.
1: Oggi mi entri, però quella ripercorribile in qualunque modo si voglia, cioè Season of the Witch. Sbaglio o poco fa qualcuno in qualche messaggio aveva citato la versione fatta da Dr. John.
0: Esatto.
1: Ecco, quella che è poco ricordata per un motivo, perché sta nella colonna sonora di Blues Brothers 2000.
0: Ah, vedi?
1: Blues Brothers 2000, certo. È un film veramente non dico che non è all'altezza del primo, è proprio una cosa
0: indietro.
1: In realtà John Landis e Dan Aykroyd, secondo me, si sono divertiti, strafatti di coca, non lo so che cosa, hanno chiamato tutti i musicisti che avevano sull'agendina, si sono dimenticati di chiamare uno sceneggiatore.
0: Perfetto,
1: no,
0: era
1: è venuto un
0: spazio.
1: Film, se non l'avete mai visto, non vedetelo perché cioè non vale niente, nonostante ci siano gente brava come John Goodman,
0: immagino.
1: E però... l'unica cosa buona di quel film è la colonna sonora.
0: Hanno
1: chiamato della gente bravissima, anche diversa da quella che uno si aspettava, e a parte Aretha Franklin che c'è nel primo e nel secondo,
0: che
1: vuoi dire, niente. E quindi lì c'è una buona versione molto voodoo di Season of the Witch fatta da Dr. John.
0: Giusto.
1: Ma appunto, nel caso, vi dico, sentitevi il disco.
0: Sentiamo la musica.
1: La colonna sonora di Blues Brothers 2000 e non vi vedete il film.
0: Bene,
1: ve lo sconsiglio. Così
0: prendiamo appunti.
1: Spassionatamente, io sarei stato contento. E invece Season of the Witch è una canzone pazzesca fatta di due accordi che hanno rifatto i Vanilla Fudge, Brian Auger and the Trinity, Mike Bloom, no, Mike Bloomfield non c'era, la versione era Al Kooper con Stephen Stills.
0: Sì, vero,
1: Super Session, e l'hanno fatta Le Hall, John Jett and the Blackhearts, Robert Plant dal vivo la tira fuori molto spesso.
0: Immagino,
1: spesso e volentieri gli gira di rifarla.
0: Beh, sì, si presta di sicuro.
1: E funziona sempre, anche perché... la puoi piegare ai tuoi voleri, può diventare una jam jazzata, una psichedelica, può diventare una cosa glamour, romantica, melanconica. Per esempio Lana Del Rey.
0: Vedi?
1: Dico, Lana Del Rey, che ormai c'ha 40 anni, quasi 41, lo sai?
0: Beh, si gira da un sacco di tempo anche lei ormai, come no?
1: Ne sta per compiere 41, vabbè, comunque... E evidentemente lei e i suoi produttori avranno pensato, vabbè, ma perché sforzarsi di scrivere una canzone dall'atmosfera così ipnotica e sospesa?
0: Sì.
1: Prendiamo questa che è già perfetta.
0: Ce l'abbiamo.
1: E è molto buona anche la versione di Lana Del Rey di Season of the Witch.

0: molto apprezzata anche dagli amici che ci ascoltano. Sono arrivati almeno un paio di messaggi per Lana Del Rey con la sua interpretazione di Season of the Witch. Di sicuro bella cover, bella versione.
1: Che poi è una canzone da Halloween,
0: sì,
1: giustamente, Season of the Witch,
0: perfetto,
1: ci sta tutta.
0: Come
1: e
0: no?
1: Infatti l'aveva fatta per una compilation di Halloween Vibes.
0: Vedi?
1: Beh, Halloween Vibes che non conosco onestamente, però credo che potrebbe piacermi così.
0: Beh, sì,
1: almeno,
0: a naso,
1: anche
0: sì,
1: se è difficile che ci sia altra roba alla stessa altezza, perché poi
0: sì,
1: lei, quel personaggio un po' distaccato,
0: vero,
1: algido,
0: sì, un po'
1: lei
0: algido,
1: la fa in una versione così,
0: sì,
1: proprio, e le sta addosso benissimo,
0: sì,
1: come un vestito.
0: Grande, grande intuizione, infatti.
1: Un'altra ragazza, io parlo di ragazze anche di queste che hanno 40 anni, così per
0: vabbè,
1: questioni
0: certo,
1: anagrafiche,
0: vabbè, chiaro,
1: se una è nata nell'85 è una ragazza,
0: sì, sì,
1: lo è Lana Del Rey e lo è la canadese Goldie Boutillier. Goldie Boutillier è cantautrice, DJ e anche un po' modella a tempo perso, ma questo ci interessa in radio poco,
0: sì,
1: in definitiva,
0: sì,
1: tra vuole se la cerca, e questa è una canzone che mi ha colpito, l'ho ascoltata per caso e ho detto ah, però non è male. È una canzone che si chiama King of Possibilities.

0: brano, anche questo qui, ammetto che non lo conoscevo, e forse anche se in maniera inconsapevole anche lei citava un po' Donovan nella strofa del cantato.
1: La parte cantata sembrava in maniera curiosa quella di Hardy Gardy Man,
0: sì,
1: appunto, ma non me ne ero accorto prima.
0: Vedi?
1: Questa canzone aveva colpito la mia immaginazione, di quelle ascoltate distrattamente,
0: sì, certo,
1: un po' di random.
0: Le selezioni, quelle shuffle,
1: detto, sì, bella questa, ma che cos'è? E non sapevo che cosa fosse. E però ci stava bene con quella roba alla Lana Del Rey.
0: Come no?
1: Che peraltro è un modo di avvicinarsi alle canzoni che non l'hanno inventato negli anni 2000,
0: certo,
1: ma molto tempo prima ci sono state delle cantanti che invece di puntare sulla mostruosa estensione vocale,
0: sì, vero,
1: erano più cool.
0: Sì,
1: vabbè,
0: più
1: una che poteva fare l'una e l'altra cosa era Dusty Springfield,
0: bravo,
1: massima
0: bravo
1: diva pop britannica probabilmente, sì, giusto, che può competere, era Petula Clark, leggermente precedente, però
0: sì,
1: Dusty Springfield era più nel mondo contemporaneo, non ha mai fatto pezzi rock.
0: No, direi di no, almeno a memoria.
1: Però
0: non
1: delle canzoni pop formidabili come I Only Want to Be With You, per dirne una sola, e poi delle cose soul meravigliose, e poi è stata un mito per i Pet Shop Boys che l'hanno voluta in una canzone loro,
0: certo,
1: e un sacco di altre cose. E una canzone che lei fece sua definitivamente era un pezzo scritto come soltanto strumentale da un sassofonista americano negli anni 60 che si chiamava Spooky, poi diventò un moderato successo per un gruppo che si chiamava Classics 4. Uno dice Classics 4,
0: chi sono questi qui?
1: Un gruppo di Jacksonville in Florida che ha avuto successi con due o tre canzoni tutte con il titolo di una sola parola.
0: Vedi?
1: Spooky, Stormy e Traces.
0: L'ha fatta apposta, direi,
1: ecco,
0: no? So, tre su tre.
1: Può darsi. Poi però la canzone l'ha presa Dusty Springfield ed è diventata proprio un classico.
0: Come no?
1: Anche prima che canti lei, basta sentire le prime note e ti acchiappa irrimediabilmente. Spooky.

0: È proprio piaciuto questo passaggio su due artiste contemporanee per tornare poi su questo bellissimo classico che è
1: poi ci sta, è la loro madrina in qualche modo, Dusty Springfield. E poi questa canzone è diventata molto ormai tutti la riconoscono, sì, almeno credo l'hanno messa in film, serie TV, sì. E però all'epoca non stava su nessuno dei dischi famosi.
0: Ah,
1: e uscì su 45 giri in tutto il mondo, tranne che negli Stati Uniti, che era il mercato più grosso.
0: Beh, sì, è incredibile.
1: Dove infatti la versione più famosa rimase per molto tempo quella della Atlanta Rhythm Section.
0: Ok.
1: Cioè tutta un'altra storia.
0: Sì, immagino strumentale.
1: Però la canzone era sempre uguale. E invece questa canzone si è affermata nel tempo, cioè ha venduto 1 milione di copie, ma nel 2024 è arrivata a quella cifra.
0: Storia
1: e poi la usano su TikTok perché bastano due passaggi
0: due
1: iniziali. Questa canzone è di quelle che anche 40 secondi bastano
0: per
1: farla riconoscere e funzionare. È una bella cosa.
0: Gran
1: comunque, bella. Dalla pur famosa comunque Dusty Springfield alla meno nota Norma Tanega. Norma Tanega, californiana, ma di origine panamense, si dice panamense.
0: Sì, direi ci siamo.
1: È stata autrice, ma anche compagna di vita per anni di Dusty Springfield. Proprio una fidanzata, più o meno. Non mi voglio allargare troppo, però era una strana e stravagante cantautrice in proprio che ha fatto un paio di dischi veramente curiosi e divertenti che uno dice che sono folk, sì più o meno, ma le canzoni sono particolarissime. La più famosa si chiamava Walking My Cat Named Dog.
0: Porto
1: a spasso il mio gatto che si chiama Cane.
0: Perfetto.
1: Ma l'altra sua canzone più nota ha il notevole titolo di Sei morto, Norma Tanega, You're Dead.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
1: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia. Questo è
6: Bring on the Night.
5: Bring on the Night,
4: la serata di Radio Rock
5: on Radio Rock.
7: Per il momento ascoltiamo qualcosa di diverso, classico dei System of a Down, per iniziare la seconda parte della nostra serata.

0: Stavamo ascoltando un po' di voci femminili prima, rientriamo in diretta con qualcosa di completamente diverso come la musica di System of a Down, ma per fortuna la nostra rubrica e il nostro spazio che possiamo condividere con Alex è soltanto arrivato alla sua metà, insomma c'è ancora un po' di tempo per ascoltare musica insieme, quindi tanto una marea al 3899 106 e 600, ci fa sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi, poi magari il tempo è quello che è, le cose da ascoltare sono molte e quindi vediamo di andare belli spediti da una canzone e l'altra, ma insomma ci fa come detto molto piacere leggervi anche durante questo spazio che prosegue subito dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand.

0: classico, poi la novità, ormai anche voi conoscete molto bene il clock, il palinsesto di Radio Rock. Siamo pronti a questo punto però a riprendere la playlist, la selezione che ha messo a punto per noi Alex.
1: Ah sì,
0: e quindi da dove
1: ripartiamo?
0: Ci siamo.
1: E allora adesso il viaggio nel tempo che va sempre bene e al 1970, allora l'ultima volta era il 1966,
0: giusto? Sì, vero.
1: 60 anni fa, quando ci furono dei dischi clamorosi che alzarono l'asticella e l'anno dopo si dovettero inventare delle cose incredibili per Summer of Love e tutto quanto. Ma nel 1976, allora, tocca pensare una cosa, l'esplosione del punk ancora non c'è stata. Ok, nel 76 esce il primo dei Ramones, Patti Smith aveva già fatto il suo primo album e c'erano in giro i televisivi, più in America in effetti.
0: In effetti sì,
1: in Inghilterra sarebbe esploso veramente l'anno dopo.
0: Sì.
1: I Damned, Sex Pistols, Clash e tutto quanto.
0: Certo, non so, tutte quelle
1: band lì. C'è una narrazione secondo la quale il rock a metà anni 70 era diventato una cosa... pomposa, esagerata. In realtà, allora, il progresso più in America, in effetti.
0: In effetti sì,
1: in Inghilterra sarebbe esploso veramente l'anno dopo.
0: Sì.
1: I Damned, Sex Pistols, Clash e tutto quanto.
0: Certo, non so, tutte quelle
1: band lì. Ma c'è una narrazione secondo la quale il rock a metà anni 70 era diventato una cosa pomposa, esagerata. In realtà, allora,

0: Assolutamente, però c'era un sacco di roba in giro, anche molto diversa. Per esempio, c'erano alcuni rocker americani che non avevano mai cambiato drasticamente direzione.
1: È vero.
0: Vabbè, e sto parlando soltanto adesso, oggi e la prossima volta, perché so troppi.
1: Ma volentieri.
0: Di dischi usciti fra aprile e maggio del 76, 50 anni fa.
1: Due mesi, quindi.
0: E voglio cominciare con un paio di live.
1: Vabbè.
0: Uno è stato un live fondamentale perché era il primo album dal vivo di Bob Seger. Bob Seger, che ha appena compiuto 81 anni ed è uno degli eroi di Detroit,
1: sì.
0: Michigan.
1: Sì.
0: E nel 76 uscì il suo primo album dal vivo, che si chiamava Live Bullet, perché lui andava in giro con il nome di Bob Seger and the Silver Bullet Band.
1: Come no?
0: E tra parentesi, il disco fu registrato a Detroit. Beh, il che aiuta a capire,
1: certo,
0: l'inizio, lo sentiremo adesso parlare, okay, perché presenta il pezzo e la band, perché si capisce che sta giocando in casa.
1: Sì, proprio,
0: la cosa notevole è che lui fa una canzone di Tina Turner.
1: Wow.
0: Era una canzone pressoché autobiografica. Allora, Tina Turner è una che è sempre stata in grado di fare sue le canzoni altrui,
1: vero,
0: che venivano anche dal mondo del pop, del rock, del soul.
1: Certo.
0: Per dire, Proud Mary dei Creedence.
1: Sì.
0: La sua versione non ha niente da invidiare.
1: No.
0: Diventa una roba tutta sua. E invece la cosa incredibile è che il bianco maschio di Detroit,
1: certo,
0: Bob Seger, riuscì a prendere una canzone che era proprio personalissima,
1: sì,
0: di Tina Turner e farla diventare un inno rock clamoroso.
1: Ah, bello.
0: E qui sentiamo anche tutta la presentazione.

0: Bob Seger and the Silver Bullet Band, che aprivano il concerto a Detroit con un po' di ruffianeria, nei confronti del pubblico di casa, che lo adottava volentieri. Lui era stato compagno di scuola di Iggy Pop.
1: Vedi?
0: Andavano alla stessa scuola, Iggy Pop un anno e mezzo più giovane. E comunque niente, a Detroit, città industriale delle automobili, di molto soul, Tamla Motown, cioè, però insomma sono venuti fuori MC5, Bob Seger, Iggy Pop, gente
1: rock,
0: così, anche altri. Certo. Mentre invece sempre nell'ambito del rock americano è un altro disco dal vivo.
1: Bene.
0: Con la J. Gale's Band, che sono stati per un certo periodo tra i pretendenti al titolo di Rolling Stones americani. Adesso la facciamo un po' semplice,
1: certo, sì,
0: però
1: dirla in due
0: insomma
1: parole.
0: Tiravano abbastanza e i J. Gale's Band nel 76, proprio aprile 76, erano già al secondo album dal vivo. Ne avevano già fatto uno 4 anni prima e questo era un doppio. All'epoca si facevano spesso i doppi album dal vivo.
1: È vero.
0: E tra l'altro ci mettevano dentro anche un po' di soul, però riciclato in chiave rock, quindi canzoni Motown come Where Did Our Love Go delle Supremes, niente meno, e
1: bella scelta,
0: una di Albert Collins, una di Junior Walker e una scritta da Steve Cropper e Eddie Floyd.
1: Wow.
0: Questa è una, niente, una canzone che avevano fatto da Eddie Floyd nel disco dove c'era la famosa Knock on Wood, Knock on Wood,
1: che classicone.
0: E questi però sono J. Gale's Band che dal vivo fanno questa Raise Your Hand.

0: Jay Gales Band, dove Jay Gales era il chitarrista fondatore, okay, che si chiamava effettivamente James Gales.
1: Perfetto.
0: Poi c'era il frontman Sex Symbols, che si chiamava Peter Wolf, che era quello che cantava, ovviamente,
1: okay,
0: e tra l'altro passò anche nelle cronache rosa perché è stato, sposò Faye Dunaway. Quando acchiappare Faye Dunaway, tipo nel 74, era proprio una acchiappata assolutamente
1: importante,
0: notevole. Poi c'era uno che suonava l'armonica, sì, ogni tanto un po' di sax, ma soprattutto l'armonica, si chiamava Magic Dick. Magic Dick è un nomignolo che può dare qualche...
1: Sì.
0: Può portare a qualche doppio senso.
1: Vedo anche con un look tutto suo il signor Dick.
0: Assolutamente, Magic Dick era molto personaggio. Poi più nell'ombra il tastierista Seth Justman, che però scriveva quasi tutte le canzoni. Insomma, anche in questo caso, come nel caso di Bob Seger, era un disco dove giocavano in casa perché l'avevano registrato dal vivo a Boston, Massachusetts, che era la loro città.
1: Quindi.
0: Però...
1: Però,
0: a Boston, Massachusetts,
1: però,
0: stavano per essere spodestati, oppure a convivere con un'altra band ancora più titolata a diventare gli Stones americani e forse qualcosa di più, ovvero gli Aerosmith.
1: Visto il successo.
0: Nella primavera del 1976 esce il quarto album degli Aerosmith, che si chiama Rocks. Prima avevano già sfondato con Toys in the Attic, l'anno prima, dove c'era Sweet Emotion, c'era Walk This Way, quindi già stavano un pezzo avanti.
1: Sì, decisamente.
0: Però Rocks nel complesso è ancora più compatto, più grintoso, insomma.
1: Sono d'accordo.
0: Siamo lì comunque, però c'ha più coerenza, diciamo, per quanto possano
1: essere coerenti,
0: per quanto potessero essere coerenti questi che si facevano come scimmie, ma comunque Rocks degli Aerosmith, primavera 1976, 50 anni fa, ormai erano definiti in pieno. Questo era il brano di apertura, Back in the Saddle.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Vento Automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto. Sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
3: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
1: Per ora ci stiamo concentrando con Alex sul 1976, con il prossimo brano torniamo invece alla fine del decennio precedente. Nel 69 usciva questo gran bel disco dei Creedence. Radio Rock, back in time.

0: classicone della fine degli anni 60, come detto, Bad Moon Rising da parte dei Creedence Clearwater Revival. Abbiamo ancora un po' di tempo, per fortuna, da passare con Alex, molto curioso di scoprire anch'io le sue ultime scelte. E allora non mi perdo in chiacchiere, ascoltiamo subito la prossima novità che, insomma, analizzando un po' il discorso, forse vicino ai Creedence ci potrebbe anche star bene. Questi qui sono i Social Distortion.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Nuove cose, potremmo tradurre così proprio al volo il titolo di questo brano, The Social Distortion. Potrebbe essere anche una buona introduzione per i prossimi brani, visto che stavamo dando un'occhiata a com'era la musica nel 1976.
1: Come andavano le cose 50 anni fa.
0: Sì, esatto.
1: Allora, 50 anni fa i Rolling Stones erano in una fase di transizione. Mm-hmm. No, vabbè, che fa ridere. A pensarci, sì, no, adesso, vabbè, comunque.
0: Che sono appena tornati a farsi sentire.
1: Perché alla fine del 74 il chitarrista Mick Taylor, che aveva preso il posto di Brian Johnson, certo, certo, se n'è andato. Vero. Lui era componente a pieno titolo, sì, dei Rolling Stones,
0: ufficiale,
1: chitarra, sì, solista, bravissimo.
0: Bravo.
1: Non gli andava più. Non gli andava più di girare, di fare tutte quelle cose.
0: È una vita un po' faticosa.
1: Rolling, sì, Stones. Per cui li ha mollati di punto in bianco. Una sera a una festa stavano per cominciare a registrare un disco nuovo, andò, non mi ricordo se da Mick Jagger o da chi,
0: certo, uno dei due.
1: Ah, senti, io domani me ne vado, lascio la
0: mollo.
1: Che è una cosa oggi impensabile, no, nel senso che oggi, ma proprio non solo nel campo musicale, anche in qualunque altro, che uno abbandoni così una posizione del
0: così
1: genere,
0: prestigiosa e remunerativa,
1: incredibile,
0: immagino.
1: Avrebbe potuto tenerla per altri 50 anni.
0: Sì.
1: Poi tra l'altro hanno recuperato buoni rapporti, hanno, ogni tanto ce l'hanno avuto ospite sul palco, perché ogni tanto hanno detto vabbè, c'è Mick Taylor in città,
0: bravo,
1: e facciamolo salire a suonare su un pezzo o due, vabbè.
0: Giusto.
1: Ma all'epoca rimasero nel 75 senza il secondo chitarrista, che era una cosa non abituale,
0: no,
1: e quindi Black and Blue, il disco uscito nell'aprile del 76, fu il disco dei provini.
0: Vero.
1: Cioè,
0: vero,
1: il disco dei provini, che sembra una cosa stranissima,
0: sì, certo,
1: perché ci sono dei brani dove accanto a Keith Richards suonano tre chitarristi diversi. Uno si chiamava Wayne Perkins, bravo, campo rock, rhythm and blues, veniva dall'Alabama. Uno si chiamava Harvey Mandel e aveva suonato con i Canned Heat.
0: Beh,
1: ed era tecnicamente notevole. Poi si mise a fare roba strumentale anche abbastanza sofisticata, abbastanza cerebrale, e infatti lo si sente in un pezzo qua che fa delle cose strane. E uno poi era Ron Wood, che già conoscevano da un po' di tempo,
0: compare amico,
1: c'era stata qualche collaborazione, poi comunque venivano tutti dal rock inglese. Alla fine Ron Wood rimase e nei successivi 50 anni è rimasto con i Rolling Stones, ha trovato il posto definitivo. Lui era pronto, anche musicalmente, bastava sentire i Faces,
0: certo,
1: per
0: certo
1: capire che Ron Wood era già pronto per i Rolling Stones.
0: Magari
1: prima
0: la persona giusta, sì.
1: Ma insomma lì stavano provando e quindi rimasero delle registrazioni di questi. E poi naturalmente c'erano i soliti collaboratori abituali, tipo Nicky Hopkins al pianoforte e Billy Preston.
0: Ehi, grande.
1: Su questo disco, Black and Blue, The Rolling Stones, 50 anni fa esatti, c'è una canzone che si chiama Melody, dove sull'etichetta del disco è scritto di Jagger Richards e poi Inspiration by Billy Preston.
0: Inspiration.
1: In realtà la canzone era stata presa di peso da una cosa scritta da Billy Preston, che se uno se la sente identica, si chiama Do You Love Me.
0: Ok.
1: Do You Love Me di Billy Preston è uguale e tra l'altro è molto bella, ma è anche evidente che è una delle rare canzoni dei Rolling Stones dove non c'è un pianoforte aggiunto, come Nicky Hopkins,
0: certo,
1: che faceva delle cose meravigliose, ma non è per niente guidata dalle chitarre, è guidata dal pianoforte di Billy Preston e si chiama Melody.

0: ascoltare i Rolling Stones anche in una versione un po' diversa. Bel pezzo comunque, appunto, non loro, ma bella,
1: è una roba molto Billy Preston, sì, effettivamente. Tant'è vero che avrete sentito che c'è qualche ricamino di chitarra sotto.
0: Sì.
1: La canzone la porta avanti il piano di Billy Preston, no, dall'inizio alla fine, ci mette anche la voce accanto a quella di Mick Jagger, quindi è giusto che si sia un po' risentito. Beh, quando non gli hanno messo il nome in maniera corretta.
0: Ma
1: su questo erano un po' stitici Mick Jagger.
0: Sì, sono sempre un po' braccine un po'
1: anche quando rubavano dei pezzi blues, poi magari si facevano perdonare dopo, però
0: vero,
1: al momento magari non era neanche solo colpa loro, anche di chi curava gli affari,
0: gestiva.
1: Ma comunque eravamo qui nella primavera del 1976, periodo di transizione per Rolling Stones, e tornando agli americani, periodo di massima forma per i Blue Oyster Cult,
0: davvero,
1: che chiamavano The Thinking Man Heavy Metal Band,
0: okay,
1: ovvero il gruppo heavy metal dell'uomo pensante,
0: sì,
1: degli intellettuali.
0: Pensanti.
1: Questo era dovuto anche al fatto che in realtà non erano sempre hard o heavy necessariamente.
0: No.
1: Però i loro testi abbastanza criptici, con fantascienza, occultismo e un po' di horror, ma anche dei bei riff rock. E, nel 76 il disco nuovo era il quarto album Agents of Fortune, che fu un disco di notevole successo, anche perché c'era Don't Fear the Reaper, che è diventato proprio un pezzo di classic rock radio negli ultimi 50 anni,
0: ancora di più,
1: mai eguagliato neanche da loro stessi. Però invece sul tema The Thinking Man Heavy Metal Band, a parte che c'era anche qui un brano Patti Smith, che era la fidanzata del tastierista Albert Bouchard, e nella versione estesa c'è anche un pezzo con il testo di Jim Carroll, che era un altro bel poeta, genere Patti Smith, voglio dire, meritava. Ma il pezzo con un riff clamoroso che io adoro da sempre, da quando l'ho sentita la prima volta, si chiamava ETI, ovvero Extra Terrestrial Intelligence.

0: l'altro Alex, questo brano dei Blue Oyster Cult aveva l'ingrato compito di venire subito dopo Don't Fear the Reaper, no? Complicato.
1: Sì, però del tutto diversa, sì, Don't Fear the Reaper, con tutto quel, il cowbell, il campanaccio che la caratterizza, potrebbe essere una grandissima canzone. Sì. Però E.T.I. aveva un riff che
0: grande band,
1: acchiappava questo, subito. Sì, Blue Oyster Cult, Primavera 1976, l'album Agents of Fortune. E ce ne stanno tanti altri, appunto, anche solo limitandoci
0: a questi 60
1: alla primavera
0: giorni.
1: Di 50 anni fa. Un disco della stessa stagione era un album di Jeff Beck che si chiamava Wired. E Wired era il secondo disco di Jeff Beck da solo.
0: Sì.
1: Cioè aveva sciolto il primo e il secondo Jeff Beck Group, la band Beck, Bogart & Apice, e aveva cominciato a fare dischi quasi solo strumentali. Da quel momento in poi ogni tanto avrebbe avuto qualche ospite che cantava, ma non necessariamente. E si era interessato a rock, ma anche al jazz.
0: Come
1: in
0: no?
1: Questo album Wire c'era una sua versione di Goodbye Porcupine Hat di Charles Mingus, che è una delle più belle composizioni jazz di tutti i tempi, detto tra parentesi. E però c'erano anche invece dei pezzi molto aggressivi, perché Jeff Beck con la chitarra già poteva fare più o meno tutto. Uno dei brani era scritto dall'ex tastierista del Jeff Beck Group, seconda versione, Max Middleton. E quindi oggi ci lasciamo con Jeff Beck, 1976, da Wired. Questa si chiamava Lead

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Groenlandia.
4: Sky Italia.
3: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
3: Solo al cinema dal 21 maggio.
4: Distribuito da Nexo Studios. Scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo. E diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos. Ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città. Ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
7: Bring on the night on Radio Rock.
8: Ringraziato davvero di cuore Alex, a cui diamo ovviamente appuntamento fra 7 giorni. Lo ritroveremo il prossimo lunedì sera. Per quanto ci riguarda, abbiamo a disposizione ancora un po' di minuti. Questo qui potrebbe essere di sicuro un buon modo per iniziare.
7: Radio Rock. Back in time.

volte più difficile, il doppio più difficile, dico, di Black Rose. All'interno di questo brano, sempre davvero un gran piacere ascoltare questa band, e volendo il titolo potrebbe anche starmi bene, insomma è sempre un po' complicato portare a casa la serata dopo la grande musica che ci regala Alex, a cui diamo appuntamento fra 7 giorni, e intanto ancora una volta lo ringrazio davvero di cuore. Mi fa sempre molto molto piacere vedere tutti i messaggi che arrivano anche nelle 2 ore che abbiamo la fortuna di condividere con lui. Come detto, però, abbiamo a disposizione ancora qualche minuto per chiacchierare, stare insieme, scegliere magari un po' di musica attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. E allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e poi come sempre è attiva anche la chat sulla nostra Radio Rock TV, così se volete dare un'occhiata a quello che succede qui dentro e avete comunque piacere di intervenire in diretta, ecco, da lì riuscite a fare entrambe le cose. Intanto chiudiamo anche per quanto ci riguarda il giro di novità stasera in compagnia dei Soen. Brand new music right here.

Così come di sicuro abbiamo anche chiacchierato ed ascoltato quest'ultimo lavoro della band, e vi avevamo invitato anche al loro concerto romano che ci sarà il 6 di settembre, quindi avremo modo di goderci tutta l'estate, e poi magari per chi torna in città c'è anche questo bello appuntamento in tema di musica dal vivo. Una notizia che di sicuro ci aveva fatto molto piacere notare è che la band ospite dei Soen all'interno della data della loro data romana è proprio una formazione che viene dalla nostra città e che ha ormai una carriera consolidata, direi anche in giro per il mondo. Parlo degli Shores of Null, che chiuderanno un po' il giro prima con quel concerto, prima poi di concentrarsi anche sul nuovo lavoro che non dovrebbe uscire neanche fra tantissimo tempo. Allora stasera approfittiamo per ascoltare qualcosa dei ragazzi. Questi qui sono proprio gli Shores of Null di Darkness Won't Take Me.

di goderci anche la musica dei Soen. Fra l'altro sta per arrivare un'altra formazione italiana stasera, recuperiamo anche qualcosa dei Messa, che è davvero tanto tempo che non li mando in onda. Intanto, a proposito di cose da vedere, insomma, sapete bene che se vi va Radio Rock la potete e ascoltare e anche guardare, e per poterlo fare ci sono davvero un bel po' di modi a nostra disposizione, per esempio scaricando l'applicazione gratuita della radio e cliccando poi su Radio Rock TV. Troverete un link anche attraverso il sito internet e poi potete andare su Twitch e cercare Radio Rock 106.6 sul canale poi numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Vi apparirà sempre l'interno del nostro studio e ovviamente ascolterete sia le chiacchiere che soprattutto la musica che ci piace condividere con voi. In questo caso davvero possiamo dirlo, Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in TV.

Non li scopriamo di certo oggi, ma bravi, davvero bravi questi ragazzi italiani, questi ragazzi della zona di Roma che si chiamano Shores of Null. Come detto, avremo anche modo di vederli in concerto qui in città, prima poi

poco prima di salutarci ci godiamo un'altra gran bella band italiana come Immessa. Questa qui era intitolata Fire on the Roof. Devo dire, tanto tempo che non ascoltavamo anche nulla di loro. Un po' contento di averli recuperati stasera, quasi arrivati ormai ai momenti dei saluti. Prima però davvero un grande, grandissimo abbraccio a Gab, stracontento di saperti all'ascolto in generale, e poi ancora di più proprio in questo preciso momento della trasmissione. Un abbraccio di cuore a te e a tutti voi. Come detto, un paio di giri in Italia prima di chiudere la playlist stasera con qualcosa che viene proprio dall'altro lato del mondo. Ce ne andiamo a finire in Giappone, per la precisione a Tokyo, da dove arriva questa band chiamata Tokyo Shoegazer. Insomma, con il nome della band mi rendo conto che l'introduzione era abbastanza inutile, no? Da dove può venire fuori una band che si chiama Tokyo Shoegazer? Esattamente da lì. Storia però un po' curiosa, quella della band che si era formata per suonare semplicemente in una data, quella che doveva essere una festa fra amici. Evidentemente però i ragazzi la musica la conoscono, la riuscivano a maneggiarla in una buona maniera, e quindi da lì parte una carriera che da quelle parti è di sicuro una carriera consolidata. Io ammetto che arrivo a conoscerli proprio con questo disco uscito nel 2026, giusto qualche settimana fa. Loro debuttano nel 2011, poi tornano nel 2013, poi una lunga pausa prima di tornare a farsi sentire nel 2022, fino poi a questa uscita della primavera del 2026. Ovviamente lo stile musicale non è esattamente uguale a quello che abbiamo ascoltato dei Messa. Comunque il loro metal così contaminato poteva essere un buon antipasto prima di questa proposta dei Tokyo Shoegazer. La canzone andrà a chiudere la nostra playlist di questo lunedì sera. Con piacere vi do appuntamento a domani, e nel frattempo, come al solito e se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito internet radiorock.it. di sicuro dopo questo giro in Giappone sono sicuro di lasciarvi in ottime mani, come quelle di Edoardo e Matteo all'interno della scolopendra notturna.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock Scolopendroidi. La Scolopendra by Night. On Radio Rock.
1: Una vagonata di Scolopendra anche questa notte fino alla una su Radio Rock, caro Cisone. Classicone a

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: creato quando ha creato la notte fra il lunedì e il martedì.
1: Mamma mia,
0: c'è veramente un momento drammatico,
1: molto forse oscuro.
0: Forse aveva perso la magica. Forse aveva perso la magica.
1: No, vabbè, la magica non perde mai.
0: Non perde mai, non perde mai. Il nostro cuore non perde mai. Doveva essere molto arrabbiato, ma poi ci ha messo la scolopendra by night. Dopo molti anni, devo dire, dall'inizio della creazione delle cose, ci ha messo la scolopendra by night, questo dono che lui ha voluto fare alla terra degli uomini.
1: Però alla fine l'ha fatto. Vai a di scemo, Matteo, non si dice.
0: Non gli si può mai di scemo,
1: mai di,
0: che sarà pieno tutti, sarà pieno tutti.
1: E comunque, caro Cillone, proseguono quindi le inchieste notturne della scolopendra.
0: Anche steste andando sotto un divano o accendendo, non so, una pira o un piroscafo.
1: Ma sì, assolutamente, può succedere.
0: Un piroscafo. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivela. Brand new music right here.

0: Stars, signori Rolling Stones, novità da votare sul sito radiorock.it. Mezzanotte e 10 minuti, la scolopendra.
1: Mamma mia, Dottore, mi sono fatto questa doccia verso le 23.
0: Sì.
1: Verso le 23. E infatti, magari qualcuno sul canale 180 è in zona Rieti e Frosinone in questo momento. Cioè, chi cazzo è? Non è solo Cillone che si è fatto la doccia e mi ha completamente sderenato.
0: Spazza via la doccia
1: servire.
0: Dopo una certa ora, quella bolla di calore a un certo punto ti porta direttamente al Camposanto, Matteo. Se
1: non
0: la
1: lo
0: fai
1: sapevo.
0: Dopo cena.
1: Non lo sapevo. Invece al mattino
0: stessa cosa.
1: Stessa cosa. Ti riporta.
0: Viene solo voglia di morire.
1: Ti riporta nelle bellissime ninne. Mentre invece uno si sta per lanciare a 100 km orari sul raccordo anulare. Oh, Dodone, dove state andando? Cosa state facendo? La grande inchiesta della notte. Non si può non rispondere, mi raccomando.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Buonanotte, ragazzetti belli.
1: Grazie.
2: Sto tornando a casa dopo aver arbitrato due partite di calcio.
1: Lo ricordo questo. Me lo ricordo, questo ascoltatore che arbitra le partite di calciotto, me lo ricordo bene. E come sono andate? Ti hanno menato? Noi sappiamo che a volte succede.
0: Ma
1: che,
0: come succede?
1: A volte succede, Dottore, che si scaldano gli animi, ma solo ed esclusivamente, lasciamo dire, per la bellezza, per far vincere il migliore. Ecco com'era, per far vincere il migliore.
0: E poi il signore Albo. Sto tornando a casa dopo un turno 16:24, fermo al distributore a fare diesel a 1,99 perché sono in riserva. Buonanotte.
1: Io sono contento.
0: Quasi buono.
1: Quasi buono, vero? Non è male. Non è male. Albo, torna a casa. Noi ti vogliamo sempre al sicuro.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla scolopendra. Noi qui fino alla 1 su Radio Rock. Ma non

0: Manu ciao, questa era Bongo Bong Ododone qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra, comunemente conosciuta come King of the Bongo.
1: Lo siamo, cioè non è che esatto. Ce lo dicono a caso.
0: Esatto, noi e Romano, Prodi Romano.
1: Ma certo, che non è Romano Prodi.
0: Che non è assolutamente.
1: Non tira i capelli. Prodi Romano.
0: È vero, non lo fa. Non l'ha mai fatto.
1: Differenza di Romano Prodi, che insomma c'è il viziaccio.
0: Che c'è il viziaccio di tirare i capelli a qualche giornalistuccia.
1: Comunque, 389. Mamma mia.
0: Chiedo scusa, ragazzi.
1: No, la municipale ti porta via, Matteo.
0: Ma solo per. Voglio precisarlo, solo perché è donna, l'ho
1: certo,
0: detto, non per altro.
1: Assolutamente.
0: Ho detto solo per questo.
1: Questa è la Scolopendra. 3899 106 e 600, che si chiede?
0: Dove state andando e che cosa state facendo? Non si può non rispondere alla Scolopendra. Lo fa, infatti, Ododone Giovanni. Giovanni.
1: Oh, Giovanni.
0: Attenzione, questa è una storia molto delicata, quella di Giovanni Dodone, eh? Grande rispetto. Sto nascondendo i piatti sporchi nel piccolo vano presente sotto il tavolo del salone.
1: Interessante.
0: Che diavolo è? Se non li vedo, non devo lavarli.
1: Beh, prima questo, o poi
0: questo, prima dici puzza.
1: La puzza, puzza, no, potrebbe sopraggiungere.
0: Questo è uno dei difetti peggiori della puzza.
1: Vero?
0: Sopraggiunge.

0: Per me lo so, signori CCCP su Radio Rock, mezzanotte 18 minuti, la scolopendra.
1: Tutto vero, o Dodone, momento di rivelare alla suddetta scolopendra dove state andando e che cosa state facendo. Nel dettaglio, eccolo. E senza vergogna, vedi? Vedi, bene, bene così, forza, forza.
0: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Uè, allora, io alle 6 mi sono accappottato sul letto,
1: sì,
2: e mi sono ritrovato sveglio alle 10:30. Forse erano le 11.
1: Non è buono questo.
2: Sto a fare un giro così a buffo, cioè, per prende aria.
1: Sveglissimo.
2: E mo devo tornare a casa.
1: Poi...
2: Come non riuscirò a dormire, esatto. Metterò a fare qualcosa.
1: Bello.
2: E vai.
1: Forse presa benissimo con questa cosa, con grandissima filosofia. Dormito giusto, dormito dalle 6 alle 11 e adesso col cavolo che si dorme. Posso organizzare tutta una serie di cose. Si può andare alle poste, tutta una serie di cose, sì, che uno non ha fatto prima.
0: Anche se sono chiuse, si forzano le poste, si pretende di entrare.
1: Ma naturalmente, ragazzi.
0: Benissimo farlo. Basta, non c'è problema.
1: Piccolissimo piede di porco, ma anche mini. Anche, esistono le pistole mini, sono anche i mini piedi di porco.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla scolopendra 3899 106 600.

0: Tony Fuzz, questa era Haze Maze, Ododone qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra by Night. Questo titolo mi fa sempre pensare a quel livello di Super Mario 64 che si chiamava però credo Asi Maze Cave.
1: Si stava bene lì?
0: Mamma mia, era pieno di lava.
1: Vedi?
0: Era pieno di lava. I luoghi preferiti della Scolopendra dove stare al calduccio. Cosa facciamo, Dodone?
1: Allora, vi stiamo chiedendo dove state andando e cosa state facendo. Sentiamo la vostra viva voce. Senti qua, Leonardo.
0: Siamo Leonardo.
2: Allora, ragazzi, io domattina ho da fare una cosa paese dai miei, e quindi dopo aver giocato anche io una partita a calciotto senza l'arbitro, però.
0: Senza l'arbitro?
2: Tornato a casa, mangiato, preparato le cose e sono in macchina ora. Nel frattempo mi hanno chiuso lo svincolo per la tangenziale, quindi sono dovuto andare a prendere la Salaria dal suo origine, proprio dalla sua origine dentro Roma.
0: Importante.
2: E niente, nel frattempo mi stanno scrivendo tutti dalla famiglia per dirmi che la mia macchina, che arriverà per ultima in garage, creerà problemi. E quindi eccoci qua, ragazzi, lo risolveremo. Che ne pensate? Ce la faremo?
1: La falai?
0: Devo sempre risolvere tutto con... non lo so, con un ordigno.
1: Ma sì,
0: non lo so.
1: Un
0: oppure potresti far rubare almeno un veicolo. Potresti far rubare un veicolo a un ladro di professione.
1: Beh, è una ottima idea questa. Basta contattare un ladro di professione.
0: Ce ne sono tanti all'ascolto della Scolopendra. 3899 106 e 600. Dove state andando e che cosa state facendo? Rive

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Scolo Pendra by Night.
2: On Radio Rock.
3: La Scolopendra by Night, caro Scillone, vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 dove state andando e cosa state facendo. Classicone dei Siri qui.
2: Radio Rock, back in time.

0: Loro sono i Queen e questo era Another One Bites the Dust. Oh Dodone, qui su Radio Rock, che ci porta all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di School of Band by Night di questo ormai martedì 12 di maggio.
1: Proprio così, caro Cillone, tutto vero. Vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo, chi state rapinando a mezzanotte e 37 minuti tra lunedì e martedì sera. Sentiamo un attimo chi abbiamo qua. Matteo.
0: Siamo Matteo.
2: Io sto finalmente tornando a casa dopo le prove. E non è tanto le prove, ma che sono stato tutto il giorno in falegnameria a fare una polena vichinga da mettere davanti a una tenda per il gioco di ruolo dal vivo.
0: Quindi
2: niente, è stata una giornata particolarmente stressante e piena di segature.
0: Piena di segatura.
1: Perché non siamo mai stati omaggiati di una polena noi dalla direzione della Radio Rock?
0: È vergognoso e mi ritengo ufficialmente offeso. Spero e mi auguro che Matteo, l'ascoltatore Matteo, di cui abbiamo appena sentito la voce, meravigliosa voce, ponga rimedio a tutto questo. Posta anche la foto del risultato.
1: Ecco qui, posta.
0: È molto bella questa polena. Il gioco di ruolo quale però?
1: Infatti dobbiamo saperne di più. Poi ci scrive Anto: sto cercando di recuperare la ciabatta che è ruzzolata. Incidente per Anto. Dalle scale.
0: Non ci credo.
1: Siamo in casino, Matteo.
0: Adesso andiamo ad aiutare Anto a recuperare la sua ciabatta. Brand new music right here.

0: invitata a votare sul sito, sozzissimo sito radiorock.it. Matteo,
1: veramente piccante,
0: sì.
1: Veramente piccante,
0: luci rosse.
1: Luci veramente rosse. Il gioco di ruolo di cui parlava Matteo ce lo dice, dice il nome: Battle for Villages. Scopendola l'ha platinato. Battle for Villages.
0: Proprio il nostro.
1: È il nostro, devo dire. Abbiamo fino a tre premi. Bravo. Tre premi bravo.
0: Addirittura, no? Sì. Tanto non pensavo.
1: Lo so.
0: Invece, che bello. Mamma mia, che bello! Lo scrive anche il nostro ascoltatore. Adesso andiamo a sgamare il nome.
1: Sgamiamolo.
0: Simone.
1: Fino a tre premi. Bravo. Tre premi bravo.
0: Addirittura, no? Sì. Tanto non pensavo.
1: Lo so.
0: Invece, che bello. Mamma mia, che bello! Lo scrive anche il nostro ascoltatore. Adesso andiamo a sgamare il nome.
1: Sgamiamolo.
0: Simone. Che bello, la scolopendra by night. Mir-

0: Tutto vero, ci sono le bottiglie.
1: Veramente?
0: Le bottiglie.
1: Ma quindi non ho capito, sta finendo? Beh, d'altra parte, insomma.
0: Fate 100.000 bottiglie, Mirto, per 16 anni, per i prossimi 25.000 anni.
1: La cosa brutta della frutta dell'anno scorso è che prima o poi finisce. Ed è veramente molto triste. Io voglio assolutamente assaggiare questo Mirto. Non in diretta, naturalmente.
0: No, ma che scherzi.
1: Non in diretta.
0: Che siamo matti.

0: Signori Henge, questa era Slingshot Hyper Sleep su Radio Rock, dove c'è la scolopendra Ododone, quasi ultimo atto di Scolopendra by Night.
1: Proprio così, caro Cillone, vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo in questo momento della profonda, spaventosa e buiissima e notte. Così, ci scrive il pluripremiato col premio Dennis. Signore, Dennis.
0: Quanti premi Dennis ha?
2: Scolopendrucci, ciao.
0: Dennis, ciao.
2: Io adesso rientro a casa dopo un giro vagare serale senza senso.
0: Fai il bravo.
2: E oggi ho dormito tutto il giorno.
0: Oh, che bello.
2: E dovevo uscire fuori un pochino, per forza. Ciao.
1: Ciao, ciao Dennis, che ha dormito tutto il giorno come i santuomini.
0: È giusto, si dorme tutto il giorno e ci si sveglia per l'ascolto della Scolopendra, in particolare certo, quando sei il pluripremiato col premio Dennis, virgola Dennis.
1: E
0: è
1: poi
0: normale.
1: Ancora, sentiamo.
3: Appena rientrato a casa e quello che sto per fare non ve lo posso dire perché magari qualcuno deve cenare come me.
1: Certo, mezzanotte e 50,
3: quindi
1: intanto.
3: Niente.
0: Questa è stata, dai, bravo.
3: Per il resto, Dio sì, ci ha donato la Scolopendra, ma molti anni prima... Quando voi non eravate nati, Maurizio Paniconi se lo ricorda, ci aveva donato Telelupo.
1: Bella Telelupo.
3: Aridateci Telelupo. Vabbè, no, tanto ci stanno i siti, che ci frega.
1: No, invece manca Telelupo, scusa.
0: Cos'è?
1: Manca
0: Telelupo. Manca tantissimo Telelupo.
1: Spero
0: manca
1: tantissimo. Sia quello che immagino.
0: Che sia quello.
1: Sì.
0: Che sia quello. Televisione condotta da lupi, per soli lupi, su soli lupi, naturalmente. E poi ha creato effettivamente anche Maurizio Paniconi, ce lo ricorda, quindi ha fatto il bene la Scolopendra, ma anche tanto tanto tanto male,
1: E poi ci scrive Manu Perro, sto andando a rapire la mia compagna.
0: Oh, ma è una bellissima fuga di amore, bellissima fuga di amore, di solo amore.
1: Signori Genesis su Radio Rock.

0: Radio Rock, ma anche su Genesis.
1: Sì, ragazzi, è proprio così.
0: Tornata la Double Track.
2: È tornata.
0: La ricordi la Double Track?
2: Dio, la Double Track. La Jubilee Double Track. Maledizione.
0: Sì. Proprio lei, chissà che fine ha fatto.
2: Che fine ha fatto?
0: Gli scantinati nelle segrete dell'arsenale custodita della Radio del Rock, Matteo.
2: Continua a delinquere, comunque, certamente.
0: Incatenata molto poco.
2: Certamente.
0: La Double Track.
2: La casa a Capalbio, ricordiamo, la casa a Capalbio della Double Track di Radio Rock. Ododone, mezzanotte e 55 minuti.
0: Proprio così.
2: Pochi scampi per la scolopendra.
0: Non c'è scampo per la scolopendra perché c'è il signore Fabrizio.
2: Maledizione.
3: Mi si era spento il microfono. Tu, Gersone Cappone, end of episode, finisce. Pensate che non tornavo più, finisce la trasmissione. Brody Romano, il King of the Bongo, Eure Cappone. Tu, Gersone Cappone, è offerto dalla S Roma, che non perde mai. E in effetti, in svantaggio 2-1 in quel di Parma, ops, si sveglia il Ranch e al 90esimo scaduto.
2: Vedi.
3: Vabbè, d'altronde, Tu, Gersone Cappone, aveva detto la settimana scorsa la Roma che vince d'un soffio, Eure Cappone, ricordate, 4-0, invece poi, effettivamente, dopo d'un soffio, no? Poi vabbè, il rigore ci stava col cazzo, con quello che strattona quell'altro, che strattona l'altro ancora, che al mercato mio padre comprò appunto, vabbè. No, sì, vabbè, poi dice la Juve, sì. Cosa state andando? Dove state facendo? Sto tornando a casa dopo aver arbitrato due partite di calciotto. Perché lui arbitra regolarmente, capito? Non come certi altri che poi vanno al bar. Sto tornando a casa dopo un turno 16:24, fermo al distributore a fare diesel a 1,99 perché sono in riserva. Sto nascondendo i piatti sporchi nel piccolo vano presente sotto il tavolo del salone. Se non li vedo, non devo lavarli.
2: Certo, è così.
3: Allora, io alle 6 mi sono accappottato sul letto e mi sono ritrovato sveglio alle 10:30. Forse erano le 11. E mo sto a fare un giro, così, a buffo, per prendere aria. E mo devo andare a casa. Siccome non riuscirò a dormire, mi metterò a fare qualcosa.
2: Ah, vedi che
3: e
2: bello.
3: Vai. Io domattina c'ho da fare una cosa al paese, coi miei, a calciotto senza l'arbitro. Però, mangiato, preparato le cose. Forse gioca. Vabbè, lasciamo stare.
2: No,
3: preparato le cose e sono in macchina ora. Quindi sono dovuto andare a prendere la salaria dal suo origine. Mi stanno scrivendo tutti alla famiglia che creerà problemi. Ce la faremo.
2: La famiglia.
3: Cioè, ce la faremo? Voi che dite? Io sto finalmente tornando a casa. Dopo le prove, non è tanto le prove quanto la fagnagliameria che ho dovuto fare quello per il gioco del ruolo dal vivo. Che gioco è? Quindi è stata una giornata stressante e piena di segatura.
2: No,
3: sto cercando di recuperare la ciabatta che è ruzzolata giù per le scale.
2: Una parolaccia.
3: Battle for Villages. Mirto, no, finito
2: così.
3: Ieri, ultima scatola, vi ricordate? Ma sto facendo lavori di elettronica, ascoltandovi. Matteo Cellario vuole assaggiare quel
2: questo?
3: Mirto, ma non in diretta, come se non l'avesse mai fatto.
2: Mai
3: ah,
2: fatto,
3: quelle belle
2: fatto,
3: serate di alcolopendra o scolopendrunk. Vi ricordate quando eravate liberi invece? No. Io adesso rientro a casa dopo un giro serale che senza senso, che oggi ho dormito tutto il giorno e dovevo uscire per forza. Appena rientrato a casa è quello che sto per fare, non ve lo posso dire che Dio ci ha donato la scolopendra, ma anni prima ci ha dato Telelupo. Vabbè, ma tanto ci stanno i Simpson. Sto andando a rapire la mia compagna.
2: No, non era così.
3: Tu, Gastone Cappone, torna forse domani mattina. Hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti, quelli che io farei una legge per cui i politici non possono commentare una notizia prima di 24 ore.
2: Perché
3: sembra una misura anti Salvini?
2: No.
3: In realtà lo è.
2: Lo è.
3: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock.
2: Vergogna.
3: Il momento in cui bisogna rubare quello che vorresti non finisse mai.
0: Rubare con gli occhi.
2: Con gli occhi,
0: dai.
2: Fabrizio.
3: Sì, rubare
2: con gli occhi, Fabrizio. È tornato più forte che mai con i suoi attacchi al meridione.
0: È terribile, Matteo, guarda. Dai.
2: Mamma mia.
0: Mi dispiace molto che lo faccia, ma è inarrestabile.
2: Non si può far niente.
0: È scatenato. Allora noi si torna domani dalla mezzanotte alla una.
2: E non fate gli stronzi.

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock. We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.